0: song.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi

Scombriccolati, siete svegli? Non importa, tanto lo siamo noi per voi. Dai che inizia gli Scombriccolati del mattino, il programma che vi fa ridere dal primo sbadiglio.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombriccolati, le vostre perle.
1: Fratelli, Eli, e sorelle, Ele, ascoltare gli scombricolati, ati, è cosa buona e giusta, usta.
2: Ciao a tutti, sono Lapo Erkan e voglio dire che, come diceva il grande Martin Luther King, anche io ho un sogno. I am a drink. Ciao!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Lo sapete, è vero che il bonus psicologo l'hanno creato apposta per gli ascoltatori della combriccola.
2: Vabbè, ma allora se non volete mettermi la canzone, basta. Non mi spiego più, non mi alzo più al mattino presto. Mi alzo più tardi. Io mi sveglio presto per mandarvi quando lo volete voi, dove lo volete voi e tutto quanto, ma voi non me la mettete. Non me lo fate mettere. Non siete onesti. Non mi ascolto più io.

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno, sono l'amministratore di condominio del signor Sironi. Vorrei comunicargli che è arrivata la fattura della ditta di Spurghi per l'intervento urgente di ieri per liberare la linea di scarico del condominio, in quanto il suo vombato l'ha ostruita totalmente. La cifra è di 1782 euro e la ditta mi fa sapere che potrà pagarli in 3 comode rate.
2: Amici, so che della provincia di Padova, tema che bel tempo che fa qua, non c'è nuvoloso neanche un po', proprio bellissimo cielo, veramente terzo. Che se brutto, che se tutto brusato, la solita frase che dico io. Ciao a tutti, combricolini.
3: La combricola. La combricola. La combricola.
4: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: E niente, buongiorno a tutti, mi sto recando al lavoro e devo fare la visita del lavoro, devo fare l'esame del sangue e ho paura, e ho paura dell'esame, e la siringa, il sangue, però non ho fatto colazione. Io non posso non fare colazione, ragazzi, io quando faccio colazione, yogurt, avena, i cereali, io sto morendo di fame, però vabbè, buona giornata ragazzi, vi voglio bene, Max De Como.
2: Buongiorno combriccoli, ma sono fuori tema, ok, ma non c'ho voglia di fare niente oggi, aiuto, aiuto, potete aiutarmi in qualche modo?
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno combricola, ma io mi sono sempre chiesto se lo fanno per punizione ai genitori la storia del flauto a scuola ai ragazzi. Secondo me non ci siamo.
2: Sironi con gli occhiali, che ridere fa.
3: Me lo prendi, papà?
2: Sì. Patromano col suo ciuffo, che fisico ha.
3: Me lo prendi, papà?
2: Sì. Ma la Doriani tatuata, che gragnocca è.
3: Me la prendi, papà?
2: Te la prendo però, me la tengo per me.
0: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la combriccola. Buongiorno.
2: Semplicemente fantastici, guarda, mi sto sbudellando dalle risate.
3: Wow, la combriccola, che botta di energia, yuppie.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Ali, Ali, Ali, combricolale, ci svegliamo al mattino per sentirvi da vicino. Siete i numeri uno, Roby da Cantignaga.
2: Ciao Scombriccolati. La peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
3: Buongiorno Combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da rabbrividire. Buona giornata Paolo.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: È andata benissimo quella canzone lì. Mi ha svegliato! Ciao a tutti e buona giornata!
2: Voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola. Buongiorno miei cari mariachi di Radio Forologi!
3: Se io posso scombricolare e voi potete scombricolare, allora tutto il mondo può scombricolare! Manuela! Manuela!
4: La combricola! La combriccola
5: di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: Number one! Gli scombricolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno number one, buongiorno Cobricola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao, un bacione, Omar D'Averzo.
2: Buongiorno scombricolati, Simone Camionaro, anch'io voglio la tessera. Oggi faccio bonifico, domani, dopodomani, faccio bonifico.

0: domenica.
1: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
2: Buongiorno ragazzi, ma io volevo dirvi, con 70 milioni al giorno d'oggi non è semplice fare benzina all'elicottero, fare paghi l'assicurazione del 4-5 Ferrari, dei Lamborghini, lo yacht. 70 milioni non è così una cifra tanto, tanto buona, eh? Per i poveri magari, ma per i ricchi cosa vuoi che sia? Ciao, Paolo da Gallarate.
3: Scombricolati! Il vostro amico vichingo padano vi vuole salutare, cuccioloni, e io sono il vostro pastore. Ciao scombricolati, giornata da lupi qui in Val Padagna.
4: E vai, buongiorno combricola, buongiorno Maria C Radiofonologi, vai che si parte, su e vai, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani,
5: Sono morto.
4: Ce l'ho al max.
6: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della pirina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo. Manu, hai ragione, anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni, mamma mia che fatica la mattina. Comunque meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia, baci baci baci baci, ciao.
2: Chiamate un medico, questa radio sta esplodendo.
3: Tra poco sugli scombriccolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.

0: su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: A breve sugli scombriccolati, consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Uè, scombricolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombricolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
2: Allora, signore Longari, le facciamo una domanda. Quanti anni ha la sua fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.
3: Più vi ascolto e più mi rendo conto che non sono l'unica sbalvolata on the road della mattina. Ciao, buona giornata da Roberta, da Montagna Piana.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno scombriccolati, il mio papà mi ha sempre detto: studia così fai lavorare gli altri al posto tuo, che la terra è bassa. Io invece sono voluto andare a lavorare e sono andato a lavorare, non è che si è arrabbiato tanto. Ha incominciato a arrabbiarsi un po' di più quando ha cominciato a bere il prosecco e ha visto che la cantina si svuotava molto più velocemente di prima. Ecco, allora lì mi ha detto: ma perché non vai a drogarti come fanno tutti gli altri?
2: Buongiorno ragazzi, io vi ricordo che se avete bisogno di un pirla sono qui,
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ciao a tutti, sono Max da Como e l'altro giorno mia moglie mi ha chiesto: amore, fammi vedere come sei romantico, dimmi cos'è che ci lega oltre l'amore. E io gli ho risposto: il mutuo. Buona giornata.
2: Quando dovete prenotare un ristorante per più persone e volete pagare voi, dovete assicurarvi che il bagno sia nella stessa direzione dell'uscita. Così mangiate, fate tutto quanto, arrivati al caffè, scusate, vado un attimo in bagno, e sparisci e se lo pagano loro.
3: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come Pat quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
2: Buongiorno, carica carica sveglia, scombricolati, ciao Dasti.
3: Maria ci vecchissimi, ma vitali e fortissimi, sono matti da legare, a volte fingono di essere un po' seri, ma ci fanno stare in allegria, loro sono la combricola, la la la la la combricola, la la la la la combricola, e questo è il nome del trio compatto, sono tre mariachi che hanno fatto un patto, la combricola su Radio Number One.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Combricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Buongiorno, io rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello romanticismo, tu romanticismo di quello, niente.
2: Giove, buongiorno, ciao number one Marco Diazzi, appena svegliato, ciao la combricola.
0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
3: Gli scombriccolati del mattino. Scarica l'app di Radio Number One.
4: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Anche con la nostra app.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Radio Number One Meteo.
2: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Ci attende una giornata di martedì 14 luglio con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla nostra penisola, fatta eccezione per locali rovesci anche a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi nord-orientali, localmente fenomeni di moderata forte intensità. Per il resto gran caldo, intenso e pesante soprattutto sulla Valpadana ma anche sulle regioni centrali, specie tirreniche. I picchi più elevati saranno anche prossimi ai 37-38 gradi, con anche afa in accentuazione. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno poco nuvoloso, poche nubi anche sui monti, temperature in aumento con massime tra i 34 e i 39 gradi sino ai 41-42 in Sardegna. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
2: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera. Ciao, ciao, ciao.
3: Buongiorno ragazzi, l'ironia salverà il mondo. Grazie anche a voi. Siete mitici.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Sono tre radiofonologi su Radio Naberua. Questa è la combricola con la mano Sergio il Pat. Ciao dal Max.
2: Sì, buongiorno a tutti, sono Max da Como e vorrei ringraziarvi perché è la prima volta che vi riesco a mandare un vocale e vi ringrazio a tutti, soprattutto allo stimatissimo Sergio Sironi. Buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Patromano, tu vuoi fare l'americano, ma sei nato in Val Bembana.
2: Ma buongiorno, combriccola. Questa mattina mi sono svegliata presto, sì, sono in pensione. Ho da fare e quindi ho detto ciao, aspetta che do il buongiorno ai miei amici della combriccola. Ciao ragazzi, siete fantastici. Buona giornata. Qui da me è un po' nebbioso. Rossana, ciao.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Prossimamente sugli scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.
1: Gli scombricolati del mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno scombricolati, buongiorno, io sto andando a fare le consegne in quelli di Lecco Como col mio camion. Beep. Ciao a tutti, Andrea da Bergamo.
2: Buongiorno mattina.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Comunque ragazzi, stavo pensando che potreste cambiare nome al vostro programma, visto che state con noi tutte le mattine e ci fate ormai da seconda pelle, perché ci servite. Io posso di Combricola del Mattino vi chiamerei Pellicola del Mattino. Ciao ragazzi.
2: Ma veramente, ma basta con queste donne mezze nude in televisione, che si spoglino del tutto, insomma. Ah, poi volevo dire, ma che bella è la Combricola adesso?

0: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Sergio, ma se anziché un gatto nero mi attraversa la strada un gatto bianco e nero, porta ancora più sfiga? Ciao!
2: Ai ai hot, le ore della se dom, che te andala ora? Perché noter, anstede Bergen!
3: E così si conclude un'altra puntata degli scombricolati. Ah no, tra poco ci siamo ancora noi. Ragazzi, tra poco comincia la combriccola!
4: Radio number one.
5: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Sono le 7 del mattino, c'è la combriccola.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è martedì 14 luglio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, la guerra in Medio Oriente, terza ondata di attacchi USA contro l'Iran, Trump blocca Hormuz, chi passa dovrà pagarci il 20% e noi saremo l'angelo custode di Hormuz. Intanto navi attraversano lo stretto con sistemi di tracciamento spenti. Israele e Libano al via domani a Roma, nuovo ciclo di colloqui. Yemen, Houthi sequestrano un aereo della Croce Rossa a Sana'a. La guerra in Ucraina, giorno 1602, a Parigi nasce la coalizione antibalistica europea e l'Italia c'è. Secondo il Cremlino, invece, sono istigatori della guerra e Putin ammette: abbiamo problemi con il petrolio. Cyberattacchi, quattro paesi UE convocano gli ambasciatori russi. Consiglio dell'Unione Europea, non c'è accordo sul 21° pacchetto di sanzioni. Media, il capo di Naftogaz, sarà premier a Kiev. Politica estera e riforme, Salvini, la Russia non è una minaccia, lo è l'immigrazione clandestina. Legge elettorale, le preferenze non sono un problema, io ho sempre fatto così. Forza Nuova in coalizione, si chiamano fuori. Passiamo alla cronaca, ondata di calore, oggi quattro città da bollino rosso, secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono Firenze, Perugia, Brescia e Torino, le città con rischio elevato, da domani previsti 7 bollini rossi e 9 arancioni, nel fine settimana è previsto però l'arrivo di aria più fresca da nord-est. Meloni a Palermo per Comitato Sicurezza e svelamento della croma di Falcone, oggi cerimonia al Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nelle scorse ore sgominata la banda dei Kalashnikov con 22 arresti. Estero, polizia antimigranti in USA, agenti ICE uccidono un'altra persona nel Maine, secondo caso in meno di una settimana. Pochi giorni fa un agente federale dell'immigrazione ha ucciso a colpi d'arma da fuoco un immigrato messicano durante un controllo stradale a Houston, scatenando proteste di massa e richieste di trasparenza e responsabilità. Sport, Coppa del Mondo di Calcio 2026, Francia-Spagna oggi alle 21 e Argentina-Inghilterra domani alle 21 infiammano le semifinali. Ultima ora, gli Emirati Arabi Uniti hanno reso noto che l'Iran ha attaccato due navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Buongiorno a tutti, noi ci siamo, eccoci qua. Ciao Sergio, ciao Pace.
1: Ciao, ciao Agnese, good morning Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Emilia Romagna, Liguria e zone limitrofe.
0: Good morning Italia, facevi prima, dai.
1: Tutto bene
0: a tutti. Come avete sentito, io non sono la Manu Doriani che tornerà domani. Oggi è in viaggio per raggiungere proprio voi.
1: No, sì. L'hai fatto apposta?
0: Certo.
1: Caspita.
2: 21 ore a nuoto.
0: Esatto. Brava lei, brava, bravissima. Brava. Fino alle 10 vi terremo compagnia, tantissime cose di cui parlare.
2: Ma se non sappiamo cosa dire.
0: Vabbè, ma ci pensa Patromano.
1: Che pensi me? Ho partorito tutto stanotte.
0: Esatto.
2: Si vede dalla faccia da prolasso.
0: La mente qui ha lavorato. Attenzione. E se lavora la mente di Patromano di notte? Si è messi male.
1: Come il cricettino sulla ruota.
3: La combriccola.
0: La combriccola.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.

0: sua Summer Funk per iniziare bene questa mattinata di martedì 14 luglio. Ci sono gli, i primi della classe.
1: C'è la sigla,
0: vai,
1: vado.
0: Vai!
1: I primi, hey. Adella, hey. Classe, hey. I primi,
2: anche un po' meglio,
1: Adella,
2: eh.
1: Classe,
2: ma dai.
1: I primi, hey. Adella, hey. Classe,
2: hey. I primi, hey. Adella, classe, hey.
0: Ci sono i primi della classe, quelli che già alle 00 e 01 hanno mandato messaggi vocali per essere appunto i primi per venire qui e entrare nelle porte della combriccola in questa stanza piena.
1: Bisognerebbe aprire
0: due puzzoni, esatto, sì, volevo aprire. Dirvi questa cosa, non volevo, volevo dire in diretta, ma ormai l'ho fatto, quindi sì, magari dopo apriamo la finestra. Sentiamo subito con chi iniziamo.
3: Buongiorno, buongiorno, io sono la Manu e anche stamattina mi sono svegliata presto, prima della classe, prima della classe. Comunque oggi, Pat, lo faccio io il meteo, se mi permetti. L'inviate, sì, parzialmente nuvoloso, sì. Afa a livello di sudare anche l'anima.
2: È vero, è vero.
3: Ragazzi, ma che caldo sta facendo stamattina, cioè veramente. Oh, mentre cammino provo a fare i miei esercizi di vacuum, ma
1: vacuum.
3: Non ci riesco mica, mi sa che se mi metto davanti alla friggitrice all'aria e respiro quell'aria più fresca. Comunque un buongiorno a tutti e a tutti gli aiutami, agli scombricolini, sì, che sì, sono già in giro per andare a lavorare. Scusatemi, è che sto camminando dopo 7 chilometri, comincio ad avere un pochino di stanchezza.
0: Ci posso
1: capire, possiamo capirli, anche perché li fa il ginocchio trascinandosi sui gomiti.
0: È bello, bello, sempre una bellissima immagine.
4: Buongiorno, faccio parte dei primi della classe.
2: Sì, sì, sì, sì,
4: stavo pensando, ma vi siete accorti che adesso già la mattina alle 5 è un pochino più buio? E anche alla sera viene buio un po' prima.
2: Stiamo andando verso l'inverno.
4: Si avvicina l'inverno. Tra 4 mesi siamo pieno di Natale.
2: Mamma mia, mamma mia.
4: E la vita va.
2: E va, se ne va a quel paese.
4: Un bacino alle mie scarpette rosse. Ma buona giornata.
2: Buona,
4: ciao.
2: Giornata. Buona giornata.
0: Ma che fastidio.
2: Manca poco Natale,
1: non
2: ormai,
1: lo reggo, ma, poi... ma non fate così tremendi, tremebondi, insomma. Tu come sei? Sei già
2: natalizia?
0: Ma no, ma che Natale, ma per favore, no,
1: tu,
0: no, no.
2: Io sto già addobbando l'albero.
0: E vabbè, questo l'abbiamo perso.

0: Abbiamo un primo della classe che, attenzione, lui ci dice di essere stato sempre un ultimo. Però complimenti a lui perché è in vacanza. Senti qua, facci sentire.
1: Buongiorno, ma i primi della classe che sono in vacanza, cosa fanno? I primi della classe all'ultimo banco? Ma io che sono già solitamente e abitualmente all'ultimo banco, se fuori, sapete cosa faccio? Puccio i piedi in mare e mi dispiace tantissimo. Ciao Agnese, buona giornata. Condoglianze.
0: Lo so, grazie.
2: Che condoglianze? Attento alle meduse.
3: Ma perché? Attento alle meduse, ai pesci gatto.
0: Condoglianze perché devo stare qui a quest'ora con voi due. Insomma, la combricola, E guarda qui che scombricolati, uno e due.
2: Mamma mia, che caratteraccio.
3: Quanto livore, comunque.
2: È vero. Franco Livore, te lo ricordi,
0: certo,
2: con la canzone?
0: Sì, me lo ricordo. Siete veramente uguali,
2: Due deficienti.
0: Complimenti, ma davvero.
3: Eravamo il duo di Piadina.
0: Sì, vai.
2: Di Piadina, campione regionale.

0: Sì, con Aloe Black, Wake Me Up. Dall'estate del 2013, quanti ricordi, quanto l'avevamo ballata durante quei mesi estivi. Ma attenzione, c'è qualcuno che è un po'.
1: Buongiorno,
0: sorpreso.
1: Sergio, ciao Pace. Ciao, ciao. Cioè, io arrivo adesso, no, e mi dite che non c'è la mano.
0: Lo so.
1: Oh, come non mi dispiace. Meno male che se n'è andata la vecchia.

0: Allegrissimi, senta allegria Ornella Vanoni con Jack Sani. L'allegria proprio è palpabile dentro lo studio della Combriccola.
1: Non dire palpabile.
2: Sì, no, però è un verbo, sì, questo scivoloso.
0: È vero, ragazzi, scusate.
2: Sdrucciola, sdrucciola.
0: Perché questo so che è un programma pruriginoso.
1: Lui è pruriginoso.
0: Fatto da persone pruriginose.
1: Lui è pruriginoso.
0: E quindi alcune parole bisogna evitare. Ecco, guarda, guarda che si sta grattando perché
2: c'è prurigine, c'è prurigine. Però dobbiamo dire una cosa importante, che la rivolta nei confronti della Manu Doriani è stata portata avanti da Agnese.
1: Agnese,
0: sì.
1: Vuoi dire qualcosa a tua discolpa?
0: Sì, allora. La Combriccola.
3: La Combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One.
3: Ascoltaci. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
4: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
5: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Dove si va in vacanza?
8: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
7: E poi in viaggio?
8: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
7: Riposo vero?
8: Fatica zero.
7: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
10: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Venerdì 17 luglio, ore 17, in Piazza del Querce. L'evento della casa editrice Prometeica. Lettura del volume Francesco d'Assisi per bambini e per genitori curiosi. Domenica 19 luglio, in Piazza del Querce, alle 20.45. Presentazione del libro Anima, confidenze di un parco. Un viaggio intimo nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Dialoghi di Anna Sustersic e lettura poetica dell'attore Luciano Bertoli. A seguire, serata d'onore tra musica, cinema e poesia. Con Giancarlo Giannini. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
11: Liberi di viaggiare.
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
13: Radio Number One. Viabilità.
14: Una buona mattinata dalla nostra redazione della Combriccola. Diamo uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Code sulla tangenziale ovest di Milano tra allacciamento 1 e allacciamento a 7 Milano-Genova in direzione 8 Milano-Varese. Traffico intenso anche sulla tangenziale nord all'uscita di Sesto San Giovanni Sud verso la 8. Rallentamenti inoltre sulla tangenziale est, sempre di Milano tra Cologno Monzese e Monlue in direzione A1. Rallentamenti ancora sulla 4, la Milano-Brescia tra barriera di Milano Est e Cormano direzione Torino. Code sulla 7, la Milano-Genova tra barriera di Milano e tangenziale ovest direzione Milano, lavori con rallentamenti sulla A21, la Torino-Brescia, l'uscita di Ponte Vico Robecco, e ancora lavori sulla 10 con rallentamenti, la 10 la Genova Ventimiglia tra Imperia Est e San Bartolomeo direzione Genova. Per quanto riguarda Roma e dintorni, rallentamenti su via Cristoforo Colombo tra via Pontina e piazzale 25 marzo, code anche sulla via Salaria tra via di Castel Giubileo e Villa Spada verso la tangenziale est della capitale. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: quanto ci piace Gaia con la sua bossa nostra. E poi mi spiace che vi siete persi dal vivo il cantato di Sergio Sironi, ma soprattutto lo stacchetto di Pat Romano. A proposito di Pat Romano, sei pronto con il focus?
1: Pronto! Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, dalla Combriccola. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Bushehr, Chabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. E vabbè, intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dello Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di 2 petroliere degli Emirati Arabi Uniti, che secondo quanto riportato dai Pasdaran stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa.

0: stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura. Almeno 100 i comuni del Piemonte che hanno già emanato ordinanze per limitare l'utilizzo dell'acqua potabile, mentre in alcune località montane l'approvvigionamento viene garantito con l'impiego di autobotti. La regione è pronta anche a chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: miglior modo per iniziare la mattinata con i Coldplay e Sky Full of Star qui su Radio Number One, Golla con Bricola. Ma ragazzi,
1: che c'è?
0: È vero che io sono arrivata adesso, sono un po' indeciso, ma non abbiamo fatto ancora una cosa.
1: Ma certo!
0: È da Madonna!
1: È da Madonna! Domandones, qual è Domandones?
2: Ma come qual è? L'abbiamo concertato per due ore.
1: Quella roba lì.
0: Ma siamo svegliati alle 5 apposta?
1: Quella robetta lì. No, ragazzi, allora partiamo da un presupposto: che qui ogni tanto ci sono dei blackout, non solo qui, nel quartier generale, comunque a Berga.
0: Certo, proprio lui.
1: Ci sono questi blackout perché, insomma, c'è questa emergenza elettrica, tutti che accendono condizionatori, accendono dispositivi, accendono quanto.
2: Scusate, ma perché accendete il condizionatore? Spegnetelo. Non fa caldissimo.
0: No, non fa caldissimo.
2: Si sta bene.
1: Ma anche ventilatori, ma perché?
0: Ma io ti auguro di andare fuori alle 2 del pomeriggio e lavorare sotto al sole.

0: voglio vedere te.
1: Prima stai calma, perché se vuoi io mi arrabbio anch'io.
0: Ah, sì.
1: Se ti permetti un'altra volta di urlare io ti prendo, ti annodo il naso, te lo giro, così la prima volta che esci
2: che violenza.
1: Piove, anneghi.
2: Violenza verbale.
0: Ritorniamo al domandone.
2: Sì, forse meglio. Allora ragazzi, voi come vi state muovendo? Nel senso, andate al lavoro in auto, in treno, in camion, col monopattino elettrico, insomma, che mezzo utilizzate? E se andate in auto, parcheggiate vicino o lontano dal posto di lavoro? E nel caso ci sia un parcheggio lontano, che mezzo alternativo utilizzate? Domanda un po' composita. Insomma, parcheggiate vicino o lontano rispetto al vostro posto di lavoro?
1: Anche perché Pato oggi è venuto a piedi.
2: Sono venuto a piedi, sì.
0: Attenzione,
2: sì,
0: ragazzi, sì, guarda che culo che gli è venuto. Gli è venuto proprio due chiappe sode perché ha fatto 200 metri e quindi
2: ho fatto 2 chilometri e 800 metri, quasi 3 chilometri.
0: Mamma mia, sì, infatti lo vedo accaldato, sudato.
2: Certo. Ma cosa state dicendo?
0: Questo era il domandone di oggi, 393-444-0444. Si parcheggia lontani, vicini, dove parcheggiate ci mettete tanto. Insomma, questo è Amore è, come quello di Elisa. E l'ascoltiamo qui su Radio Number One. Go, go.

0: Elisa, amore, è qui su Radio Number One. E voi, il domandone di oggi è: parcheggiate lontano oppure vicino quando andate al lavoro? 393 444 0444.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: che sigla la nostra grande canzone qui su Radio Number One. Era Easy Lady, il primo grande successo di Ivana Spagna, perché questo è stato il suo primo singolo da solista. Lei prima faceva insomma la corista, lavorava un po' sì nella musica, ma non era la frontman. Qui invece è diventata proprio quello. Peraltro questa è stata una canzone scritta in famiglia, perché fu scritta da Ivana Spagna, appunto, suo fratello Teo Spagna e anche il produttore Larry Pignaroli. Lei cantava benissimo in inglese, tanto che questo successo ovviamente fu internazionale, e tutti gli altri al di fuori dell'Italia pensarono che lei fosse britannica.
1: Britannica?
0: Yes, because she had a beautiful accent.
1: Però è una casualità, sì, ma c'è Ivana Spagna e stasera c'è Francia Spagna.
2: Sì, c'è Francia Spagna, sì, è vero.
0: Ivana, sicuramente sarà molto contenta di questa battuta. Sì,
2: ma
0: sì.
2: Questo era il pipone dell'Agnese?
0: Sì, esatto.
2: Torniamo al domandone, vi stiamo chiedendo quanto parcheggiate vicino al posto di lavoro, anche perché siamo arrivati a piedi io e Agnese,
0: al quartier generale
2: di Radio Number One,
0: ed è
2: stata una bella fatica.
0: Anche le 6:30 del mattino comunque, insomma.
1: Fa caldo?
0: Fa un po' caldino.
1: Non so.
0: Sentiamo le vostre risposte.
3: Ciao scombriccoli! Da casa al lavoro, 800 metri,
2: ma va
3: in
2: là,
3: macchina.
2: Va là.
3: Perché c'è la campagna, se no mi investono. Poi salgo sul camion, si gira tutto il giorno col camion, con l'aria condizionata accesa. E anche se salta la corrente, non me ne frega niente.
2: Eccolo lì.
0: Ciao. Beato te.
1: Ma quanta violenza verbale.
2: Mancava solo me ne fot e voi.
0: Nei nostri confronti.
1: Da Mantova addirittura arriva questo messaggio. Un giorno mi ritengo fortunato da questo punto di vista. Scendo le scale, salgo in macchina, 4 minuti di strada e parcheggio davanti l'officina. Finché dura. La macchina o l'officina?
0: Questa è una bella domanda. O lui. Poi magari ad un certo punto dice no, basta, non c'ho più voglia.
1: Vabbè.
0: Bye.

0: oggi e domani inaugurerà San Siro con i suoi super concerti, ma vi abbiamo chiesto: parcheggiate lontano o vicino quando andate? Ciao Scombriccola, io al lavoro vado in macchina e ho la fortuna di parcheggiare all'interno dell'azienda. Peccato che al mattino è in ombra, poi nel pomeriggio in questo periodo
1: pure.
0: È un forno.
1: C'è il sole, c'è l'ombra, va bene.
2: Buongiorno ragazzi, sono Gabri, anch'io come Pat faccio 3 chilometri andare alla mattina e 3 tornare al lavoro.
1: Brava.
2: Poi pomeriggio salgo in macchina perché ho altre 4 ore e intanto che salgo ovviamente ascolto voi. Grazie, buona giornata.
0: Ciao.
3: Sale sempre, c'è il
0: sale. Sì, sale, sale, sale, poi è su-

0: qui su Radio Number One direttamente dalla Svezia. Portarci un po' di refrigerio, si spera. Questa è la combriccola, questa è Radio Number One. Abbiamo ancora 2 ore da passare insieme e allora andiamo.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Sono le 8 e tutto va bene qui nella combriccola su Radio Number One. Dai che ci siamo, ci siamo, ci siamo.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
0: Radio Number One Notizie.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. È durata 5 ore la terza serie di raid americani sull'Iran. La risposta di Teheran colpisce due navi Hormuz che resta nelle mire di Donald Trump. Saremo noi a imporre una tassa di navigazione, non l'Iran, dice. Sentiamo il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Ancora una notte drammatica nella crisi del Golfo. Se possibile, si inasprisce ancora di più il conflitto tra USA e Iran, bersagliato per 5 ore dai raid americani che hanno colpito in particolare i siti militari di Bushehr, Chabahar e Bandar Abbas. Immediata la risposta di Teheran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dello Yemen, nel lancio di missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non consentita, provocando un morto e 8 feriti. E dal canto suo Donald Trump, senza escludere ancora un possibile accordo con l'Iran, ha ribadito l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale, una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico, lanciando poi un altro monito a Teheran. Intervenuto in un programma radiofonico, il tycoon americano ha preannunciato il bombardamento del sito nucleare segreto di Pickaxe Mountain, vicino a Natanz, tra le montagne, a 300 km a sud di Teheran.
7: Nata a Parigi la coalizione dei paesi europei per lo scudo antimissili balistici. Ieri nella capitale francese, che si preparava alle celebrazioni del 14 luglio, si è riunita ancora una volta la coalizione dei volenterosi in sostegno a Kiev, con 25 capi di Stato e di Governo, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky, che dice tutto questo servirà a portare Putin a trattare. Francia e Ucraina hanno inoltre definito una tabella di marcia per l'acquisizione da parte di Kiev di 16 caccia Rafale e un primo lotto di batterie SAMP-T di nuova generazione. Furioso il Cremlino, quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra. La Premier Meloni è a Doha, dove stamane prende parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Palazzo Chigi fa sapere che rientrerà a Roma nel primo pomeriggio, in tempo utile per consentire a Meloni di presiedere la riunione del Consiglio dei Ministri in programma. E ieri, prima di volare in Qatar, la Premier aveva partecipato alla cerimonia al Museo del Presente di Palermo, che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. Siamo pronti a mandare l'esercito, ha detto la Premier, accompagnata dal ministro Piantedosi, e ha aggiunto: sono qui soprattutto per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare. Ma sentiamo un passaggio.
9: Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, non era qualcosa d'astratto, non era qualcosa di leggendario.
7: Ed è tutto, a più tardi.

0: con Dracula ad iniziare perfettamente questa nostra seconda ora insieme. Questa è la Combricola, questa è Radio Number One. E oggi è martedì 14 luglio.
1: 14 luglio, un anniversario importante, ragazzacci. La presa della pastiglia con la P.
0: Presa della pastiglia, ma certo, ma tu le prendi le pastiglie?
1: Certo,
0: no,
1: certo,
0: tu,
1: di tutti i tipi.
0: Le prendi le pastiglie, certo. Ma stomaco vuoto, stomaco pieno, ma prima di pranzo, prima della colazione, dopo la colazione, magari dopo cena, hai quella della pressione,
1: hai preso quella pillolina blu, l'hai presa ieri sera.
2: E grazie agli affetti che hanno fatto la rivoluzione francese. Perché c'era qualcuno che continuava a dire: hai preso la pastiglia, e ha fatto la rivoluzione francese.
0: Erano i coglioni, quindi
2: hanno tolto le teste, via.
0: Perché non ce la facevano più. Forse avevano anche un po' ragione.
1: Bando alla pastiglia o la pastiglia, che dir si voglia, c'è un altro anniversario importante, ragazzi, almeno per quelli che hanno la mia età o comunque che appartengono alla mia generazione. Parliamo di Calimero. Perché esattamente 63 anni fa, il 14 luglio del 1963, Calimero esordisce in TV per reclamizzare quel famoso detersivo.
3: Ava come lava! Ava come lava!
0: Ma questo è un corvo, non è Calimero.
2: è Rockefeller.
0: È Rockefeller, esatto. Prendi tu Moreno. È lui Moreno, in verità.
1: No, qual era la frase? Tutti se la prendono con me perché sono piccolo e nero.
3: Sì. Però.
1: È vero, poverino.
3: Tutti se la prendono con me perché sono piccolo e nero.
2: Ma no, non sei piccolo e nero, sei solo sporco.
1: È vero, è vero. Insomma, questa è l'indimenticabile frase che accompagnava ogni spot del carosello, con questo piccolo pulcino tutto nero, con questo guscio d'uovo in testa,
2: cioè
1: a mo' di cappello.
2: Pesa 120 kg.
1: Ed è bianco. Di sgrassarlo.
2: È pieno di grasso dappertutto, che mangia di tutto.
0: Sì, sì, se lo fai arrosto, cola.
1: Ma dai, poverino.
2: Infatti, quando lo chiami fa: come stai? Jeep.
1: No, vi ricordate Carosello? Beh, tu Agnese ovviamente appartiene a un'altra generazione.
0: Però qualcosa di Carosello comunque mi ricordo, perché io per esempio mi ricordo che quando ero bambina andavo in biblioteca e tra i libri dei bambini c'erano questi volumi con il CD e nei CD c'erano diverse canzoni, come per esempio a volte la carta di
1: Indy. Certo, sì, sì.
0: Ma c'era anche la linea. Io ero innamorata della linea.
1: Esatto,
0: quello. Il DVD.
1: E allora chiediamo se qualcuno si ricorda proprio i personaggi di quel mondo di Carosello, di quelle pubblicità. Ce ne sono tantissime, veramente una miriade. Personaggi dai cartoni animati e personaggi anche fisici. Perché c'era, io mi ricordo ad esempio gli Incontentabili, la famiglia che andava a prendere gli elettrodomestici e non erano mai contenti. Soprattutto
2: io ricordo
1: il capofamiglia
2: Nino Castelnuovo quando saltava la staccionata.
1: La staccionata.
2: Poi non
1: con
2: l'hanno
1: quell'olio
2: fatto più lo spot perché ha cannato il salto.
0: Ops.
2: Nino Castelnuovo a Nina Castelnuova.
0: Castelnuova, perché è una nuova, capito? Sì, nuova persona. 393-444-0444. Vogliamo i vostri ricordi del Carosello. Vogliamo anche i comacose.
4: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Le fiamme negli occhi, come cose qui su Radio Number One. Quali sono i vostri ricordi del carosello? Perché esattamente 63 anni fa Calimero esordiva in TV, appunto, nella Rai, perché era sporco.
1: Sì, era tutto piccolo e nero con questo guscio d'uovo. Tra l'altro, ricordiamo, per quelli della mia generazione, la nostra generazione, Sergio, tutti a nanna dopo il carosello.
0: Certo.
1: Il carosello era lo spartiacque quotidiano serale.
2: Mai successo, perché avevo la televisione in camera.
0: E facevi quello che volevi, sì. Bravo, bravo. Sentiamo quali sono i vostri ricordi.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Io sono del 66, non mi ricordo bene se era di un caffè o di una caffettiera che c'erano dei pazzi cartoni animati con un sombrero.
1: Sì.
3: Aiutami.
1: Caffè.
0: Ce l'abbiamo la risposta, ce l'abbiamo.
4: Ciao ragazzi, ricordate Carmensita, sei già mia, chiudi il gas e vieni via.
1: Esatto.
4: Dai tempi, Stefano da Milano.
1: Era proprio Carmensita, sì, che pubblicizzava questa marca di caffè, questi pupazzotti bianchi che si muovevano tutti in modo un po', come dire, arzigogolato, comunque molto molto bella.
2: Un amico dice: io mi ricordo Titti il canarino, quanti anni sono passati, Mattia, in viaggio verso la Puglia. Prima di tutto buon viaggio.
0: E esatto.
2: Titti, sì, era protagonista insieme a Silvestro, gatto Silvestro, certo, che lo inseguiva.
1: Ma che pubblicità
2: la casa
1: era? Sai che...
2: Poi apriva un pensile ed era seduto Titti sopra una scatola di fagioli. Lui si bloccava, non poteva prenderlo perché la frase era: e no, Suderica non si può.
1: Ah, è vero, è vero.
0: Geniale, geniale. Chiudiamo questo intervento con: ciao, io ricordo Joe Condor. Ragazzi, Carmen Sita, l'incontentabile e il Dindondero. E poi a letto dopo Carosello, appunto. E poi c'era anche la Susanna.

0: Il vocione di Teddy Swims, la sua The Door, qui nella Convericola con Agnese, Sergio e Pat. E stavamo rievocando i vostri ricordi del carosello. Brava, brava Maria Rosa, ogni cosa sai far tu.
1: Qui la vita è sempre rosa solo quando ci sei.
2: Che confetture buone.
0: Sì, aiutiamo una nostra amica che non si ricorda più uno spot. Aiutiamola.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Allora, io sono del 71. Io ho questo ricordo, ero piccolina, mi ricordo benissimo, questo uomo nella vasca da bagno che prendeva un sapone, era un sapone variegato bianco e verde, un verde salvia. Per dimostrare il fatto che era variegato anche all'interno, prendeva un coltello e lo sbucciava, comunque lo tagliava. Mi è rimasto talmente impresso, non riesco a ricordare che tipo di sapone era pubblicizzato, non mi viene in mente, datemi una mano, Silvia da Mantova.
2: Allora io ci provo. Vai. Secondo me era il Fa Lime dei Caraibi,
1: quello.
2: Pubblicità degli
1: sì.
2: anni 70, sì, però sì, io sì. mi ricordo che c'era una donna che era sotto la doccia, poi faceva surf, mm-hmm. e io non mi anche ricordo quello. La scena del coltello.
1: È lo stesso, era un bagno schiuma a lime, che tra l'altro lime è il lime. Okay. Però all'epoca lo scrivevano lime,
2: certo, proprio come si pronuncia, è vero. Certo. Era questo sapone particolare, è vero, con questo verde salvia, con queste striature, è vero. Quello mi è rimasto impresso.
0: Profumato,
1: sì.
0: Spero.
1: Anch'io lo tagliai, sì? E mia mamma cosa disse?
2: Mangialo.
0: Ma cosa sta facendo? Mettere il sapone, ma sei un cretino!
4: La combriccola di Radio Number One. Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Radio Number One. Viabilità.
4: Rieccoci insieme per una situazione del traffico. Segnalato un incidente sulla 4, la Milano-Brescia, all'uscita di Brescia Ovest, direzione Brescia. Code per traffico intenso sulla 4, anche l'uscita di Bergamo per chi proviene da Milano. Rallentamenti sempre sulla 4, ma nel tratto Torino-Milano tra Brandizzo e Volpiano Sud, direzione Torino. Abbiamo poi sulla A35 la Brebemi, riduzione di carreggiata per lavori fra Treviglio e allacciamento con la A58. Code anche sulla tangenziale Ovest di Milano tra allacciamento A1 e uscita Baggio Cusago, direzione A8. Traffico intenso sulla 8, la Milano-Varese tra Fiera Milano e allacciamento Fiorenza, direzione Milano. Code anche sulla 9, la Lainate Chiasso tra Saronno e allacciamento A8, direzione Lainate. Code per traffico intenso sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Genova Peglia e allacciamento con la 7, direzione Genova. E poi abbiamo code anche sulla A26, la Genova Gravellona Toce tra Ovada e Masone, direzione Genova Voltri, per un veicolo fermo. Spostandoci a Roma e dintorni, traffico intenso su via Castrense in direzione San Giovanni, rallentamenti anche su via Cilicia tra via Appia Antica e piazza Galera. E poi abbiamo code sulla tangenziale est tra uscita via Nomentana e uscita via Salaria, direzione piazzale degli Eroi. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: Martin Garrix con la voce di Ed Sheeran, Repeat It, l'abbiamo appena trovata qui in Radio Number One e c'è il focus di Patromano nella combriccola.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, l'occhio del Grande Fratello, poco meno di 200 telecamere, poco più di 5.000 abitanti. Se non è un record mondiale, insomma, poco ci manca, perché conti alla mano, ad Almè, siamo in provincia di Bergamo, c'è un occhio elettronico ogni 28 abitanti, con il rapporto che però è destinato a cambiare entro la fine dell'anno in previsione di nuove installazioni. Insomma, questo Grande Fratello in salsa orobica che opera del sindaco, si chiama Massimo Bandera, questo sindaco, in 10 anni da quando cioè è stato eletto per la prima volta ha praticamente quadruplicato il numero delle telecamere. A fronte di 5.460 abitanti, da qui all'autunno gli occhi elettronici appunto nel centro abitato di Almè toccheranno quota 200, anche con sistemi legati all'intelligenza artificiale. Il Grande Fratello controlla ogni angolo del paese, dagli incroci ai varchi d'ingresso, ai parchi pubblici, ai luoghi ritenuti più sensibili in termini di microcriminalità. Insomma, nulla sfugge tra le strade di Almè, eppure non mancano, e pareva, le critiche di chi si sente troppo spiato e di chi ne fa appunto una questione di privacy. Parliamo di sport perché non si spegne l'eco dell'impresa di Jannik Sinner, re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo, un successo che consolida ulteriormente il suo primato con 80 settimane da numero uno del ranking ATP. L'alto attesino entra nella top 10 di tutti i tempi, raggiungendo al decimo posto l'australiano Hewitt. Il prossimo traguardo è già nel mirino, ovvero le 101 settimane di Agassi, un obiettivo che, salvo sorprese, raggiungerà prima dell'inizio del 2027. Nel frattempo è già matematicamente qualificato alle ATP Finals di Torino. Prima di tornare in campo, Sinner si concederà ora

0: questo lento io Agnese con Sergio e Patromano tutti insieme, che bello, appassionatamente con Amy Winehouse, Our Day Will Come qui su Radio Number One. E abbiamo gli ultimi messaggi riguardo ai vostri ricordi del carosello, perché ben 63 anni fa oggi 14 luglio Calimero esordiva in TV.
1: Sì, con quel famoso detersivo.
0: Esattamente. Beh. Ma sentiamo voi.
2: Ciao ragazzi, Mauro di Mesenzana. Io mi ricordo vagamente una pubblicità, era l'Olio Sasso, un signore pancione, bello cicciotello, che andava a letto la sera, consumava quell'olio lì durante i pasti, e la mattina si alzava che la pancia non c'era più e cantava: la pancia non c'è più, la pancia non c'è più. Ciao ragazzi, statevi bene in gamba, Mauro Mesenzana.
1: Ciao Mauro.
3: Ciao Mauro.
4: La pancia non c'è più.
1: È vero. Questo sogno. Sì, lui era in mezzo alla natura con una bella fanciulla. Sì. Vabbè.
5: Buongiorno scombriccoli, ma Ernesto Calindri contro l'ogorio della vita moderna, sì. Dove lo vogliamo lasciare?
0: Non lo lasciamo.
5: Adesso il pizzaiolo d'Albino.
4: insomma, lui aveva fatto una cosa che è molto particolare: sedersi su questo tavolo di un bar piazzato in mezzo al traffico contro l'ogorio della vita moderna, e si prendeva questo amaro.
0: Certo.
1: Al carciofo.
0: L'amaro al carciofo, bello scuro. Buono.
1: Esiste ancora comunque quell'amaro al carciofo.
4: La cinarina fa bene.
0: Esatto. Sì. Contro l'ogorio della vita moderna, preparate i vostri telefoni. Tra poco giochiamo.

0: summer, ma no, no, questo che dobbiamo fare adesso si fa questa summer. Noi ve l'avevamo detto perché si gioca!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Radio Number One ti regala natura e divertimento, perché se sei velocissimo ti regaliamo 2 biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia, visitateli, sono bellissimi, perché farete un giro del mondo botanico che vale veramente la pena. E per farlo però dovete mandare adesso un WhatsApp al 393 444 0444 con il vostro nome e la risposta esatta alla domanda di Pat.
2: Eccola qua la domanda. Allora, la canzone Champagne di Peppino Ricapri, venuto a mancare lo scorso sabato, è stata scritta, secondo lo stesso autore, pensando a 2 grandi artisti. Uno è Aznavour e l'altro invece chi è? Vi do 4 opzioni: Nilla Pizzi, Domenico Modugno, Adriano Celentano, Fred Buscaglione. 393 444 0444.
1: La combriccola di Radio Number One. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Highway to Hell dal 1979. Questa era la super grande canzone messa apposta per decretare chi si porterà a casa questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Abbiamo Damiano.
1: Ciao Damiano.
2: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te. Da dove ci stai ascoltando?
2: Sono in giro per Bergamo, andando al lavoro.
1: Ok.
3: Ecco, passa da qua, brioche e cappuccio per tutti.
1: Esatto. Minimo.
2: Volentieri.
0: Come le 11, quinto piano, noi ci
2: questo
0: siamo.
2: Risveglio.
1: Va bene, come riconoscenza. Allora, ricordiamo la domanda, la canzone Champagne di Peppino Di Capri, venuto a mancare, lo ricordiamo, lo scorso sabato, è stata scritta secondo lo stesso autore pensando a due grandi artisti. Uno è Aznavour e l'altro chi è? Abbiamo dato le opzioni: Nilla Pizzi, Domenico Modugno, Adriano Celentano, Fred Buscaglione. Qual è l'altro artista, Damiano?
2: Domenico Modugno.
1: Bravo!
3: Sei bravo, molto bravo, molto bravo.
0: Bravo, molto bravo, bravo Damiano, bravissimo. Quindi tu ti porti a casa appunto due biglietti per i due ingressi per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbagna, sul Lago Maggiore.
3: Ne vale la pena.
0: Ne vale veramente la pena perché sono meravigliosi.
3: Molto.
0: E poi puoi andare.
2: Sarà contenta la moglie.
0: Ecco, lì volevo andare. Lì volevo andare.
2: Sarà un bel regalo.
0: Esatto. Brava, non diciamo niente noi allora.
3: No.
0: Così è una sorpresa. Certo. Questa sera torni a casa. Oh. Amore, ti ho fatto un regalo.
2: Mi avete veramente abbellito la giornata.
3: Ma che bello. Ciao,
2: Daniele.
3: Ciao.
2: Grazie ragazzi, buona giornata.
0: A te. Voi restate sempre con il telefono in mano perché abbiamo tanti regali da farvi, non solo nel corso di questa giornata, ma nel corso di questa estate. Quindi non perdetevi tutte le opportunità. C'è Tommaso Paradiso.

0: questa Coca-Cola, cavoli tuoi poi di quello che succede. Tommaso Paradiso, ma tutto ti dobbiamo insegnare qui su Radio Number One.
1: Non so se sia vero, ma se una volta agitata o caduta la fai ruotare su se stessa, sul proprio asse,
2: esplode. Sì, sì.
1: No, non fa più, no, non fa più, non schizza più, non ho mai provato.
0: Allora, una volta io ho provato a fare la stessa cosa mettendo però una mentina dentro.
2: Vabbè,
0: ha volato.
2: Sì,
0: bello, certo. Bello, un razzo, sì, bellissimo, sì. Bellissimo.
2: Deflagra. Sì. Cambiamo argomento, ragazzi, perché mi ha incuriosito questa ricerca britannica sui soliti illuminati che arrivano dall'università, che ci dice che sono
0: scusami, hai dei pregiudizi?
2: No, assolutamente. No, questi team brillanti.
0: Secondo me tu hai dei grandi pregiudizi.
2: Nessun pregiudizio. Allora, però alcuni sono un po' buffi.
0: Anche quelli che sono solo entrati hanno detto: ma qui io non ci vado.
2: Può essere, poi no.
1: Secondo me questi gruppi mi hanno rotto un po' le palle.
2: Alcuni sì. Comunque, secondo questa ricerca britannica, sono molte quelle relazioni che finiscono per dettagli quotidiani che si accumulano. Tra questi, uno dei più sottovalutati è la gestione della sera.
0: Della sera?
2: Sì, adesso mi spiego meglio. Secondo questa ricerca, una coppia su tre vive con orari di sonno incompatibili, mentre addirittura 3 su 4 non vanno a letto insieme con regolarità. E questo influisce sulle dinamiche, sul rapporto di coppia. Basta, perché le differenze serali...
0: case diverse, basta non stare insieme.
2: Ragazzi, proprio così, tranchant. Perché le differenze serali possono ridurre il tempo e la qualità del rapporto, aumentare anche i conflitti all'interno della coppia. E allora vi chiedo, ma voi avete orari di sonno diversi, sto parlando della coppia, oppure andate a letto spesso insieme o comunque con regolarità?
0: 393-444-0444, questa è un po' la domanda di Pat Romano, secondo me, perché lui vuole sapere, per prendere spunto da voi, se avete insomma qualche consiglio da dargli. Questo povero uomo che va a letto alle 3 e si sveglia alle 5, solo lui lo fa.

0: quella di Adam Levine con i suoi Maroon 5 Makes Me Wonder. Vi abbiamo chiesto: avete orari di sonno diversi? In coppia andate a letto insieme oppure con regolarità? 393-444-0444.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129. Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. OdontoP è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontop.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: Brico Ok, più vicino a te.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Eccoci qua, sono le 9 qui su Radio Number One. Dai che ce l'ha con Briccola.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
16: Radio Number One Notizie.
17: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si innalza ancora il livello di tensione nella crisi del Golfo. Nella notte pioggia di fuoco sull'Iran ha colpito 5 ore dai raid americani, colpiti i siti militari. Trump, che aveva preannunciato l'azione, continua a non escludere la possibilità di un futuro accordo con Teheran, lanciando però una provocazione agli alleati. Voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando ad attraversare lo stretto di Hormuz. Dal canto suo l'Iran, supportato dai gruppi armati con gli Houthi dallo Yemen, prosegue nel lanciare missili e droni sui paesi del Golfo, in particolare in Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e anche su due petroliere degli Emirati che avrebbero tentato di attraversare lungo una rotta non consentita allo stretto di Hormuz. In un'intervista a Fox News, Trump ribadisce l'intenzione di voler imporre un nuovo blocco navale per l'Iran. Maxi blitz contro l'andrangheta scattato all'alba di stamane in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. Nell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e varie articolazioni dedite anche al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Confessione durante il processo d'appello. L'ex fidanzato di Aurora Tila ha ammesso di essere stato lui a uccidere la tredicenne gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la corte confermi la sentenza di primo grado, commenta il legale della madre. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Terremoto nel mondo dell'intrattenimento legato all'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa in un tribunale federale della California volta a bloccare la fusione, sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e configura un accordo commerciale che può limitare la concorrenza o creare monopolio. Si preannuncia una notte ricca di emozioni, soprattutto illuminata da tante stelle, quelle di Francia e Spagna. A Dallas, alle 21 italiane, la prima semifinale dei mondiali americani mette di fronte i vice campioni e le furie rosse, detentrici del titolo continentale. Domani Argentina, Inghilterra, ed è tutto, a più tardi.

0: Donna con Briccola su Radio Number One, oggi con Agnese, Pat e Sergio, e vi abbiamo chiesto, insomma, in coppia, in famiglia, voi avete degli orari di sonno diversi, andate a letto insieme con regolarità,
1: oppure differite appunto i vostri momenti del sonno. Perché stiamo dicendo questo? Perché c'è questa ricerca britannica che rileva come l'andare a letto in modo differente, in orari differenti, può creare delle conflittualità all'interno del rapporto. Questo lo dicono gli inglesi, poi non so se è vero. Però è chiaro, una maggiore unione di intenti a tavola, comunque magari in soggiorno alla sera, quando si dorme.
2: Ma
1: invece completa il rapporto.
2: Ma che completa?
1: E poi andando a letto insieme, insomma, possono fare quelle cosettine lì.
2: Ma io dormo sul divano,
1: le coccole.
2: Ma che le coccole? Sei tutto appiccicoso, dai.
0: Esatto. Ma sentiamo i vostri messaggi al 393-444-0444.
3: Mi quando cago sono e vago in letto. Tutti gli altri puoi andare in mona a somare, puoi stare su a fare baldoria tutta notte, che faccia quello che vuoi. Mi ronfo tutta notte. Ciao, orso da Legnano.
0: È un orso proprio... e ronfa. No, ma proprio vai letargo.
2: Tra l'altro è di Legnano proprio.
0: Di Legnano, sì, proprio l'accento tipico di legnanese. I legnanesi. Nostri amici parlano proprio così nei loro spettacoli.
2: Esatto.
1: Io ripeto, secondo me è di Legnago lui, con la G, fine Veneto.
0: Hai ragione.
4: Ciao a tutti scombriccolati, Alessia da Bergamo. Il mio ragazzo praticamente è un gufo. Alle 10 di sera si attiva, fa tutte quelle cose che non fa durante la giornata. Andrebbe a dormire alle 2 e si sveglierebbe alle mezzogiorno. Io totalmente l'opposto, per me la giornata finisce alle 6:30 e praticamente alle 7 del mattino poi insomma si riprende, no? Quando si dice che il mattino l'oro in bocca.
2: E niente,
4: come abbiamo mediato la cosa durante l'anno scolastico, perché siamo entrambi insegnanti, si va a dormire insieme più o meno 10:30-11, quindi si va un po' dalla mia parte, e d'estate invece si va più dalla sua, quindi si va a dormire verso l'una e poi ci si sveglia alle 10, si va al mare e via, eccetera. Niente, buona giornata a tutti.
1: Vabbè, mi sembra un rapporto sereno, però alla fine della fiera.
0: Però è vero, ci sono quelle persone che vivono di notte, appunto sono dei gufi, si attivano di notte, sì. Durante il giorno non riescono proprio a fare niente.
2: Di solito sono milanisti e sono gufi.
0: Però dici solo perché sei interista. Sei zitto, guarda veramente.
1: Provo
0: che
1: orrore.
0: Bassezza. Provo orrore quando mi parli.
2: Ascoltale.
0: Così. Però sì, è vero. Secondo me la giornata dovrebbe durare 24 ore per permettere anche a quelli che vivono di notte di poter fare tutto.
1: Diciamolo.
0: Andare a fare la spesa, andare in posta.
1: Sì,
0: anche di notte.
2: Bussare alle 3 di notte.
0: Certo, al vicino.
1: Suonare i campanelli a vanvera.
0: Ma
1: così.
0: Certo, secondo me dovrebbero davvero fare così. Dai, facciamo una rivolta popolare.
2: Vi do un indirizzo di uno bravo.
0: Sì, va bene.
2: Ok, perché uno che va in giro a suonare alle 3.
0: Forse deve chiedere scusa.
2: Sì.
0: Lo fa Justin Bieber al posto nostro, per ora. Questa è la sua Sorry, l'ascoltiamo.

0: ascoltare la sua story qui su Radio Number One. Questa è La Combriccola con Agnese, Sergio e Pat. Pat e Sergio, e vi stavamo chiedendo in coppia, in famiglia, se avete degli orari di sonno differenti, se andate a letto insieme oppure ognuno fa un po' quello che vuole.
1: Perché questo può influire sul rapporto, può creare problematiche, può diminuire la qualità del rapporto stesso, può creare delle conflittualità, lo dice questa ricerca.
2: Ma portami
1: britannica.
2: Una birra, stai zitto.
1: Lo devi dire ai britannici, però.
2: Ma portami una birra, dai. Che devo
1: una birretina, quella è giusta.
2: Devo guardare la partita.
1: Ma dai!
0: I mondiali, adesso ci sono le partite alle 3 di notte, quindi giustamente devo portare la birra alle 3. Ma ti do uno Stefan che te do, che guarda che te giro.
1: Te giro, sono Orso Ralegnano, te giro io.
0: Allora, c'è una nostra ascoltatrice che ha trovato una soluzione, ovvero ci racconta che quando poi sua figlia è diventata grande, è andata via di casa, si è liberata alla sua stanza. E quindi che cosa ha fatto? È andata a dormire, si è praticamente trasferita nella stanza della figlia perché aveva degli orari incompatibili con quelli del marito. Il marito andava a letto molto tardi e lei si sveglia puntualmente alle 5 del mattino per andare a lavorare. Quindi ci dice: no, io non potevamo, insomma, andare avanti così. Appena si è liberato il buco, io sono andata. E
2: giusto,
0: ha fatto bene. Sì.
2: Secondo me è giusto. Tu, Patri, dove dormi? Sul balcone?
1: Io dormo sul pianerottolo.
0: Ah, ok, fuori di casa.
1: Sì, si è liberato il pianerottolo. Sì, ho spostato lo zerbino.
2: Non ha lo zerbino con scritto salve, c'è scritto buonanotte.
0: Buonanotte, sì, esatto. Ma comodo lo zerbino, devo dire. Sì, mamma mia. Veramente comodo.
1: Beh, ognuno ha il suo giaciglio.
0: Certo, sì. Ma la coperta la metti oppure?
1: Sì, sì, anche l'estate, sì.
0: Ah, cavolo, eh sì, perché sul pianerottolo fa freddo, c'è il marmo, sai com'è.

0: qui su Radio Number One. Ma attenzione, perché c'è Adriano che va un po' controcorrente rispetto ai nostri ascoltatori, perché è un romantico.
1: Bravo Adriano.
0: È un romanticone, ci dice: no, io senza la mia compagna non riesco proprio a dormire, quindi andiamo a letto insieme tutte le notti.
2: Anche perché lui si sdraia sopra.
0: Sì, è per quello. Poi quando sente il materasso senza di lei dice: ma non è comodo,
2: non
0: come
2: è comodo.
0: Piace a me, quindi non
1: dorme. Oppure d'inverno quando si incrociano i piedi freddi.
2: Ma perché mi devi ricordare una cosa brutta? Una cosa fastidiosa.
1: È incredibile. Questo qua, cioè, il piede gelato, trachete.
0: Ma infatti meriti un piede gelato in faccia tu adesso. Ma pensa te.
1: Non è male l'idea.
0: Sì, va bene. Anche spuzzone però. Non solo gelato. Sì. Perché qui quando ci andiamo giù pesante. Ma cambiando argomento, tra poco ci sono le meteopattine. Perché c'è meteopat.
1: Che dolce presenza. Scusa. Gli avete tolto le catene? Le meteopattine.
0: Perché?
2: Perché c'è, è nevicato?
1: No, le catene, perché sono in catene. No, scherzo.
0: Ma scusami, dormono tutte insieme? Le
1: dormono tutte insieme.
0: In una stanza
1: poi
0: diversa.
1: Hanno l'ora d'aria quando c'è il momento del meteo.
2: Posso dirti? Sì. Lui fuori casa, tutti noi abbiamo il portaombrello.
0: Certo.
2: Lui ha il porta meteopattine.
0: Le
2: mette
0: grande.
2: Tutte lì. Lascia stare. Le mette tutte lì e poi ne prende una a caso. Andiamo a fare il meteopato.
1: Schiammeggiando.
0: Mamma mia, che brutta persona, violento.
1: Migliorerò, ragazzi. No, migliorerò. Avete ragione.
0: Devi migliorare presto, perché qua insomma non è che possiamo andare avanti così, eh? Povere meteopattine, schiavizzate come sempre. Dai, tra poco le ascoltiamo.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
5: Secondo me, ho capito, ma sono
4: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino?

0: le sfide mi sembrano decise. Tutto
1: a posto. Che sfide decise? Ma tu sei infomato, lasciamo perdere.
0: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: vero, quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Radio Number One Meteo.
7: Ma,
8: sì,
7: ma perché subito una frustata? Non ho ancora iniziato a parlare. Aia, vabbè. Salutiamo la Agne che oggi è facente funzioni. Sei tu la capa delle cape,
8: ma
7: delle meteopatie.
8: Vabbè.
7: In attesa del ritorno della Manu.
8: Le meteopatie mi amano, sì, a differenza tua che ti odia.
7: Le abbiamo liberate. Allora, ragazzi, non ci sono buone notizie sul fronte della caldazza. Perché sì, eccola lì.
8: Anch'io
7: la caldazza.
8: Come il cane, esatto.
7: Sì, sì. C'è la canicola. Allora, nelle prossime 24-36 ore si entrerà a pieno titolo nell'apice di questa estenuante ondata di caldo, che assomiglia sempre più a un accanimento meteorologico. Allora, i temporali, che solitamente sono presenti sulle Alpi in queste condizioni estreme, saranno tra l'altro complessivamente scarsi rispetto al recente passato, ma dove colpiranno potrebbero essere molto violenti e causare anche

0: anni, vista proprio l'estrema quantità di energia che c'è in gioco. Oggi possibili 40 gradi in alcune zone del centro-sud, anche in Sardegna, ma non si scherzerà nemmeno sulla pianura padana, dove si potranno toccare i 38-39 gradi. Sole che in alcuni momenti sarà schermato da quelle che sono un po' le velature dei nostri cieli, ma questo andrà ad accentuare ulteriormente l'umidità nell'aria e quindi la sensazione di afa.
1: Ce la faremo!
0: Sì, quello senz'altro, senza dubbio, ce la faremo, però con un po' di fatica. Domani ulteriore aumento delle temperature, possibili 40 gradi anche a Milano in città con sole prevalente, anche se, ribadiamo, non mancheranno durante la giornata le velature. Soprattutto ci saranno dei temporali domani tra pomeriggio e sera sulle zone alpine e prealpine, che potrebbero anche occasionalmente interessare alcuni tratti delle pianure adiacenti centro-orientali. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.

0: forma di rama nella sua cabana nella spiaggia, ma attenzione perché spazio alle notizie e all'ultimo focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. C'è il decreto sicurezza che è atteso da un consiglio dei ministri verso una nuova stretta. Cosa potrebbe cambiare allora per quanto riguarda le decisioni del governo guidato da Giorgia Meloni? Sembra essere pronta una stretta proprio su alcune regole. Oggi pomeriggio c'è questo consiglio dei ministri. Secondo quanto trapelato in tarda mattinata sarebbe in programma una riunione, come dire, tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio, veniamo alla polpa della notizia, ci sarebbe un'ulteriore stretta definita anti-Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale, in determinate circostanze, la possibilità di effettuare il fermo preventivo. Si tratta di una misura pensata per prevenire le violenze nei cortei, che permette alle forze di polizia di trattenere una persona anche per 12 ore in presenza di un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. E adesso un argomento che arriva da oltreoceano che mi sta particolarmente a cuore, ovvero il futuro ministro dell'ambiente della Colombia ha escluso l'abbattimento degli ippopotami introdotti negli anni 80 dal boss dei narcos Pablo Escobar, mettendo in discussione il piano varato dal governo ancora in carica guidato da Gustavo Petro. Il capo dei cartelli della droga li allevava, appunto, gli ippopotami per il suo zoo personale, e l'abbattimento a quanto pare non sarebbe la soluzione secondo il futuro ministro dell'ambiente, che propone strategie alternative come ad esempio la sterilizzazione e il trasferimento degli animali. La posizione però ha suscitato critiche da parte di biologi e autorità ambientali, secondo cui rinunciare a uno degli strumenti previsti rischia di aggravare la diffusione della specie invasiva, oggi stimata tra 280 e 300 esemplari. Nel corso dei decenni questi animali potrebbero infatti mettere a serio pericolo l'ecosistema locale, raggiungendo anche quota 1000. Insomma, c'è un pericolo ippopotamo che arriva dall'ex zoo, appunto, di Pablo Escobar. Qual è la soluzione migliore, quindi? L'abbattimento di tutti o di parte degli ippopotami, oppure la sterilizzazione e il trasferimento degli animali? A voi l'ardua sentenza. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: bellissima Love Again qui su Radio Number One, e questa è la combriccola oggi con Agnese, Pat e Sergio. Ma Pat, riguardo alla tua notizia, dobbiamo andare un attimo in una piscina naturale, perché tu hai detto nel Focus che insomma c'è questo problema ippopotami.
1: Sì, sono gli ippopotami che erano stati introdotti negli anni 80 dal boss dei Narcos Pablo Escobar, e erano una cinquantina all'inizio, adesso sono quasi 300. Guarda, ce n'è, cioè, proprio ci sta. Sì. Ma guarda che carino!
2: Pippo, che bontà!
1: Ma come? Come sei,
2: Buongiorno.
1: Ciao, ciao.
2: Buon dia,
1: come ti chiami?
2: Pippopotamo,
1: certo.
2: Pippopotamo.
1: Ma come mai ti stanno colorando d'azzurro?
2: Perché devo mettere il pannolino del plomo.
1: Ma no, dai!
2: Di piombo, no?
1: C'era una pubblicità di quei pannolini col ippopotamo azzurro.
2: Io ho sentito la tua notizia.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, sei preoccupato?
2: Sì, preoccupato perché o mi abbattono o mi rapantano lo scoglio.
1: Quello infatti, li sterilizzano.
2: Esatto, esatto. E qui lo fanno col macete.
1: No, che male.
0: Senza anestesia, peraltro.
2: Without anestesia.
0: Esatto, sì, si dice proprio
2: oppure,
0: così.
2: Ti danno qualcosa per distrarti.
0: Qualcosa di Sì, Pippopotamo.
2: Mira, io però con questa mutanda del plomo io sono tranquillo,
1: certo.
2: Sono tranquillo,
1: sì.
2: Perché come posso dire, posso riprodurmi.
1: Ma come fai a riprodurre se c'è la mutanda, scusami?
2: Non ti preoccupi, tu mandami la popotama e poi ci penso io.
1: Ma è vero, ha una mutanda speciale.
2: Sì, molto speciale.
1: Sì.
2: Agnese, venimi a trovare.
1: Ma no, ma lasciala tranquilla la Provagne.
0: Perché sai, è lontana la Colombia.
2: La Colombia è lontana.
0: Molto lontana la Colombia, sì, non so se posso venire fino a lì, sai.
2: Ma c'è la piscina qua.
1: Ma te danno a Bogotà,
0: Ma la piscina anche dove vivo io, non c'è problema, tranquillo. Faccio il bagno senza problemi, senza bici soprattutto.
2: Va bene, allora vieni tu.
1: No, no, ascolta, io scusami, ho altri progetti, ho altri programmi per il fine settimana.
2: Vabbè, io vado perché è arrivata la pippopotama.
0: Ma scusami, ma sei a Cartagena o sei a Bogotà?
1: Non lo sa, ma la pippopotama, vabbè. E siete, ricordo, nel cartello dei Narcos, ve lo ricordo.
2: Cartello?
1: Sì, c'è un cartello.
2: C'è un cartello?
1: Sì, sì.
2: Cosa dice il cartello?
1: Vietato fare quelle robe lì.
0: Se non lo vedi è un problema.
2: Non lo vedo. Non lo vedo. Non lo vedo. Non lo vedo.

0: succede, non succede. Questa era esibizionista di Annalisa qui su Radio Number One. E restate con noi perché tra poco è in arrivo una grande canzone.
1: La combriccola
2: di Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: qui su Radio Number One, una grande canzone dal 1997. C'è una piccola curiosità nel titolo di questo brano, perché Tap Thumping è un'espressione inglese che originariamente indicava un predicatore che batte il pugno sul pulpito per infiammare il pubblico.
1: Non siamo qua per vendere, ma per regalare.
2: Questa parte la foga maestrata.
0: Sì, col tempo poi però è diventato un sinonimo di discorsi enfatici e anche pieni di fervore. Abbiamo anche il calore, non solo il fervore.
2: Beh, ma già ce n'è abbastanza di calore.
1: Basta col calore.
0: No, ma c'è un altro tipo di calore.
2: Quello pruriginoso.

0: Hai visto Pa?
1: Sono qua, accaldato. Ciao. Sono qua, sudato. Oh. Ma come sei vestita leggera oggi?
0: Sì, più leggera di così sarei nuda.
2: Sì, ma sei quasi, ci manca veramente poco, Giovanna. Sei
0: allora,
2: nuda.
0: State parlando chi va letto prima, chi va letto dopo.
2: Sì, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, tu arrivi sempre
0: avevo da fare.
2: Sì, perché le signore si svegliano sempre tardi,
0: sì,
2: giustamente.
0: Con calma, sì,
2: 9.47 forse.
0: Uffa,
2: è anche il momento.
0: Che noiosa. Comunque la Giovanna brava ha tre regole per evitare che lui si addormenti prima o io mi addormenti dopo. Io una volta gli ho detto buonanotte. Lui ha capito perché erano le 16.30.
3: Non fare l'occhiolino, dai.
0: Una volta ho sbadigliato tre volte a mezzogiorno.
2: Sì. Ah, sì.
0: Al secondo sbadiglio eravamo già in camera.
2: E al terzo?
0: La bocca era spalancata e soffriva in silenzio. Il terzo sbadiglio è un piacere da gustare.
3: Vabbè. Calma.
2: Fermiamoci al primo sbadiglio, sì, per favore, perché comunque siamo ancora in fascia protetta. Alcune cose non si possono fare, non si possono neanche
0: l'altro
2: dire.
0: L'altro giorno lui, non Pat, ma un lui,
2: okay,
0: mi ha scritto sogni d'oro.
2: A che ora?
0: Alle 23.
2: Ah, tardi.
0: Gli ho risposto con un altro biglietto. Non hai capito niente.

0: Madame, il suo nuovo singolo Mama non mama. E questa è una bella domanda, magari così, togliendo i petali alle margherite. Proprio Madame questa sera sarà al Lazzaretto di Bergamo per una delle tante date del suo tour estivo e noi di Radio Number One ci saremo. Vi avevamo anche regalato i biglietti un po' di tempo fa. Ricordatevi, rimanete sempre col telefono in mano di fianco.
1: Sempre, sempre.
0: Perché ogni tanto noi vi regaliamo cose e insomma fa comodo a tutti ricevere un bel regalino. Sbaglio?
1: Giusto?
2: È giusto. È giusto, ragazzacci e ragazzacce, che non siete altro. E poi insomma, quando c'è, scende in campo Radio Number One, dovete tendere le orecchie tutte e due.
0: Ma questo dove l'abbiamo preso?
1: E anche le braccia, perché anche così arrivano i biglietti.
2: Sì, anche i bracci, braccia, vero. Sì,
0: i bracci, per favore, lei se ne vada. Noi continuiamo con la musica. Questa è Pink, ascolta.

0: Anche con Blow Me One Last Kiss. Wow. Blow Me One Last Kiss.
1: Oh, mamma mia.
0: A voi.
2: Sì,
0: cari.
2: Mi piacciono questi bacini finali.
0: Fate, Sergio. Proprio per finire. Per concludere in bellezza questa puntata della Combriccola, io vi dedico un bacio. Un bacio
2: bello.
0: Volante.
2: Sconfinferano.
0: Volante, mi raccomando, che vola.
1: Allora un bacio a.
2: Anche tu a me.
0: Sì.
2: E io un bacio.
0: Perché lo sappiamo che questo è un programma pruriginoso.
2: Ma tesoro, quindi... sì che lo sappiamo, ma certo.
0: Dobbiamo dare un bacino a tutti qua.
2: Ma è vero. Un bacino anche a Sergio Sironi. Vieni qua, vieni qua con la panciotta.
1: Ciao, grazie a voi
0: per avermi ospitata in questa Combriccola qui su Radio Number One. Domani torna Manuela Doriani, quindi ritornerà tutto il solito casino, insomma, senza cambiare molto.
2: Abbiamo una bella nomea, il solito casino. Fantastico, grazie.
1: Ciao. Guru. Amici, il tempo sistema tante cose, ma per alcune chiama l'idraulico.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
5: La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A Washington il presidente Trump comunica al Congresso la ripresa della guerra in Iran, mentre a Teheran il Parlamento iraniano avvia l'esame del progetto di legge sullo stretto di Hormuz. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti comunica su X: conclusa l'ultima ondata di attacchi contro l'Iran, una missione durata circa 5 ore, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane danno conto di attacchi missilistici e con droni contro Bahrain e Giordania, colpiti anche siti in Arabia Saudita, e 2 petroliere degli Emirati con un morto. Dal presidente americano anche un affondo che allarma i mercati mondiali. Saremo noi a controllare il passaggio dello stretto di Hormuz, faremo pagare il 20% del valore del carico. L'Italia contraria a qualsiasi ipotesi di pedaggio per il passaggio a Hormuz, perché questo rappresenterebbe un pericoloso precedente per tutti gli stretti nel mondo e limiterebbe la libertà di commercio, aveva puntualizzato ieri Tajani a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles. Il ministro degli Esteri ha commentato poi con favore l'avvio oggi dei colloqui Israele e Libano a Roma, dove i due ambasciatori si incontrano nell'ambasciata americana. È importante continuare a lavorare per un cessate il fuoco e la pace, ha detto, sottolineando il ruolo centrale dell'Italia. E continuano i bombardamenti israeliani e i combattimenti anti-Hezbollah nel sud del Libano, mentre rimane sempre alta la tensione con i palestinesi. Circa 100 israeliani hanno fatto irruzione durante la notte nel villaggio palestinese di Kfar Aris, nella Cisgiordania settentrionale, vicino all'insediamento israeliano di Ariel. Ne è seguito uno scontro con lancio di pietre e veicoli palestinesi danneggiati. La polizia israeliana ha arrestato 5 residenti di Gerusalemme di età compresa tra i 16 e i 20 anni. A pochi giorni dall'uccisione di un uomo messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'ICE si rendono ancora protagonisti di una sparatoria in cui stavolta è rimasto ucciso un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. L'episodio è avvenuto ieri a Biddeford, nel Maine, durante un'azione della polizia dell'immigrazione di frontiera. Il presidente della Camera dello Stato americano auspica che l'FBI apra un'indagine. Ed è tutto, a più tardi.
4: The Journalist. Gli spacca notizie.
1: 3 minuti dopo le 10, ben arrivati a tutti voi, ben ritrovati come sempre qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, blackout permettendo oggi in onda.
1: Oh, addirittura, a Bergamo ci avete blackout.
5: Non solo Bergamo, anche in tante città, insomma, sovraccarico di utilizzo dell'energia sta creando parecchi problemini, ma resistere.
1: No, devo dire, a Milano siamo attrezzati, perché figurati, il condizionatore ce l'hanno anche i piccioni al Duomo, e quindi sarebbe il problema. Capisci, è così, certo. Allora, abbiamo preparato per voi anche oggi tantissime notizie, come sempre le abbiamo prese dall'Italia e dal mondo. Partiamo oggi con la notizia che speriamo possa chiarirci ancora una volta le idee sulla questione autovelox.
5: Sul chiarimento i miei dubbi, però ci
1: dai, un minimo, un po' più chiare, ecco, sì. Meno nebbia. Intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
4: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Giornata 54 Ultra Talk to You, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, siamo diciamo tornati sull'argomento autovelox, perché si è parlato, no, per tantissimo tempo, diciamo, di questi autovelox omologati, quelli non omologati, quando le multe potevano considerarsi regolari e quando no. Allora, possiamo assolutamente dire intanto che il decreto è operativo, sì. Cambiano i controlli, pensate che nel 2025, quindi si va nella, diciamo così, direzione di evitare proprio delle multe inutili, ci sono state più di 284 milioni di multe. Una cifra che c'è, è da mal di testa.
1: No, infatti anche io di tutto l'articolo, insomma, che stiamo seguendo, quello lì è il numero davvero, 284 milioni ripartiti tra l'altro tra tutti i comuni, cioè perché ovvero da una parte sì, si parla di questo decreto, si parla del fatto, insomma, che saranno ridotti questi apparecchi perché alcuni non sono omologati, rimangono, almeno queste sono le stime, regolarmente in funzione dopo questo decreto 3150 strumenti che hanno già i requisiti. Il ministro Salvini dice ok, da 10.000 passiamo a 3.000, però le associazioni di categoria dicono che attenzione, anche questi 3.000 non è detto che saranno omologati, perché c'è tutta un'altra fila, no? Test tecnici, tarature per, insomma, verificare l'idoneità, che non è così facile. Dunque non è ancora risolto, però in teoria si dovrebbe semplificare tutto, speriamo, perché...
0: Allora, diciamo che l'associazione Assutenti aveva già in precedenza stimato che, pensate, il 71% degli autovelox che sono installati in Italia risulta essere fuori legge, anche se, come ti dicevo poco fa fuori onda, in realtà gli incassi maggiori, attenzione, per i comuni in Italia, questa è una notizia che era uscita qualche tempo fa, non arrivano dagli autovelox ma da multe che vengono fatte diciamo per altre infrazioni sui parcheggi, ZTL eccetera. Quindi diciamo che questo nuovo decreto specifica che non tutti questi apparecchi dovranno essere spenti definitivamente. Questo è importante perché poi naturalmente chi ha preso delle multe adesso potrà rivalersi se ha ricevuto delle, immagino, delle multe da autovelox come dire non omologati.
1: Sì, che poi tutti non fanno causa, voglio dire, perché poi è complicato anche, no, portare avanti una causa, eventualmente un ricorso, ma la domanda vera è: servono o non servono, cioè, questi autovelox? Cioè aiutano le persone, voglio dire, ad essere più sicure, la gente va davvero più piano oppure no? Perché questo
0: ne
1: è il
0: parliamo
1: tema,
0: tra poco, mentre ci ascoltiamo Madonna e ci pensiamo su.

0: The Journalist, tra l'altro è uscito questo suo nuovo album Confessions, secondo, che ha debuttato al primo posto della Billboard 200 negli Stati Uniti, così tanto per dire, no? Comunque voglia criticare, ma lei continua a fare delle cose per cui rimane regina indiscussa. Chissà se Madonna passa con il rosso o ha mai preso una multa con gli autovelox. Non credo che guidi lei, quindi
1: in
0: insomma,
1: gioventù, quando era un po' passerella e forse, forse guidava, magari qualche rosso l'ha fatto.
0: Vabbè, quella è la cosa minima che penso però possa aver fatto nella sua vita.
1: Infatti,
0: in generale.
1: Però non c'erano gli autovelox.
0: No,
1: anni 80, così non c'erano gli autovelox, sono arrivati dopo. Ci sono anche alcuni messaggi, insomma, perché questa cosa qua degli autovelox interessa ovviamente da vicino tante persone, tutti noi che siamo in auto.
0: Sì, poi vediamo nel dettaglio, diciamo, un po' le multe che i guidatori italiani prendono regolarmente.
2: Ciao Riccardo da Mantova.
0: Ciao Riccardo.
2: Spesso la gente, secondo me, non va più piano, è in prossimità del velo, dà una bella pippata sul freno per rientrare nei limiti e poi appena fuori dal raggio d'azione, alè, gesso ancora. Perché siamo in Italia e non c'è la cultura di andare piano.
1: Beh certo, non può fare tutto l'autovelox comunque.
0: Beh certo, poi contro la stupidità, altrimenti avremmo già fatto dei passi in avanti.
3: Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
3: Volevo fare solo una domanda. Sono Ennio da Serniano, ma anche il T-Red è compreso tra le omologazioni o è esente dalle omologazioni? Domanda? Non saprei.
0: Allora, intanto lo spieghiamo che cos'è il T-Red. Siamo andati a vedere.
1: Sì, è il gemello dell'autovelox. Di fatto è quello che viene installato in semafori per rilevare ad esempio il passaggio dei veicoli con la luce rossa. Allora pare, ci siamo documentati anche noi, insomma, che per il T-Red basti l'approvazione ministeriale, perché il T-Red non misura grandezza fisica, quindi la velocità, ma documenta un comportamento, cioè il passare con il rosso. Quindi in questo caso pare che basti solo l'approvazione. Ma anche qui ci sono quelli che dicono invece che anche il T-Red deve essere omologato, quindi vediamo, seguiamo la cosa.
0: Allora, andando a guardare un po' le città, troviamo in questa classifica Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova, in questi centri urbani, per a causa, diciamo, delle postazioni di controllo che ci sono, misuratori di andatura media e altre apparecchiature, diciamo, che intercettano l'andamento, l'andatura della velocità della macchina, sono state contabilizzate entrate superiori a 46 milioni di euro, che non sono poche. Poi diciamo sul fatto del guadagno dei comuni, e va bene, le entrate che ci sono, sappiamo, sull'utilità, diciamo, del guidatore, no? Secondo me dipende sempre anche un po' dal senso, diciamo, di responsabilità che uno ha quando si mette alla guida della macchina.
1: Dovrebbe.
0: Quello direi, no? È all'origine.
1: Sì, non bisognerebbe demandare tutto agli

0: La voce è quella di Marco Mengoni, mandare tutto all'aria. Questa mattina The Journalist abbiamo aperto con, diciamo, queste regole più chiare che ci dicono che cosa accadrà da adesso in avanti per gli autovelox. Tra l'altro diciamo che all'interno delle sanzioni stradali, altri dati comminate in Italia, oltre un terzo è riconducibile al superamento dei limiti di velocità. Io devo dire che sempre di più in autostrada trovo persone che non sono quelle che vanno più veloci, peraltro sono quelle più distratte, cioè quelle che tu, no, poi a un certo punto passi accanto e vedi che sono al telefono quasi tutti, o hanno la testa bassa, capito, lì che sono distratti, quindi doppiamente colpevoli, non solo perché non rispettano i limiti di velocità, ma perché si distraggono anche alla guida.
1: Tra l'altro è il mix più pericoloso quello lì, l'eccesso di velocità e la distrazione. Dai, allora chiudiamo l'argomento tra poco anche con alcune curiosità e poi in arrivo il gioco, quindi mi raccomando, restate lì, attaccate il vostro smartphone,
0: attaccati proprio, sì. Con sto caldo, dai. A The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
2: Radio Number One è dove

0: Pink, Bausa, Bauscia, Bauscia, mi piace di più. Allora la musica di Radio Number One.
1: Ti vengono a cercare a casa, ti vengono a cercare a casa.
0: Ma chi mi viene a cercare a casa? Ma io sono contenta se mi vengono a cercare a casa.
1: Dicono, chi è quella che dice Bauscia lì? Chi è quella che ci disannuncia con Bauscia? Ti cercano, ti trovano.
0: Allora, qui a The Journalist, gli spacca notizie stamattina, siamo partiti con l'argomento autovelox. C'è una rivoluzione in pratica in corso, perché con questo nuovo decreto verrà spento in pratica un apparecchio su quattro. Il MIT dice 3150 autovelox attivi, questi saranno quelli che insomma saranno omologati, quindi ad hoc, 850 da disattivare.
1: Poi ci sarà un lasso di tempo dopo il quale io penso che molti di questi verranno omologati, no? Io credo, non so quant'è questo tempo e non so se potranno essere omologati, ma credo proprio di sì. Nel frattempo però i comuni fanno i conti e mi ha fatto molto sorridere questo piccolo comune in provincia di La Spezia, si dice Carrodano o Carrodano? Non lo so, magari qualcuno
0: credo sai che non lo so, adesso ce lo diranno, no, vabbè, lo diciamo in tutti e due modi.
1: È vicino alle Cinque Terre, in pratica questo piccolo comune record in Italia ha incassato nel 2025 770.000 euro di multe, con 465 abitanti, di fatto è come se avesse incassato 1.700 euro per ogni residente. Hai capito? Questi qua fanno.
0: No, però attenzione. No, però esatto, ci sono tantissime multe, ma in realtà andando a guardare i dati, le multe non le prendono i residenti, diciamo, a Carrodano, ma le persone che transitano su quel tratto di strade che sono dirette, certo, a Levanto o in autostrada, che ovviamente sono ignari che lì si trova questo autovelox, mentre chiaramente i residenti lo sanno e quindi cercano di evitare di prendere le multe. Quindi questi sono tutti i turisti o chi si dirige naturalmente per luoghi vacanzieri e sfreccia e prende delle grandi multe.
1: No, ma la cifra per residente è interessante a sottolineare, non perché prende la multa, ma perché è come se il comune mettesse poi a disposizione dei propri residenti quasi 1.700 euro. Sai, il comune incassa e poi trasforma, io credo, in servizi questi soldi. No?
0: Speriamo.
1: Quindi questi residenti dovrei dicono, bene, abbiamo così tanti soldi, il nostro comune farà qualcosa di bello.
0: Tipo semafori d'oro. Allora, la vera novità, diciamo, di questo provvedimento che riguarda gli autovelox, riguarda in questa, diciamo, verifica di affidabilità, che è stata chiamata anche patente di affidabilità, cioè questa serie, diciamo, di criteri matematici che sono stati pensati per valutare l'efficienza complessiva degli apparecchi. E quindi, insomma, non tutti, diciamo, quelli che funzionano bene dovranno rispettare i criteri per avere, diciamo, questa patente di affidabilità. Poi i controlli che li fanno lo so, ma insomma sono dei criteri matematici, per cui immagino sarà più facile.
1: Mi rimane ancora il grande dubbio il perché non l'abbiano fatto prima di mettere queste cose qua, ma quello mi sa che la risposta
0: perché prima
1: non ci
0: dovevano
1: sarà
0: incassare
1: mai.
0: Quindi scusa, che domande fa?
1: Prima incassi poi omologhi.
0: Poi dopo omologhi. No, vabbè, magari non è così, però insomma. Tra poco giochiamo The Weeknd.

0: mi piaci tanto con Seif. Allora, per chiudere l'argomento Autovelox e il comune di, attenzione, di Carrodano. Ce lo dice un nostro amico ligure, senti un po'.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Si dice Carrodano.
2: Ah, ecco.
1: Massimo da Genova.
0: Ecco.
1: Sono dei ladri da quelle parti, eh. Terribili. Ciao, ciao, ciao.
2: La giunta finale è fantastica.
0: Salutiamo gli amici della Liguria, peraltro terra, diciamo, nella quale dove vado praticamente sempre. E vabbè, ma saranno un po' sparpagliati qua e là, dai, ladri, non solo in Liguria, da quelle parti. Allora, siamo pronti, per giocare con voi.
2: Andiamo.
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Radio Number One vi regala natura e divertimento. Se sarete velocissimi a rispondere alla domanda che tra poco vi faremo, vi regaleremo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore, come sapete tra i più famosi giardini botanici d'Italia.
2: Il numero è sempre lo stesso, salvatelo sul vostro smartphone, 393 444 0444. Scrivete il vostro nome e la risposta a questa domanda:

0: Quale gruppo italiano si è esibito al celebre festival di Woodstock del 1969? New Trolls, Camaleonti, Pooh oppure nessuno? Scrivete!
1: Dai!
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Trashda, questa è la voce bellissima di Skin in diretta qui a Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora andiamo a salutare il nostro vincitore,
1: si chiama Stefano, eccolo con noi, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao a tutti. Ciao, finalmente Stefano. Quanto tempo e quante volte ho provato a vincere.
0: Vedi che però arriva poi il momento, quello, no, uno è lì, dice ma chissà se oggi ce la faccio, boh, provo, e vedi che ce l'hai fatta, Stefano. Senti, ma tu da dove ci segui, Stefano?
2: Da Torino.
0: Da Torino, e Claudio mi ha detto, perché ha parlato con te poco fa, che tu sei uno youtuber.
2: Sì, è il mio lavoro. Tra l'altro gli dicevo che ho un canale di piante, quindi proprio sembra fatto apposta.
1: Perfetto.
2: Sì, guarda, meglio di così non poteva andare. Però la cosa bella, lo dicevo lui, che finalmente riesco a parlare con voi, perché ogni volta ascoltare è un conto, interagire con voi direttamente è diverso, è più figo.
0: Vedi, ecco. Insomma, adesso sei più contento? Cioè, ti piacciamo
2: molto.
0: Di più o di meno? Che, no, di più.
2: No, mi piacevate già tanto, quindi va bene così. Di più non si poteva. Dopo, ascolta, i 10 euro me li dai poi tramite bonifico, devo passare a prenderli.
0: Sì, poi mi mandi l'IBAN. Senti, Stefano, è chiaro che io in particolare vorrei chiederti perché effettivamente il basilico muore. Però non so se ci puoi dire proprio in sintesi il perché muore il basilico, insomma, perché ha bisogno di cure particolari, immagino.
2: Sì, ma allora tu considera, quando lo comprano lo portano a casa nei vasetti, sai che ce ne sono tantissime di piantine. Sì. In realtà quello è un semenzaio. Le persone lo lasciano lì, bagnano e sperano che cresca. Invece no, lo dovete tirare fuori dal vasetto. Dividere tutte quelle piccole piantine, perché ogni stelo è una pianta, va messa in singoli vasi e a quel punto può crescere, se non lo fate le radici dentro si intrecciano tutte e muoiono e il basilico non lo raccogliete.
1: Hai capito?
0: Lo sapevo.
1: Hai capito lo youtuber? Vabbè.
0: Ma scusa, tu lavori con Luca Sardella o hai lavorato, Stefano?
2: No, lavoro, abbiamo girato le puntate martedì scorso, abbiamo già girato delle puntate per la nuova stagione.
1: Ma quindi sei una star incredibile.
2: Star è lui. La star è lui.
0: Io adesso vengo a cercarti, però. No,
1: si chiama l'Arca delle Idee, questo canale.
2: L'Arca delle Idee, il canale di YouTube si chiama L'Arca delle Idee, ma è carino perché ci sono un sacco. Poi, a differenza di tantissimi altri canali che trattano piante, il mio è basato sul fatto di non spendere soldi, che è la cosa
1: principale.
2: Bravissimo.
1: Vabbè, diciamo che a Villa Taranto, Giardini Botanici, voglio dire, è il tuo posto. Voglio dire,
2: sì, appena ho sentito, questa volta devo vincere. Basta, è mio.
0: Ma infatti, lui va a Villa Taranto e comincia a dire: no, però io questa pianta la metterei così, lì avete sbagliato. No.
2: Ti chiameranno al telefono e vi diranno: ma chi ci avete mandato?
0: Stefano, tanti complimenti e grazie
2: mille
0: per seguirci sempre. Veniamo a cercarti, va bene?
2: Va bene. È una minaccia?
0: No. Sì, è una minaccia.
2: Va bene.
0: Ciao Stefano.
2: Ciao.

0: Portugal, The Man, la musica di Radio Number One. Guarda, io voglio ringraziare Stefano, il nostro amico che ha giocato con noi, perché questa cosa del basilico, guarda che ci ha dato una dritta che è veramente fondamentale, perché nessuno, tutti avevano detto no, ma bisogno di cure, cose, mettetelo fuori, però nessuno ci aveva detto che in realtà andava diviso in varie, no, piantine e poi piantate singolarmente in un vaso e così le radici non si intrecciano. Ragazzi,
1: io l'ho ripiantato in un vaso, però tutti assieme, quindi probabilmente
0: quindi è sbagliato.
1: Però per ora non muore, quindi
0: No, però
1: regge, quindi per ora è lì, per
0: regge.
1: Ora è lì.
0: Ma tu lo usi per fare poi il pesto lì nel mortaio, le cose?
1: Ne serve tanto per fare il pesto, però lo uso spesso, faccio l'olio al basilico, faccio le salsine nei sughi, lo uso tanto io il basilico, quindi è un consiglio prezioso questo, di sicuro.
0: Io anche per fare i profumi. Allora, tra pochi minuti ci sarà la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi vi diciamo perché in Italia, nonostante tutto, si vive sempre più a lungo.
1: Sì, ma il tema è come si vive più a lungo, bene o male? Questo ve lo spieghiamo tra un attimo.
0: Vabbè, intanto comunque portiamo a casa il dato che si vive più a lungo. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, sabato 18, Essere Armani, omaggio a Giorgio Armani con Anna Valle. Domenica 19 in Piazza del Querch, serata d'onore tra musica, cinema e poesia con Giancarlo Giannini. Al Museo Civico di Bormio continua fino al 30 agosto la mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba, a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: A tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
0: Radio Number One notizie.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione per tutta la notte, colpiti in particolare alcuni siti militari. Non si è fatta attendere la risposta iraniana con missili e droni sui paesi del Golfo, esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto non esclude ancora la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, lancia una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore, che potrebbe portare le temperature addirittura fino ai 44-45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, domani cresceranno a 7, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire ad esempio diverse zone del Piemonte. Il governo studia la stretta anti-Maranza. Oggi torna in Consiglio dei Ministri il decreto sicurezza con alcune limature. Tra le ipotesi allo studio un ulteriore giro di vite contro appunto il fenomeno Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze l'eventualità di effettuare il decreto preventivo. Mario Dinolfi ha respinto le accuse di truffa ed evasione fiscale per le quali agli arresti domiciliari. Non sono un lestofante, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita, sono un giocatore, ha quasi urlato il giornalista, ex parlamentare ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi, nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha presentato ricorso contro il decreto con cui il dicastero ha disposto la scomunica dei lefevriani dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato pontificio. Secondo quanto sostenuto dalla Fraternità, la procedura ha l'effetto di sospendere il decreto. I mondiali di calcio entrano nella fase cruciale con le semifinali. Stasera alle 21 a Dallas si gioca Francia-Spagna, domani stessa ora ad Atlanta, Argentina-Inghilterra. In casa azzurra ore decisive invece per scegliere il futuro CT della nazionale. Oltre alle candidature forti di Mancini in primis e di Conte, si affianca anche quella sorpresa di Pirlo. Più defilata invece la posizione di Guardiola. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: questo è il nuovo singolo di Jovanotti con Alfa, le 11:04 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, un dato interessante che ci fa capire come in Italia aumentino sempre di più, diciamo aumenta sempre di più l'aspettativa di vita, però ci sono dei dati che vanno assolutamente analizzati, perché ci sono delle cose che sono cambiate, no? Si vive più a lungo, da una parte, sono aumentate però per esempio delle malattie, e soprattutto diciamo fino all'incirca ai 69 anni di età più o meno si tira dritti abbastanza sani. Dopodiché gli ultimi all'incirca 15 anni, 20 anni, dipende insomma anche dal, come dire, dal grado soggettivo di longevità, si aggiungono delle patologie che insomma dire, ti danno quei problemini.
1: È la classica domanda quando sei lì con gli amici e dici mi piacerebbe vivere fino a 90 anni, fino a 85 anni, poi c'è sempre qualcuno che dice sì, però dipende come ci arrivo, no? Ecco, queste statistiche di fatto vanno a ripercorrere questo. Hai detto bene sull'aspettativa di vita, che è molto alta, anzi è una delle più alte, 83 anni e mezzo d'Europa. Però invece, se andiamo a vedere un'altra statistica molto molto interessante che va appunto ad analizzare le malattie, no? Malattie anche croniche, non necessariamente gravissime, possono essere anche malattie che ti porti avanti per 15-20 anni, lì l'Italia perde qualche posto in classifica, si classifica 21esima su 38 in Europa. Quindi da una parte sì, aspettativa molto alta, la più alta in Europa, 83 anni e mezzo, però se si prendono in esame anche le malattie, insomma le varie disabilità, possono essere di vario tipo, lì perdiamo qualche punto.
0: Questo sì, diciamo che insomma negli anni che accompagnano così l'anzianità, l'anzianitudine, chiamatela insomma come volete, arrivano altri disturbi che possono essere disturbi mentali, demenze, patologie neurologiche e soprattutto problemi muscolo scheletrici con i quali chiaramente bisogna convivere. Allora, un altro dato interessante nel punteggio italiano è questo, cioè che il sistema sanitario ottiene un buon voto sulla qualità delle cure, ma un punteggio tra i più bassi dell'intera classifica sull'efficienza. Poi naturalmente attenzione ragazzi, basta girare un po' l'Italia, come ti rendi conto che in alcune città veramente cioè, hai delle strutture ospedaliere, un sistema sanitario che tu critichi nel momento in cui ci vivi, però insomma poi paragonato ad altre situazioni dici oddio, sono arrivata da un'altra parte del pianeta. Purtroppo è lo stesso paese, cioè l'Italia.
1: Sì, insomma questa un po' la nostra caratteristica, no? Però insomma 80, io prendiamo il lato positivo di questa ricerca, dai, 83 anni e mezzo secondo me è una buona cosa. Sulle malattie ci lavoriamo, cosa dobbiamo fare?
0: Sì, certo, non noi medici, sperando che non vadano tutti in Svezia a lavorare perché guadagnano
1: giusto,
0: di più,
1: perché
0: qualcuno in Italia deve rimanere, no? Per curarci. Ci torniamo tra poco.

0: più a lungo. Diciamo che stranamente il sistema sanitario non viene criticato, diciamo, ma non è sempre efficiente. In cima alla classifica globale, i paesi, diciamo, nel quale sono, diciamo, nei quali c'è questo forte coordinamento tra medico di base, specialisti, e quindi c'è un livello di fiducia dei pazienti nelle strutture sanitarie molto alto, ci sono la Svizzera, i Paesi Bassi, il Lussemburgo, la Norvegia e la Corea del Sud, mentre in fondo alla classifica ci sono la Lettonia, la Lituania, la Grecia, la Polonia e l'Ungheria.
1: Vabbè, allora solo il 44% degli italiani si dichiara soddisfatto della disponibilità di cure di qualità, contro una media europea che è di circa del 64%, quindi 20 punti di distanza, insomma, questo è il divario. Quindi il tema riassuntivo è quello che sì, viviamo a lungo, bisognerà capire se il nostro servizio nazionale, insomma, riuscirà a garantirci una qualità di vita, insomma, per questa adatta a questa longevità, perché altrimenti il tema è ok. Vivo fino a 90 anni, ma come?
0: Beh, guarda, poi girando l'Italia queste cose le ho viste per esempio adesso di recente, poi ci sono delle lobby, quelle private, per cui per esempio le strutture sanitarie pubbliche non vengono, come dire, rese efficienti apposta, per cui le persone sono costrette, non avendo un ospedale di riferimento, ad andare, diciamo, in queste strutture private, dove chiaramente, cioè, se tu disponi di risorse finanziarie puoi curarti, se non disponi di risorse finanziarie rimani capisci, così attaccato il palo, ed è per questo che poi, insomma, si può parlare anche in questo caso non di cure di malattie croniche, no? Nel senso di proprio morte prematura.
1: Sì. Assolutamente. Allora, dati interessanti, è sempre bello confrontarli anche con gli altri stati europei, perché evidentemente, insomma, ci sono stati del mondo dove invece la qualità delle cure, soprattutto per la terza età, è un pochettino più avanti, no?
0: Quindi ma tu quale temi di più? La demenza o diciamo
1: quella è già arrivata?
0: Quella è già arrivata, no, o la patologia muscoloscheletrica? È anche quella.
1: Guarda,
0: insomma, la patologia muscoloscheletrica.
1: Io temo un pochettino tutto, perché tutti i medici poi ti dicono che già adesso, no? Quando hai 50 anni, 60 anni o anche prima, devi lavorare per il dopo. E io non so quanto bene stia lavorando in questo momento. Quindi ti dico: stiamo a vedere.
0: Secondo me lavora molto bene Lenny Kravitz, che è uno che non è demente. Sì. No. Non ha.

0: businessman, ditene la piaga. Allora, rimanete con noi perché tra poco ci saranno le previsioni meteo. Io non ho capito bene perché sono previsti punte di 40-45 gradi al sud, al nord dovrebbe arrivare la tempesta artica?
1: Sì, ma allora, fino al 18, il 18 cos'è? Sabato, fino al 18 caldo, non c'è
0: caldo.
1: Poi vediamo che cosa succede, però anche gli esperti non sono così tutti d'accordo, però tutta la settimana caldo, non c'è niente da fare. Se devi andare in Sardegna, preparati 45 gradi.
0: No, io non vado in Sardegna.
1: Ci vanno i nostri colleghi con i grandi viaggi la prossima settimana, si beccheranno i 45 gradi, però saranno lì nel villaggio, quindi bella vita.
0: Eh beh, ma ci sono 45 gradi anche nel villaggio, non è che. Allora, piscina. Però voglio dire, ci sono dei rimedi.
1: Sì.
0: Esatto. Rimanete con noi perché tra poco vi parliamo della Svenska Akademien. Non vi diciamo niente di più, però possiamo solo aggiungere che una volta tanto gli svedesi si occupano delle nostre cose e ci ammirano.
1: Aggiungerei un incredibilmente. Cioè, è davvero una notizia quasi totalmente incredibile.
0: No, è molto carina, dai, parliamo tra poco qui le giornaliste.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One,
3: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90. Dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato. Live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina. Info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
13: Radio Number One Meteo.
14: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di questa settimana. Fino almeno al fine settimana il promontorio anticiclonico nordafricano resterà posizionato nell'area del Mediterraneo centro-occidentale, compresa l'Italia, dove proseguirà questa terza ondata di calore della stagione. Si prevedono quindi giornate molto calde con temperature massime dai 33 ai 38 gradi in gran parte del paese, specialmente nelle zone interne, e picchi di 40, 43, anche 45 gradi e oltre sulle isole maggiori. In questo contesto però saranno comunque possibili delle oscillazioni termiche, soprattutto al nord. Oggi in particolare abbiamo tempo instabile sulle Alpi centro-orientali, con cielo nuvoloso e possibili rovesci e temporali già dal mattino, insistenti fino a inizio serata. Nel resto del paese tempo soleggiato. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Potential, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, vi abbiamo parlato della Svenska Akademien, che praticamente è in Svezia l'equivalente dell'Accademia della Crusca in Italia. Sapete che insomma ogni anno, no? Anche l'Accademia della Crusca, noi a The Journalist ne parliamo spesso, vengono inserite delle parole nuove nel dizionario, e in Svezia hanno inserito questa parola alla quale possiamo dire che noi italiani siamo molto affezionati?
1: Assolutamente, anche sì. Perché la parola è umarell e rappresenta ovviamente i pensionati che guardano i lavori con le mani dietro la schiena. Ok, no, mi fa sorridere che in Svezia avessero il profilo sociale, cioè la persona anche là, no, che guarda i cantieri, ma non avessero la parola, e quindi evidentemente c'è stato qualche svedese, qualche studioso che avrà detto agli altri: guardate che in Italia uno scrittore, si chiama Danilo Masotti, un po' di tempo fa si è inventato questa parola che potrebbe andare bene anche per noi svedesi, e quindi l'hanno inserita nel loro dizionario.
0: Sì, cioè, non ti devo dire la verità, guarda, io parto l'esempio della città dove vivo, cioè Milano, che è piena di cantieri, e poi non so gli amici delle altre città tipo Torino, Roma, insomma Napoli, che magari ci seguono, Bologna, ma io devo dire di umarell ne vedo zero, cioè perché ormai i cantieri, a parte che ce ne sono tanti, fa un caldo tremendo, non riesci ad avvicinarti neanche a sbirciare, perché ormai sono cantieri importanti, no? Cioè non sono più i cantieri quelli di una volta dove tu potevi guardare dal buco, no? E sbirciare, sono dei cantieri. Io gli umarell non li vedo più, e un po' mi dispiace, perché magari però nei centri più piccoli, no? Nelle cittadine più piccole, nei paesi più piccoli, quando ci sono i cantieri lì, allora gli umarell secondo me ancora hanno, diciamo, come dire, un loro ruolo. Nelle grandi città allora, non li vedo più.
1: Detto che con questa temperatura è meglio che le persone anziane restino a casa, almeno magari riprendono a fare gli umarell dall'autunno, voglio dire, da settembre, ottobre in poi. Però è vero, ad esempio nel mio paese ultimamente ci sono dei lavori, no? Per fare le tubature, e c'è sempre qualche vecchietto che guarda, che rimane lì, quindi vedi, certo. Questa cosa qua c'è ancora. I grandi cantieri, i grandi grattacieli, no, non riesce ad avvicinarti.
0: Comunque, ma io devo dire, insomma, ho comprensione per le persone lì che lavorano con 40 gradi.
1: Però insomma, ecco, il vero umarell però deve dare consigli, non basta guardare con le mani dietro, deve dire: ma perché quella cosa lì l'hai fatta? Ma perché? Cioè, deve un po' disturbare.
0: Sì, se no non è un umarell, Vabbè, dai, possiamo chiedere ai nostri ascoltatori se nel loro paese, nella loro città, ci sono molti umarell, perché invece, per esempio, nelle grandi città non ci sono più. Allora, ci ascoltiamo un po' di musica con Sergio Mendes.

0: La voce di Tiziano Ferro, sono un grande. Allora rimanete con noi perché tra poco in arrivo ci sarà come sempre una grande canzone. Poi apriamo la pagina dei mondiali perché stasera e domani si giocano due semifinali da paura.
1: Da paura, vero? Due grandissime semifinali. Non mi ricordo gli ultimi mondiali, ma queste mi soddisfano abbastanza. Come programmino, voglio dire. No?
0: Decisamente.
1: Proprio di sì,
0: dai. Ne parliamo tra poco, anche perché poi ci sono dei ritorni a casa di grandi protagonisti di questi mondiali. Decisamente, come dire, particolari. Particolari. Intanto vi dico solo che è diventato il giocatore più amato e seguito di questi mondiali. Stiamo parlando di Erling Haaland, che insomma è atterrato con una roba in mano. E che cosa? Ve lo diciamo tra poco. Qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: tantissime volte di questa canzone Broken Wings, ispirata a questa poesia di Gibran, questo poeta libanese. Insomma, quindi una canzone molto bella dal punto di vista proprio, no, della scrittura del testo. Allora, pochi minuti alle 12 in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Ci proiettiamo subito all'interno dei mondiali, perché questa sera c'è la prima semifinale che si giocherà, ora italiana alle 21, tra la Francia e la Spagna.
1: Allora, vi diciamo subito, stesso orario anche domani sera per Inghilterra e Argentina. Siamo anche abbastanza fortunati, visto che insomma ci sono europee che giocano, gli orari insomma sono coincidenti con i nostri. Due semifinali direi spettacolari. Ho dato un'occhiata alle scommesse per questa sera. Leggermente favorita la Francia, nel senso che la vittoria viene data a 2,35 contro 3,30 della Spagna, molto anche 3,20 il pareggio. In ogni caso pareggio conta poco qui, perché poi si va avanti per mettere ai rigori, però leggermente favorita la Francia, forse è giusto così, ha qualcosa in più, no?
0: Ma guarda, tecnicamente insomma la Francia è a livello altissimo, non possiamo dire di meno della Spagna. E devo dire che rispetto alle altre nazionali di calcio, secondo me quello che ha in più la Francia non è solo diciamo la disponibilità diciamo dei giocatori tecnica, ma anche questo legame, cosa che non ha l'Inghilterra, fra i giocatori e il CT, perché per esempio i giocatori inglesi hanno una disputa aperta con il loro con Tuchel, il CT, e questo incide sicuramente. Diciamo, molti hanno detto che questa sera, ovviamente quelli più attesi sono Yamal e Mbappé, ma la vera partita da giocare in campo sarà tra i due centrocampisti fortissimi, Rodri da una parte, quindi dalla Spagna, e Olise, incredibile centrocampista francese. Non lo so, vediamo, perché poi le partite secche hanno vivono anche di episodi.
1: Vero, può succedere di tutto. Io azzardo e dico che è questa la vera finale, perché Spagna e Francia le vedo un filino superiore sia all'Inghilterra sia all'Argentina. Poi chissà, può succedere davvero di tutto, però secondo me questa di questa sera è una semifinale che sa davvero di finale. Ma nel frattempo hai visto, Maldini e Leonardo sono già al lavoro per l'Italia, e quindi al prossimo giro fra 4 anni ci saremo noi, lo possiamo dire, no? Sì.
0: Ma non lo so, non mi sposto così in avanti, perché ci sono delle cose che mi sembrano positive, delle altre che mi lasciano abbastanza interdetta, ma naturalmente io, cioè voglio dire, non conto niente in questo.
1: Auguriamo buon lavoro.
0: Ma certo, Maldini, buon lavoro.
1: Sì, Leonardo, per la scelta dell'allenatore. Mi dicevi di questo rientro
0: ne parliamo tra poco del rientro particolare, perché adesso non abbiamo tempo. In realtà, diciamo, il racconto di quello che ha fatto Erling Haaland a rientro dai mondiali di calcio merita, diciamo, un discorso a parte.
1: Sì, una mezz'oretta. Qualcosa di particolare. Una mezz'oretta solo per lui, dai.
0: Vabbè, comunque io tifo Francia, eh?

0: My Hand, Jess Glynn. Allora, per chiudere il discorso dei mondiali, in questi giorni, in queste ultime ore è diventato virale questo post che ha fatto il gigante Erling Haaland, che è diventato, diciamo, un beniamino, sicuramente il giocatore più amato e seguito di questi mondiali al momento. Cosa ha fatto? Lui ha fatto una visita privata in un negozio a Dallas, in un negozio storico western, e per la modica cifra di $750 si è portato via questo procione imbalsamato. No, aspetta.
1: No, devi aggiungere una cosa. Cioè, allora. Il procione imbalsamato che tiene in mano su un supporto una bottiglia di tequila.
0: Ma tu tequila.
1: No, andate a vedere, vi prego. Cercatelo su Google, perché non fa riusciamo ridere. Fa riderissimo. Cioè,
0: ma no, lui poi con la borsa Hermès, perché lui sai che c'ha la collezione delle borse Hermès, no? E quindi c'ha sulla spalla la borsa di Hermès e dall'altra il procione con la bottiglia. Tra l'altro, la proprietaria del negozio ha detto che da quando si è diffusa la notizia hanno raddoppiato gli ordini. Ha detto che un sacco di gente contatta il negozio perché vuole portare a casa qualcosa. Lui si è innamorato, ha detto anche di altre cose, però ha preso questo procione. Lui poi ha fatto questo post dove ha scritto mi ha seguito a casa e adesso sta cercando un nome, ha chiesto a tutti i suoi follower di dargli un nome.
1: Ecco, non è un peluche, è proprio un procione imbalsamato
0: vero
1: con una
0: bottiglia.
1: Mamma mia, cioè, anche
0: lo trovo inquietante.
1: Di dubbio gusto. Poi Manuel Luide risulta simpatico, però con tutte le cose con le quali poteva tornare dagli Stati Uniti ha scelto, diciamo, quella più improbabile, però bravo.
0: Vi diciamo i nomi che lui vorrebbe scegliere: Cowboy, Ranger, Tex o Row, che sta per Raccoon on Wheels, cioè procione su ruote.
1: A me piace l'ultimo, Roll, mi piace. Io scelgo quello lì, dai, va bene.
0: Bravo, Holland, non lo so. Allora, vabbè, vediamo insomma cosa deciderà. Intanto rimanete con noi perché tra poco ci sono in arrivo le notizie.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Musica che cerchi, ecco.

0: Rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12 e un minuto, ci sono le notizie.
5: Radio Number One notizie.
6: Una buona giornata da Patrizio Romano. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella di Jelsi e Sara di Vita, mamma e figlia quindicenne decedute a Pietracatella, in provincia di Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni opzione è ancora sul tavolo. È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore, che potrebbe portare le temperature addirittura fino ai 44-45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, domani cresceranno a 7. Il governo studia la stretta anti-Maranza, oggi torna in Consiglio dei Ministri il decreto sicurezza con alcune limature. Tra le ipotesi allo studio un ulteriore giro di vite contro appunto il fenomeno Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze l'eventualità di effettuare il decreto preventivo. I mondiali di calcio entrano nella fase cruciale con le semifinali. Stasera alle 21 a Dallas si gioca Francia-Spagna, domani stessa ora ad Atlanta, Argentina-Inghilterra. In casa azzurra, ore decisive invece per scegliere il futuro CT della nazionale. Oltre alle candidature forti di Mancini in primis e di Conte, si affianca anche quella sorpresa di Pirlo. Più defilata invece la posizione di Guardiola. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Karol G con Manu Chao, viajando per il mondo. Sai che stavo pensando, no? Sì. Adesso scusa, ritorno un attimo solo sui mondiali velocemente, che se Trump dovesse premiare, no? Che sai, lui consegnerà la Coppa del Mondo insieme ad Infantino, no? La nazionale francese e quella spagnola, e viene il conato.
1: Secondo me.
0: Si dà malato.
1: Sì, sì, anche con l'Inghilterra. Inghilterra un pochettino di meno. Spagna sarebbe il top. Spagna.
0: Top sarebbe. Gli viene un infarto. No. Francia subito dopo.
1: Sì,
0: quindi.
1: Infatti, di sicuro.
0: Torniamo a parlare di una vicenda spinosa che per fortuna, aggiungerei, vede la luce.
1: Sì, ma che fatica però, ragazze. Già in due livelli, insomma, processuali, questa hostess, ritorniamo indietro, 2018, questa hostess denuncia questo sindacalista per molestie, per violenza sessuale. Alla fine, ve lo ricorderete, c'erano quei famosi 30 secondi, no? Il 48enne si era difeso, aveva detto che, insomma, probabilmente non era violenza dal suo punto di vista, e anche gli avvocati dicevano così, perché in questi 30 secondi lei avrebbe potuto reagire, non aveva reagito né nel primo giudizio né in appello, e lui era stato condannato, cioè praticamente i giudici avevano dato ragione a lui e sostanzialmente avevano detto a lei: in quei 30 secondi avresti dovuto opporti. E qui, insomma, si era aperta una polemica, ne avevamo parlato anche noi. Finalmente è arrivato un ultimo giudizio che invece ha dato ragione a lei.
0: Allora, diciamo che la Procura Generale, dopo due assoluzioni, ha impugnato questa sentenza e la Cassazione ha stabilito che il ritardo nella reazione della persona offesa non può essere considerato decisivo per escludere il reato di violenza sessuale. Insomma, la protagonista, diciamo, di questa vicenda, insomma, ha detto di essere sollevata finalmente per questa condanna, perché questo sindacalista, che tra l'altro, insomma, se ne era approfittato con questo massaggio antistress negli uffici, eccetera, di 48 anni, è stato condannato a un anno e qualche mese, però lei dice: in tutto questo tempo, insomma, ho dovuto subire parecchie, perché sai, poi, no, quando sei ti metti, hai la parte della gogna mediatica, eccetera, anche insomma, sentirti dire queste cose, che magari, cioè, uno ci prova, cioè ti fa delle avance sessuali, un po' di più di avance sessuali,
1: cioè, sì, no, palpeggiamenti, cose
0: palpeggiamenti,
1: concrete,
0: cioè,
1: sì,
0: voglio dire, non è che tu hai 30 secondi, anche perché giustamente il giudice dice una persona in quel momento può rimanere anche scioccata ed interdetta, per cui passano 30 secondi prima che tu riesca a realizzare che effettivamente quella persona sta abusando di te, no?
1: No, a me fa ancora molto effetto il fatto che i primi due gradi di giudizio abbiano di fatto attestato che 30 secondi potevano bastare per opporsi. Per fortuna la Procura Generale ha impugnato questa sentenza e alla fine la Cassazione l'ha ribaltata. Però, ragazzi, che fatica!
0: È finita bene, quindi volevamo informarvi del fatto che per fortuna questa vicenda si è conclusa, direi, nel migliore dei modi.

0: The Temple Trap, Sweet Disposition. Stavamo parlando qui dei Journalist Radio Number One di questa sentenza finalmente di condanna, diciamo, di questo sindacalista che allora la signora in questione va nel suo ufficio, no, cominciano a parlare, poi lui con la scusa di farle un massaggio antistress comincia a palpeggiarla, insomma viene assolto per due volte, perché diciamo tra l'episodio, tra l'inizio di questi palpeggiamenti e la reazione della donna, passano questi 30 secondi che per qualcuno sono troppi perché lei, diciamo, possa mostrare, come dire, segni di insofferenza e sofferenza. Io devo dire che quando ho letto questa notizia sono rimasta veramente allibita. Cioè, nessuno può metterti le mani addosso, no, cioè voglio dire, già questo è sufficiente per, no?
1: E poi non può sindacare sul tuo tempo di reazione, soprattutto perché qui di fatto i primi due livelli di giudizio, il primo processo e anche l'appello, cioè quindi due livelli di giudizio, avevano detto sostanzialmente che lei avrebbe dovuto reagire entro 30 secondi. Cioè è come dirla, se non hai reagito entro 30 secondi vuol dire che ti piaceva, vuol dire che ci stavi. E lei dice, ho capito, io sono, ho reagito al 31esimo secondo. E per fortuna la Cassazione ha dato ragione a lei. Sarebbe stato un precedente davvero molto, molto complesso.
0: No, pericolosissimo. Certo, cioè già voglio dire nel primo secondo, voglio, se una persona ti tocca, tocco non richiesto, avance non richiesta, no? Quindi certo, cioè, mi sembra veramente assurdo quasi parlarne. Però diciamo che la signora protagonista di questo spiacevole evento, in realtà, insomma, poi raccontato, ha detto: certo, adesso sono molto più sollevata dopo che è arrivata finalmente alla sentenza di condanna per questo sindacalista. Però non è stato, dice, un periodo esattamente facile, no? Perché poi sai, arrivano i commenti, anche quelle cose stupide. Senza senso che si leggono anche sui social,
1: perché poi su questi temi qua noi siamo maestri purtroppo, noi uomini e noi maschi siamo maestri purtroppo a invertire la situazione, no? A far diventare la vittima, in questo caso una è però questo è l'eterno problema, no? Ben venga questa decisione della Cassazione, guarda, così almeno giustizia è stata fatta, speriamo.
0: Ma sì, infatti meritava un bello schiaffone, anzi io l'avrei mandato a San Firmino, dove ho letto che ci sono stati, sai che c'è stata la corsa dei tori, no? 12 feriti nell'ultima corsa dei tori di Pamplona, uno purtroppo è anche uscito via e ha incornato una persona. Dai, lì davanti, cioè, ai tori a San Firmino, sindacalista, dico. Sì, certo. Sì,
1: ti condanno a correre davanti ai tori, non benissimo.
0: No, non benissimo, però insomma, non sarebbe male. C'è la musica di Gaia.

0: chiamo io, chiami tu con Gaia. Allora, io ho mandato una notizia a Claudio perché sono rimasta, devo dire, scioccata da questa notizia che ho visto, perché proprio prima parlavamo, no, dell'invecchiare bene, di come in Italia si è aumentato diciamo la longevità, no, se vuoi, da una parte degli italiani. Allora, c'è questa signora, attenzione, andatela a vedere, si chiama Idanna Abbignente, risiede in Piemonte, esattamente a Pino Torinese, ha 82 anni ed è praticamente una campionessa di pole dance, cioè è una cosa pazzesca, perché tu la vedi praticamente sulla pertica mentre fa tutte le piroette, le cose, cioè lei tra l'altro fa questi video che hanno conquistato il web, e infatti il video delle sue performance hanno praticamente centinaia di migliaia di visualizzazioni. Lei ha detto una cosa molto giusta: l'età non è un alibi, quindi è una cosa veramente incredibile, cioè io sono rimasta così.
1: I video però parlano chiaro. Tra poco ve la presentiamo al meglio, perché qui bisogna approfondire un attimo, la cerco, vedo se riusciamo a organizzare un'intervista, perché una così è da conoscere,
0: infatti,
1: secondo me.
0: Cioè, uno deve chiedere cosa mangi, cosa fai, che stile di vita. Va bene, rimanete con noi, ne parliamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: Bergamo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One.

0: Amici nucleari con Sarri, scusa, lo siento. 12:28 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, stiamo parlando di questa pole dancer, tra l'altro nel frattempo che andava la canzone, io e Claudio ci siamo visti anche questa intervista dei colleghi di TG.com, che l'hanno intervistata perché questa donna è veramente incredibile, del resto fare queste evoluzioni sulla pertica a quasi 83 anni, chiaramente, beh, come dire, sei un po' fuori, diciamo, dalla norma, no? E devo dire che lei, insomma, ha raccontato un po' tutto come ci è arrivata. Pensate che ha iniziato a fare pole dance all'età di 70 anni, ok? Sì. Quindi non giovane. Lei ha detto che fa allenamento con delle ragazze giovani con le quali c'è una differenza media di 50 anni d'età.
1: Allora, io credo che molto debba essere ricercato nel DNA, nella genetica, perché io non penso che tutte le persone a 82 anni possano arrivare in questo modo, perché questa è un'atleta, ragazzi.
0: C'è video che pazzesca.
1: Si chiama Idanna Bignente, la trovate sui social, ho dato un'occhiata tra l'altro sui social, anche su Facebook, su Instagram, e lei riproduce i video di allenamento, ma tra l'altro fa anche delle acrobazie alla finestra, oltre che come pole dancer. Lei abita a Pino Torinese ed è considerata davvero la ballerina di pole dance più anziana del mondo. È un bel esempio, comunque, è un bel esempio, perché chiunque dice no, sono troppo vecchio per fare delle cose, magari c'è 50 anni, no, come faccio a 60 anni ad iniziare questa cosa, questa la vedete, insomma, è incredibile.
0: No, però a parte
1: ho fatto un patto col diavolo.
0: Sì, col diavolo, a parte che, esatto, già vederla mentre risponde all'intervista, cioè ne dimostra proprio anche come viso, così
1: 20
0: come
1: di
0: proprio,
1: meno, 20 di meno.
0: 20 di meno tutti. Tra l'altro adesso parteciperà alla World Cup e no, ma fa delle cose davvero, cioè proprio estremamente estremamente difficili. Alla domanda insomma sul consiglio da dare magari alle sue coetanee, sì, lei dice che molto importante fare attività fisica. Adesso non per forza uno deve fare le cose che fa lei con la pole dance, che sono estremamente difficili, però dice l'attività fisica, soprattutto quando vai avanti negli anni, è più importante, quasi più che quando sei certo, giovane. Del resto lei ha iniziato a 70 anni, quindi insomma.
1: Guarda, io ho appena girato questo video a mia mamma, va bene, che ne ha 78.
0: Sai che stavo pensando la stessa
1: adesso
0: cosa.
1: Aspetto l'insulto che arriverà, ovviamente,
0: certo.
1: Ma questa, così lei vede, questa ha 4 anni più di lei, dico guarda, quando ti dico vai a fare due passi sul marciapiede, no, non ho voglia, questa fa la pole dance,
0: certo,
1: dire,
0: lo
1: no,
0: so.
1: Può essere uno sprone.
0: Beh, è vero, anch'io stavo pensando alla stessa cosa,
1: esempio,
0: però è un esempio, però sai che cosa, che veramente devi essere, come dicevi tu, anche un po' geneticamente,
1: no,
0: cioè voglio dire, io penso che lei rotule, ernie,
1: no,
0: dischi intervertebrali,
1: femori,
0: cioè secondo me non ha niente, femori,
1: cioè tu prendi una di 78 anni e la metti sulla pole dance,
0: però ha ragione che l'allenamento fisico ti preserva anche dagli infortuni.
1: Giusto,
0: io
1: giusto.
0: La voglio intervistare, Danna, che tra l'altro c'ha anche una bella parlantina,
1: sì,
0: capire un po', insomma, come ha fatto a superare quella barriera lì. Uno dice no, sono troppo vecchia, non ce la farò mai. Beh, evidentemente lei non ha queste barriere mentali, no? È chiaro. Va bene, dai, ci proviamo. Intanto c'è la musica dei The Script.

0: The Fate of Philia, Taylor Swift. Allora, quanto hanno speso esattamente Taylor Swift e Travis Hills per il loro matrimonio?
1: Mamma mia, ragazzi.
2: Un botto di soldi.
1: Però è interessante andare a vedere le varie voci, perché sai, tutte le volte che parliamo quanto bisogna dare di regalo, no? E ti dicono dipende dal valore della cena, del ristorante, no? In questo caso il regalo, la busta per Taylor Swift per il marito, a quanto deve ammontare la busta? Che regalo gli hanno fatto? Che bonifico gli hanno fatto?
0: Non lo so, non credo proprio il bonifico. Sono loro che hanno fatto il bonifico agli invitati, secondo me, perché insomma sono entrambi multi mega miliardari, figurati, quindi no, avranno fatto delle cose simpatiche, veramente cifre incredibili. Allora, a proposito di cose glamour, rimanete con noi perché tra poco in arrivo

0: una grande canzone. Sì. E poi vi parleremo di questo galà, gran galà, che c'è stato proprio alla fine del torneo di Wimbledon, al quale Jannik Sinner è andato, ovviamente anche la sua famiglia, però lui è arrivato un po' in ritardo.
1: Certo, l'ho visto molto molto molto umano. Io ogni volta che vedo Sinner umano tra sorrisi o queste situazioni mi piace sempre di più, quindi ve la raccontiamo bene. Dai.
0: Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Grandi canzoni.
5: We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: You are the first, the last, my everything. Chissà se ha ballato anche questa canzone in maniera un po' goffa, devo dire, insomma, Yannick Sinner, che però è stato protagonista, chiaro, al gran galà che c'è stato al torneo di Wimbledon, tavoli con tutti i soci, insomma, personaggi importantissimi, la sua famiglia era chiaramente presente al tavolo numero uno. Lui è arrivato con la coppa in mano, vinta per la seconda volta consecutiva dopo la mezzanotte, e ha fatto una richiesta particolare all'intervistatore.
1: Sì, no, lui doveva fare questo ballo, insomma, no, con la Noskova, che è c'è questa tradizione, no?
0: Sì, quello l'ha fatto prima, insomma.
1: Sì, ha detto sono un po' brillo. Ha fatto questa dichiarazione.
0: No, ha detto non fatemi domande particolari, sì. Perché ho bevuto, sono un po' brillo, quindi sì, sai, magari uno quando è brillo risponde delle cose un po' così.
1: Però nel momento ufficiale io pensavo che l'avesse detto prima di ballare, invece
0: no.
1: Ha detto prima di parlare, non di ballare, cioè non fatevi domande perché sono un po' brillo. Vabbè, dai, un po' di normalità, un po' di umanità, voglio dire, due bicchierini li avrà bevuti, no? Se non si lascia andare.
0: Beh,
1: almeno
0: insomma,
1: il giorno nel quale vince, no, ci sta, dai.
0: Tra l'altro, allora, c'è questa cosa curiosa che la presidentessa del club di Wimbledon ha svelato, sì, questo dettaglio curioso, cioè sugli ascicomani che vengono distribuiti durante il torneo. Allora, lei dice: dei 5 forniti per ogni match, circa 2500 non sono mai finiti in lavatrice. Questo vuol dire che praticamente i giocatori o li hanno regalati ai tifosi o tenuti come souvenir. Un pezzo in negozio costa circa, pensate, 40 sterline.
1: Me li regalerà. Ti ricordi Berrettini, dopo la partita, che ha regalato, no, al suo avversario l'asciugamano? Era l'ultima partita
0: ma
1: suo avversario, ha regalato l'asciugamano.
0: Poi devono essere carini con il logo, sì, cioè, si è sudato, sì, capito? Lo
1: qualsiasi cosa marchiata Wimbledon con quei colori lì, con quel violetto, caspita, con quel verdino lì, diventa una cosa molto bella. Comunque, dai, sì, bene, Sinner, dove va questa settimana in vacanza? Quindi in montagna? Perché non abbiamo ancora capito.
0: Ma
1: se va in montagna,
0: che non lo so,
1: o se va al mare.
0: Non l'ha detto. Un'unica dichiarazione che ha fatto riguarda l'esame che lui ha dato per la quarta volta per il patentino della moto, e per la quarta volta è stato bocciato. Quindi ha detto: forse è meglio se gioco a tennis.
1: Come fa a essere bocciato per il patentino?
0: Ragazzi,
1: della
0: non
1: moto,
0: è che si mostra a giocare a tennis, a fare tutto il resto, però, cioè, sto ragazzo, okay, gioca, scia, fa delle cose, non le saprà fare. In moto non ci sa andare, perché per essere bocciato 4 volte
1: non benissimo,
0: è ovvio, e non benissimo. No, mi sa che non ci riprova più, secondo me. Ha detto meglio se gioca a tennis, anche per noi è meglio se gioca a tennis.

0: Fino all'ultima nota con Lady Gaga e Bruno Mars, Die With A Smile, a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist.
1: Allora, non c'è l'Italia questa sera, però voglio dire, pizza, birra, eccetera eccetera.
0: Pizza e fichi.
1: No, pizza e fichi no, voglio dire,
0: no, beh, pizza e fichi, birra, scusa, pizza fichi e birra.
1: Ma tu fai pizza e fichi?
0: Ma no. Certo, io ho fatto anche alla Perifico.
1: Cosa vuol dire la Perifico?
0: Te lo spiego.
1: No, spiegami in diretta cos'è.
0: Ma no,
1: cos'è,
0: ma è una Perifico. Sono andati in un posto bellissimo dove fanno tutto a base di fico, si chiama la Perifico.
1: Ah, carino.
0: E il ristorante, okay, è la ficheria.
1: Va bene, certo. E poi si va avanti.
0: Scusa.
1: E poi si va avanti così con tutto il programma serale.
0: No,
1: con
0: no,
1: con le varie declinazioni.
0: Certo,
1: certo.
0: Ma come sei banale, si chiama veramente così, dai.
1: Sì, sì,
0: poi
1: sì,
0: ti
1: sì,
0: spiego
1: sì.
0: Tutto. Allora, godetevi questa prima semifinale fra Francia e Spagna e tra poco invece in arrivo One Match, non c'entra niente, ma comunque noi invece ci risentiamo domani mattina,
1: sì,
0: alle 10.
1: E non preoccupatevi per il caldo, è solo un'impressione.
0: Sì, è solo un miraggio.
1: A domani.
0: A domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te,
2: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Sound 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit SPA, ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
4: Alle 13 subito le notizie e poi arriva One Match.
0: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Daniele Obaldi. Dopo una notte di raid sull'Iran, Trump annuncia al Congresso la ripresa della guerra, avvertendo: colpiremo il sito nucleare vicino Teheran. L'Iran intanto colpisce due navi nello stretto di Hormuz, che rimane obiettivo degli Stati Uniti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: È ripresa la guerra in Iran. Trascorsa una lunga notte di raid USA-Washington, Donald Trump si rivolge così allo studio Vale, garantendo che il nuovo conflitto sarà molto veloce e distruggeremo il sito nucleare di Pecax Mountain. Non si è fatta attendere la controffensiva iraniana. I Pasdaran hanno dichiarato di aver effettuato attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi nel paese. In precedenza Teheran aveva colpito due petroliere degli Emirati nello stretto di Hormuz, provocando un morto e 8 feriti. E su Hormuz non molla la presa il tycoon americano, intenzionato a imporre il blocco navale e una tassa di navigazione. Secondo i media statali iraniani, 3 persone sono rimaste uccise in un attacco lanciato dagli USA nelle prime ore di oggi nella provincia meridionale iraniana di Hormozgan. Le vittime erano membri della famiglia di un ranger del parco rimasto illeso. E a causa della ripresa del conflitto sono in rialzo i prezzi del petrolio. In un solo giorno è stata registrata una crescita del più 10%.
5: Terza ondata di caldo torrido sull'Italia e buona parte dell'Europa. Oggi 4 le città da bollino rosso, saliranno a 7 domani. La giornata segna i 40 gradi oltre in Sardegna. Sentiamo Barbara Salandri.
7: Una bolla di calore sempre più intensa che avvolgerà l'Italia, così come buona parte dell'Europa, almeno fino al weekend. È l'effetto dell'anticiclone africano che da oggi si intensificherà ulteriormente, portando afa e temperature record nel nostro paese. Alla Sardegna il primato poco piacevole della regione più calda, dove si toccheranno punte di 43 gradi. Non va meglio nelle zone interne di Puglia e Sicilia, dove sono attesi fino a 39 gradi. Oggi 4 le città da bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino, 11 quelle con il bollino arancione. E domani la massima allerta è stata estesa dal Ministero della Salute a 7 città, tra cui Roma e Bologna. Continuano a boccheggiare anche altri paesi d'Europa. In Gran Bretagna, dove a maggio e giugno si sono registrati ben 2.700 morti in più per cause legate ad ondate di calore, le temperature record stanno contribuendo anche ad alimentare parecchi incendi. Il più basso nel nord del Galles, dove alcune centinaia di persone sono state evacuate. Stesso copione in Francia, a sud-est di Parigi, a Fontainebleau. Un vasto rogo ha bruciato almeno 800 ettari di foresta. Brucia anche la Spagna, mentre in Germania è allarme per il boom di annegamenti. Un centinaio solo nel mese di giugno.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: One Match. Vediamo chi ha ragione.
4: Buon pomeriggio. pomeriggio, buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti e da...
8: E da Andrea Brum Brum Ferrari, buon pomeriggio, sei pronto per la semifinale di questa sera?
4: Ma certo, guarda, i bookmakers hanno dato delle previsioni completamente opposte, quindi sono curioso di vedere come andrà. Io punto, te lo dico già, io punto sulla Francia.
8: Penso che vincerà la Francia, anche se entrambi speriamo la Spagna.
4: Scusa,
8: ma non è di questo.
4: Scusa Andrea, ma cosa c'entra con il nostro match?
8: No, infatti non è di questo che vogliamo parlare oggi, proprio tutt'altro. Anzi, vogliamo, lo dico.
4: No, non dirlo, non dirlo.
8: Non lo dico.
4: Non lo dire. Dillo, dai, dillo. Cioè, che ci sei, dillo. Se vuoi dirlo, dillo.
8: Vogliamo, non lo dico.
4: Non lo dice, state con noi, tra poco inizia One Match.
9: One Match. E tu, da che parte stai? Quando

0: Canzone estiva Annalisa, Radio Number One, comincia One Match di oggi, martedì 14 luglio, giorno della presa della Bastiglia.
1: Me lo dici così?
0: Sì, te lo dico così. Non so se ti sei accorto di una cosa.
1: Ma non c'entra niente col match. Vabbè.
0: Anche questo non c'entra nulla. Questo però che ti sto per dire, sì, lo dico.
1: Dillo. Non lo dire. Se no, non c'entra, non lo dire. Vuoi dirlo?
0: In realtà,
1: non lo dire.
0: Non so se lo sai, ma stiamo.
1: L'ha detto.
0: Sì, stiamo vivendo un caldo record.
1: Va così. Bene. Prendo larghissima. Quando c'è caldo, uno va al mare. Così cerco di accorciare i tempi. Quindi,
0: vogliamo
1: oggi match.
0: Vogliamo tuffarci idealmente a mare. Abbiamo scelto due località simbolo dell'estate italiana. È dura oggi, è dura. Perché da una parte c'è Riccione, capitale del divertimento, movida, famiglie, vacanza alla romagnola. Dall'altra invece c'è Forte dei Marmi, icona di eleganza, boutique, stabilimenti esclusivi, atmosfera sciccosa. E quindi, ecco, vogliamo mettere a confronto queste due, appunto, località marittime.
1: Direi semplice. Quindi oggi c'è Riccione contro Forte dei Marmi. Vediamo un po' gli schieramenti.
2: All'angolo di destra,

0: più forte dei marmi.
1: Dillo con la R.
0: A forte dei marmi. Allora. Dov'è che è stato girato Sapore di mare?
1: A forte dei marmi. La capannina, la capannina.
0: Dov'è la capannina?
1: A forte dei marmi. Appunto, è l'unica discoteca che c'è, non lo so io.
0: No, non è vero.
1: Forse anche la bussola.
0: La
1: adesso
0: bussola non so se esiste ancora. Comunque, Forte dei marmi, dove c'è anche un mare indubbiamente migliore rispetto all'altra parte. Lo sappiamo
1: tutti.
0: Dammi
1: quello che vuoi, è il tuo angolo giusto che tu perori la tua causa. Prego.
0: Forte dei marmi è eleganza senza tempo, stabilimenti curatissimi, anche coi baldacchini. Ha un lungomare splendido, un fascino esclusivo, ma comunque discreto, dai, non è questo lusso sfrenato, è vero, è un po' di medio-alta classe, medio-alto rango, però comunque ci si può andare tranquillamente anche se non sei il miliardario di turno, ed è sicuramente una delle località più iconiche d'Italia, anche più rispetto alla riccione del buon Zio Nasti.
1: Ma io ho miei dubbi, vediamo un po'.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo Zio Nasti.
1: E allora, signori della corte, perché? Perché andare in quel posto lì in Toscana che costa un sacco di soldi quando abbiamo Riccione? Andiamo tutti a Riccione, capitale del divertimento italiano, anche se il mare non è un granché, ma noi che ci frega, facciamo due passi sul bagnasciuga, siamo lì, facciamo quattro chiacchiere con i bagnini, andiamo poi dietro a mangiarci qualcosa, bella piada, e ci rilassiamo, facciamotelo io. Lo squacquerone, un po' di musica che viene diffusa, che bello, che la gentilezza, l'intelligenza delle persone che sono in Romagna, che vi danno quell'accoglienza che non c'è da nessun'altra parte d'Italia, quella mancanza di formalità ma quel rispetto, insomma, Riccione forever nel cuore, come dicono anche i journalist. Sotto il sole di Riccione. Beh, io direi che il mio angolo è... per ora.
0: Ha avuto anche la fortuna che è stata scritta una canzone che ha il nome della sua posizione di oggi, lo Zio Nasti, però non fattevi fregare, si dice, no? Dallo Zio Nasti scegliete Forte dei marmi.
1: Che devo farsi fregare,
0: no,
1: da te?
0: Location esclusiva.
1: Dai, Briatore, per favore, dai, Bria.
0: Ma si dice sempre, dov'è che vai al mare? Non è che dove vai a divertirti.
1: Ma c'è il mare, Riccione, cioè, c'è, sì, non è proprio, però c'è.
0: Scegli per il mare, quindi scegliete Forte dei marmi, mi raccomando, fatelo al nostro numero di messaggi WhatsApp, il 393 44

0: Barclay con Crazy su Radio Number One.
1: Hola Andrea, ¿cómo estás?
2: Todo bien, todo bene, grazie.
1: Lo sai che a chi sto, Andrea?
2: Ma qual è il senso di questo intervento, caro zio?
1: Il senso che tu pensi che io sia morbido e buono come il burro e invece io
0: adesso ti do una bastonata tremenda! Chiamo subito il momento tradimento, così.
2: Ma abbiamo appena iniziato!
0: Che cazzo te frega, posso chiamarlo quando voglio? So, tu cosa fai? Bevi il caffè quando te lo dicono gli altri o quando vuoi tu? E allora voglio! Non lo volessi, ma lo voglio!
2: Beh, io sappi che non risponderò per proteste.
0: A me non me ne frega niente, io so solo che ti chiamo dei motivi per cui Riccione è meglio di Forte dei Marmi, vediamo cosa mi rispondi.
3: Signori e signori, andiamo a vincere! Andiamo a vincere! Andiamo a vincere!
0: Allora, Riccione, per esempio, dal punto di vista gastronomico, ti offre delle libidini mica da ridere.
2: Io ti rispondo con quelli che sono gli aperitivi, quelli raffinati, che puoi viverti sul lungomare e in spiaggia a Forte dei Marmi, direttamente con tante cosine già nella spiaggia.
0: Noi abbiamo la piadina. Comunque, accoglienza! Beh, dai, i romagnoli, la riviera romagnola, i Riccione, un'accoglienza così da nessun'altra parte in Italia.
2: Capito, però non ci sono quei mercati che ci sono in Versilia, capito? Maroni. I mercati della Versilia, il mercato famoso di Forte dei Marmi.
0: Santrini, i prezzi! In Romagna è un prezzo un pochettino più abbordabile, quindi un po' per tutte le tasche e ti godi comunque la vacanza, mica come da voi, ricconi, ricchianza, briatore, dai!
2: No, non fa niente, anzi è giusto ogni tanto concedersi questo, diciamo tra virgolette, lusso e fare un po' di shopping di alta gamma che puoi
0: La musica, la piazza centrale di Riccione, quella in fondo al mare, dove si fanno dei concerti pazzeschi, fiumi di persone che vanno a vedere degli artisti a Forte dei Marmi. Dove si vedono gli artisti? Dentro al negozio di Louis Vuitton, dai, per favore.
2: Li trovi nei negozi, li trovi negli hotel, li trovi ai bagni. Agli stabilimenti balneari, perché puoi farti la scorpacciata di VIP, non è che devi per forza pagarti un concerto.
0: Certo, e chiudo con le sale giochi. Perché sono cresciuto lì io, all'interno dei videogiochi, sai, i flipper, le coghe, il Riccione, il Riviera Romagnola, e voi non ce li avete!
2: Ma meglio le sale giochi o queste ville fantastiche immerse nel verde della Versilia?
0: No, le sale giochi tutta la vita, perché come gioco io a biliardino, ragazzi, ti faccio un Riccione così. Votate, votate, o Riccione o Forte dei Marmi, questa è la sfida di oggi.
2: E intanto proseguiamo con la nostra musica, c'è Post Malone.

0: Post Malone con Chemical su Radio Number One in questa sfida tutta marittima tra Andrea Brumbrum e Ferrari, lo zio Francesco Nasse. Quando parte questa canzone non è che andiamo al mare in Brasile, ci piacerebbe moltissimo.
1: Eh beh, non è un match, se no sarebbe in pari. No, match infatti, è tra Riccione e Forte dei Marmi.
0: Però c'è la base perché è arrivato il messaggio della nostra opinion leader Angela da Lugano e sentiamo da che parte sta.
2: Buongiorno bambini, eccomi qua un'altra volta. Allora, io oggi sono dalla parte di Zunassi, Riccioni tutta la vita. Io lunedì per esempio vado una settimana, parto per Jesolo, vabbè non è Riccioni, però sono posti alla buona. Io questi posti un po' chic non fanno per me, non fanno a caso mio. Ecco, Andrea mi dispiace, ma Riccioni tutta la vita. Ciao, ciao, buona giornata.
0: Ciao Angela, ti perdono purché quando vai a Jesolo ci porti con te.
1: Esatto, applicazione di Radio Number One sul telefonino e poi potrai votare anche da lì ascoltandoci. Giusto?
0: Giusto!

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter su Radio Number One. Io capisco che vogliate, diciamo, apprezzare quella che è la spensieratezza, l'allegria di Riccione, però volete mettere con l'atmosfera della Versilia stile, raffinatezza di Forte dei Marmi? Dai, vi prego, mandate qualche messaggio anche per me, per favore, al 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast,
3: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brico Cay, okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro brico.
5: Brico Cay, okay, più vicino a te.
6: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Radio Number One è dove

0: Perfetto, Jungle con The Wave su Radio Number One. Siamo nel pieno del nostro match Riccione contro Forte dei Marmi. Signori, no, cosa c'è con quella faccia lì?
1: Perché avevi detto che te ne saresti andato, che avrei fatto io l'ultima mezz'ora di programma da solo. Perché...
0: Guarda, è l'unico modo che avresti per poter vincere oggi, che te lo dico.
1: Non so se...
0: Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Andiamo ad ascoltare un po' di voci?
1: Dai, proviamo.
0: E se ci piace, ci piace.
2: Cari, da quando avete fatto questo sondaggio... Forte dei Marmi si è riempito di baboni, non ci posso più andare e quindi sarò costretto ad andare a Riccione tutti gli anni. Ciao, un saluto.
0: Lui va a Riccione, ragazzi, perché sennò Forte dei Marmi è pieno di baboni.
1: Qual è il problema?
0: Dai,
1: il
0: sentiamo un'altra voce.
3: Sì, io sto con te, Andrea. Assolutamente. Forte dei Marmi, adoro la Toscana. Un bacio dalla Wendy.
1: Infatti, allarghiamo alla Toscana, non solo il Forte dei Marmi, non solo la Versiglia. Apriamo alla Toscana.
0: Apri.
4: Ciao a tutti, Alessia da Bergamo.
1: Ciao.
4: Fosse stato in lista, avrei votato zona Gallipoli. Dato che non c'è, mi tocca cascare su Forte dei Marmi. Oh, almeno lì il mare è un filo più decente. Cioè, scusate per Riccione, ma io se vado al mare, vado al mare per stare al mare, non per fare movida. Ho già passato l'età per fare movida, quindi
0: ma va là, va.
4: Forte dei Marmi tutta la vita.
0: Ma va là.
1: Brava, perché
0: non si finisce mai di fare movida, ricordatelo.
1: Il primo criterio per le vostre vacanze è il mare e quindi puntate su Forte dei Marmi soprattutto per quello. E grazie che qualcuno mi capisce. Grazie
0: veramente. Rosanna, ciao ragazzi, ho voto Riccione proprio per l'accoglienza, la simpatia di queste bella gente e poi viva la Piadina. Vabbè, io direi che ce n'è per tutti.
1: Ma prendi anche al bar a Forte dei Marmi la Piadina.
0: Vuoi mettere?
1: C'è simpatia anche a Forte dei Marmi.
0: Tanto la Piadina romagnola è la Piadina romagnola, testa. E poi lo squacquerone, è sempre lo squacquerone.

0: Lipa con I Don't Give a Fuck su Radio Number. I Don't Give a Fuck.
1: Mira queste parole, dai, che erano piacere. Dai, che erano piacere.
0: Per questo che non volevo ripetere il titolo della canzone di Dua Lipa. Siamo al mare. Siamo idealmente al mare.
2: Ma magari.
0: No, magari, infatti. Magari. Anche se tra poco sappiamo che Radio Number One si sposta in Sardegna.
1: Arriva tra qualche giorno. Torniamo ai nostri messaggi. Riccione contro Forte dei Marmi.
3: Ragazzi, sono Davide da Parma.
0: Ciao.
3: È 20 anni che vado a Riccione.
0: Cambiamo.
1: No.
3: Altro che Forte dei Marmi.
1: Ah, vedi.
3: Cioè, no. Non c'è neanche da metterlo vicino. E poi si mangia da Dio. E ti trattano molto bene.
1: Vedi?
3: Specialmente al ristorante La Bussola.
1: Allora, adesso, dopo averlo detto in radio, vogliamo almeno due buoni anche per me, Andrea, visto che forse ci licenziano per aver fatto pubblicità poco occulta. Quindi, signori del ristorante La Bussola di Riccione, cercheremo. No, dico così. Vabbè, leggi poteva.
0: Ciao fantastici due, grazie già per questo, Movida non ne faccio più. No, però Riccione dice, ma come?
1: Vabbè, fatene una ragione, se tutti vanno a Riccione. Fatto che la rima, madonna, benedetto.
0: Ma a Forte dei Marmi convivono perfettamente il mare e la pineta, è così bello. Vabbè, tanto Temper City con Self Aware e poi attenzione, rimanete lì perché si gioca tutto.

0: Temper City Self-Aware su Radio Number One. E come detto, si gioca!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Esatto, se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania, sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Visitali per un giro del mondo botanico e manda adesso soprattutto un messaggio WhatsApp al numero 393 444

0: risposta esatta alla domanda che vi farà Andrea.
1: Sì, senza neanche farlo apposta, ecco, stavamo parlando di film sul calcio e parliamo di calcio. Allora, quale di queste squadre di calcio affronterà il prossimo campionato di Serie B? Le opzioni sono Monza, Frosinone, Verona o Bologna. Facile, dai.
0: Facilissimo, io non la so.
2: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Marco Mengone e Angelina Mango su Radio Number One, e abbiamo colui che ha risposto velocissimamente, si è aggiudicato i biglietti, si chiama Giovanni, ciao!
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno,
3: ciao Giovanni, intanto complimenti, ma siccome è giusto, quindi, rendere ufficiale la tua risposta, Andrea ti rifà la domanda, prego.
1: Notaio lei che la domanda. Ok, ci sono. Notaio. Allora, quale di queste squadre di calcio affronterà il prossimo campionato di Serie B? Opzioni: Monza, Frosinone, Verona e Bologna. La risposta era
2: Verona,
1: esatto, l'Hellas che è retrocesso, esatto, proprio nella scorsa stagione.
2: Perché Monza e Frosinone sono salite in Serie A, Bologna è rimasta in Serie A e il Verona è retrocesso.
1: Esatto. Espertissimo, ragazzi, espertissimo.
3: Niente da aggiungere. Hai vinto questi due ingressi per i giardini botanici di Villa Taranto a Verbania sul Lago Maggiore. Con chi ci andrai?
2: Ma con la mia compagna.
3: Giusto, mi raccomando, che sono pieno di boschetti, no? È bello anche vedere certi posti. No, così dico, cioè l'estate, certo, uno cerca l'ombra, ecco, quindi si imbosca, nel senso che si butta sotto l'ombra.
1: Puoi farti un tour del mondo per quanto riguarda tutto quello che più di botanico c'è, giusto? L'hai detto tu prima quando
3: sì,
1: hai
3: no,
1: detto
3: cioè, giusto, ma volevo capire dove vuoi andare a parare. Giovanni, divertiti, fatti questa
2: grazie
3: bella
2: mille.
3: Gita e soprattutto buona estate con Radio Number One.
2: Anche a voi.
3: Grazie ancora.
1: Ciao.
3: Alla prochaine. Andrea, noi andiamo avanti con il nostro match perché siamo, come dire, agli sgoccioli.
1: E vorrei una bella remontata, perché è vero che ho ricevuto diversi voti negli ultimi minuti, ma non è abbastanza per recuperare su Riccione. Quindi la sfida di oggi, ribadisco la domanda: se vi regalassero una settimana di vacanza, scegliereste per esempio Riccione o Forte dei Marmi? Il numero è 393 444 0444.

0: finisce, noi continuiamo perché c'è un match che sta per finire. Abbiamo un sacco di messaggi da ascoltare e da leggere. Vediamo di fare un po' il punto.
1: Vai, manda la campanella della round e si parte.
0: Vai, sentiamo un po' le vostre voci, leggiamo i vostri messaggi.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Io mi schiero dalla parte dello zio Nasti.
0: Tac.
2: Perché penso che l'accoglienza e la solarità,
0: della
2: Riviera Romagnola non ce l'ha nessuno. Cioè li vedi, li incontri per la prima volta, vai in un locale per la prima volta e sei già il loro amico.
0: Esatto.
2: È veramente come se fossi amico da una vita. Quindi per cui Riccione,
0: e hai ragione.
2: Un saluto da Moreno il camionaro.
0: Ciao Moreno, tutti a Riccione con Moreno, andiamo. Andiamo a Riccione.
3: Oggi ma lo zio Nasti, Riccione tutta la vita, ci dovevo andare ad abitare io a Riccione.
0: Anch'io.
3: Mannaggia me quando invece sono finita qua in provincia di Cremona.
0: Con le zanzare.
3: Riccione sempre. Scusa. Comunque.
0: Scusa.
3: Monica Bolognese dalla provincia di Cremona. Magari sono anche un po' di parte.
1: Qual è il problema della provincia di Cremona?
0: Insomma, che non è Riccione. C'è state... Scusa, la provincia di Cremona, la massa ci sono le zanzare, le ammazzi col mezzo marinaio.
1: Ma siamo abituati, ormai ci conoscono, siamo amici con le zanzare, ma in ogni caso. Caso, ragazzi, ma basta votare lo zio Nasti. Michela Persico, dove andate in vacanza? A Forte dei Marmi. Quindi dovete votare Forte dei Marmi, ragazzi.
0: A casa. Fuori da Rick, dai, a casa. Forte, guarda qui c'è un messaggio per te. Forte dei Marmi,
1: Gigetto.
0: Per sempre.
1: Gigetto ha votato per me.
0: Oggi stiamo trascendendo, ve lo dico, amici. Alla lava! No, stiamo andando benissimo, ragazzi. Se non ci licenziano oggi, tranquilli. Comunque, Andrea, mancano veramente pochi minuti.
1: Sì, ma
0: poi il match si conclude.
1: Capito.
0: Tu stai perdendo, quindi se volete mandate qualche messaggio per Andrea Forte di Marmi, almeno perché è un bravo ragazzo.
1: No, fatelo per favore, fatelo intanto.
0: Delicato.
1: I love you.

0: Cesare Cremonini con I Love You. Stac, tac, tac, ta. C'è un vincitore. Stac, tac, tac, ta.
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
2: è quello che canta senza alcun motivo.
0: Lo canto perché Nasti. Ho vinto, scusa.
2: Francesco no? Nasti ha vinto Riccione, va bene, comportatevi bene. Riccione,
0: non fare, guarda come ci rimane, capito? Poi, devo dire la verità, pensavamo con un divario ben più ampio. Invece... Per pochi voti hai perso, devo dire.
2: Sì, una manciata di voti, una manciatina. In ogni caso, non è che a Forte dei Marmi, visto che avete puntato su questa faccenda dell'amicizia, dell'ospitalità, di quello che si mangia. Guarda che anche di là tanta roba, in più c'è il mare bello. Ragazzi, ma Forte dei Marmi, cioè, non è che urla come voi. Della Roma.
0: Noi urliamo,
2: conquista,
0: sì.
2: Conquista con lo stile, con il suo stile, con la sua raffinatezza, capito?
0: Va bene, vi aspetto in collina Riccione, dove ci sono tutte le discoteche più importanti d'Italia. Sì. Andiamo a fare Baldoria.
2: La capannina di là, comunque.
0: Andiamo a fare baracche, come si dice dalle mie parti. Bene, grazie Andrea Brubru Ferrari per aver partecipato.
2: Grazie a te, figuriamoci. Noi ci ritroviamo domani dalle 13 con One Match e ora lo spazio a Stefano Federici al pomeriggio number one.
0: A tutti un buon pomeriggio, domani, bye!
3: Ciao. One Match. E tu, da che parte stai?
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Mazda a Como e Cantù. Clericiauto.it.
4: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, giovedì 16, L'attrice, con Cristiana Capotondi di Giacomo Battiato. Venerdì 17, Il desiderio di ridere, con i Terconauti, Paolo Rossi e Caterina Gabanella. Venerdì 17, inaugurazione della mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri, al Museo Civico di Bormio. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
5: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: Hot 1. Radio ufficiale, Radio Number 1.
1: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico Cay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brico Cay, se ce l'ho Cay, è tutto un altro Brico.
4: Brico Cay, più vicino a te.
5: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
6: Martedì è tutto pronto per un super pomeriggio number one. Tra pochissimo qui su Radio Number One abbiamo raggiunto le 14 e un minuto, arriva l'informazione.
0: Radio Number One notizie.
7: Una buona giornata da Patrizio Romano. È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore, che potrebbe portare le temperature addirittura fino ai 44-45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, domani cresceranno a 7. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella di Jelsi e Sara di Vita, mamma e figlia quindicenne decedute a Pietracatella, in provincia di Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo morisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni opzione è ancora sul tavolo. Minorenne massacrato da una banda di coetanei finisce in ospedale. 20 contro 1, brutale aggressione ad Altedo in provincia di Bologna. Il ragazzo è riuscito a scappare dando l'allarme. Gli aggressori sono stati individuati e segnalati alla procura. Per 5 di loro misura cautelare della permanenza a casa. Il governo studia la stretta anti-Maranza. Oggi torna in Consiglio dei Ministri il decreto sicurezza con alcune limature. Tra le ipotesi allo studio un ulteriore giro di vite contro appunto il fenomeno Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale in determinate circostanze l'eventualità di effettuare il decreto preventivo. L'aeroporto Marconi di Bologna, diversi scali del nord Italia, tra cui Milano Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. I mondiali di calcio entrano nella fase cruciale con le semifinali. Stasera alle 21 a Dallas si gioca Francia-Spagna. Domani, stessa ora ad Atlanta, Argentina-Inghilterra. In casa azzurra, ore decisive invece per scegliere il futuro CT della nazionale. Oltre alle candidature forti di Mancini in primis e di Conte, si affianca anche quella sorpresa di Pirlo. Più defilata invece la posizione di Guardiola. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
6: Signori, tocca a noi! Mettetevi

0: Ricordatecelo naturalmente, ci trasferiamo dove fa veramente caldo, in lungo e in largo la pianura padana.
1: Nella calura della Bassa Parmense, precisamente in quel di Polesine Parmense, Zibello, dove c'è il culatello ottimo, Damiano presente.
0: Grande.
1: Ciao Damiano. Stefano!
0: Beh, ci sono quei 35/36, forse 37 gradi, anche lì mica
2: ciao
0: male.
2: Ciao Stefano, Max da Cassina, io ci sono anche con 40 gradi e grazie per la bella compagnia. Oh!
0: Grazie, grazie a te, un abbraccio va anche a Gigetto dal lago di Como, a Marcella dalla provincia di Bergamo.
3: Giuseppe, ma quale sono Rodolfo, il cuccatore latino con l'afa alle ginocchia, presente, io le mie donne.
0: Signore e signori, beh, questo è il momento in cui io vi dico, si potrebbe migliorare oppure...
4: Ciao Stefano, il dottor Piccione c'è e anche oggi dice oh.
0: Per fortuna.
4: Mi ero dimenticato ieri, parlando della donna Piccione turca, che avevo visto che anche le gambe... le zampe le ha da piccione.
0: Perfetto, perfetto. Dopo questa puntualizzazione possiamo andare avanti. Tra poco parleremo di questo anticiclone subtropicale, ma prima c'è Benjamin Ingrosso.

0: Famiglia, se non sbaglio, è parente di Diodato, che vinse un festival di Sanremo alcuni anni fa. Cioè, praticamente Diodato è parente tecnicamente di Sebastian Ingrosso, che è parente anche di Benjamin, insomma. Un triangolo. 14:13, devo salutare gli amici di Parma.
1: Ciao, anche io da Parma, precisamente Langhirano, dove c'è il prosciutto di Parma. Presente, Michela.
0: Michela, mi fai venire fame. Salutiamo gli amici di Langhirano, Parma, e gli amanti del prosciutto.
2: Ciao Stefano, anche dal borgo medievale di Barbita, con 31 gradi, Lori presente. Ciao
0: sì, a tutti. Sì, 31 gradi, si sta ancora bene. Dove ce ne sono 36, 37, 38, si boccheggia e allerta con bollini rossi in gran

parte dell'Europa meridionale che coinvolgono anche l'Italia, il nostro bel paese, quindi ne consegue un aumento delle temperature su tutte le nostre regioni, con clima molto caldo e afoso soprattutto al centro-sud. E da lì mi collego per salutare Adalgisa che ci sta ascoltando alla Campania. Fa molto caldo anche in quelle zone, però già da oggi martedì diciamo che questo afflusso sahariano è in ulteriore intensificazione, con la Sardegna che risulta in queste ore la regione più calda d'Italia, dove si toccano punte anche di 42-43 gradi nelle zone interne, invece 37-39 gradi sulle aree interne del centro Italia e della Puglia, nonché della Sicilia, fino ad arrivare nella nostra Valpadana, dove le temperature sfiorano i 38 gradi. Insomma, una bella e calda giornata datata 14 luglio.

0: serata, grazie a Noemi ne abbiamo, c'è chi starà a casa a riguardarsi qualcosa che è andato in onda ieri sera, tipo Temptation, qualcuno invece opterà per la partita. Cosa farete questa sera? Intanto continuiamo a parlare di calura, perché la signorina Nenè da Sondrio ci segnala che in Valtellina, nella meravigliosa città di Sondrio, i gradi percepiti sono 35, risponde Gigetto dal lago di Como. Sul lago di Como se ne percepiscono 34, risponde Beatrice da Milano. Nella Milano da bere di un tempo sono 37 i gradi al sole. Wow.
1: 36 gradi in Bergamo percepiti con l'umidità 80 gradi, non si può vivere. Ciao Sammy da Bergamo.
0: 36 gradi percepiti

Bordi con l'originale Pizza Burger Deep Down a Loc con il pomeriggio number one che è entrato nel vivo. Tra pochissimo si andrà in Egitto, ma intanto

0: ripercorrendo in lungo e in largo la provincia di Bergamo la calura di oggi.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
1: Autogrill di Donno, Genova Milano. Mi sono fermato a prendermi una bottiglia d'acqua perché non ce la facevo più.
0: Hai fatto bene.
1: Guarda quanti gradi. Il cambio fermo sotto il sole.
0: Sono tanti gradi. Salutiamo anche chi ci scrive. 38 gradi da Concesio. Da Concesio, siamo in provincia di Brescia.
2: Castelvetro, provincia di Piacenza.
0: Quanti sono?
2: 37 gradi.
0: 37 gradi.
2: Ciao Stefano.
0: Mamma mia. Attenzione signore e signori, perché tra pochissimo ci collegheremo con l'Egitto in diretta dal Mar Rosso. Charme en Chic con la Sfinge, con l'Enigma. Preparatevi al 393-444-0444. Ci sarà una top 10 da completare e il titolo di Supercampioni da beccare. Su Radio Number One,
3: con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Radio Number One.
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa,
3: Charlie Puth,
4: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
3: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
10: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
11: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Venerdì 17 luglio, ore 17, in Piazza del Querce, l'evento della casa editrice Prometeica. Lettura del volume Francesco d'Assisi per bambini e per genitori curiosi. Domenica 19 luglio, in Piazza del Querce, alle 20.45, presentazione del libro Anima, confidenze di un parco. Un viaggio intimo nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Dialoghi di Anna Sustersic e lettura poetica dell'attore Luciano Bertoli. A seguire, serata d'onore tra musica, cinema e poesia, con Giancarlo Giannini. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
12: Radio Number One è

0: Questa è la nuova canzone di Rama, sentita qui su Radio Number One in questo secondo PN1 della settimana. Continua il giro di gradi per le città e non solo, sentiamo Ivrea.
1: Ciao Number One, Caterina da Ivrea, 40 gradi.

0: 4-4 si gioca
1: l'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, ecco un nuovo enigma direttamente dall'Egitto. Aprite bene le vostre orecchie e cercate di rispondere nel più breve tempo possibile, se ci riuscite. Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Cosa potrebbe essere? Cosa potrebbe essere? Non lo so, io non posso aiutarvi in questi primi istanti, magari più tardi Abdullah ci darà un piccolo aiuto. Risentiamo l'enigma.
2: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Che cos'è? L'unico numero è il 393-444-0444. Pensate, serve quel tipo di ragionamento.

0: alla PN1 e all'interno i Tutti contro Tutte. Questo è il primo con l'enigma della Sfinge, linea verde con l'Egitto, torniamo a Sharm.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Cosa potrebbe essere? Governato, antico, ma è anche un animale fantastico legato a qualcosa, forse a un mito del passato.
2: Può essere il drago? Loretta da Val Madrera.
0: Non è il drago, Loretta da Val Madrera.
3: Ciao, number one, Caterina del

0: possibilità, la nuova canzone di Malika Yan, 14:39, si torna immediatamente nel Mar Rosso a Sharm el Sheikh, Egitto, con l'enigma del martedì. Sfinge.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Sentiamo Gaietta.
2: Il cavallo Gaia da Besozzo.
0: Non è il cavallo.
3: Ciao Stefano, è l'unicorno. Matteo d'Arsago Seprio. Bella
0: no, non è quella, amico mio. L'aquila, ci scrive Carla, non è quella.
4: Ciao, io direi il pavone. Il pavone. Michela da Parma.
0: Non è nemmeno il pavone, Michi.
5: Ciao, Alice da Cremona.
0: Ciao Alice.
5: Secondo me potrebbe essere anche il gatto.
0: Ah, il gatto.
5: Perché
0: in Egitto il gatto
5: veniva nell'antico Egitto considerato sacro. Molto sacro,
0: sì.
5: Potrebbe essere il gatto, secondo me. Ciao, un saluto.
0: La Sfinge è contenta, tu abbia detto il gatto, perché alla fine lei è un lontano parente, ma non è quello, dice con la zampa sinistra e ti saluta.
6: Secondo me, visto che ti piace tanto il serpente,
0: no,
6: potrebbe essere un cobra,
0: no,
6: che esce dal cesto.
0: No,
6: ciao, Peppe,
0: no,
6: da Varese.
0: Non è quello, lo sapevo, lo sapevo. Non mi piace il serpente.
7: Ciao, number one, Luigi da Teniate.
0: Ciao, Luigi.
7: Potrebbe essere leone?
0: No. No, siamo passati dal gatto al serpente, dal serpente al leone, dal leone a un disco che arriva direttamente dalla Norvegia, dove i gradi sono inferiori a quelli italiani. The Pau-

0: Magnetica, la nuova canzone firmata The Bausa. Siete su Radio Number One dall'Italia Stefano, dall'Egitto la Sfinge. E allora torniamo a Charmaine Scicco per l'enigma del martedì. Dottoressa Sfinge o Sfingio?
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Che cos'è? Serve quel tipo di ragionamento, Andreina.
2: Ciao a tutti, la parola è Fenice, Aurora da Traona.
0: Non è Fenice, anche se mai sbloccato ali della Fenice di Fenix nei Cavalieri dello Zodiaco. Ali della Fenice.
3: Ciao, Stefania dalla provincia di Torino. Ciao. Potrebbe essere Cerbero?
0: No.
3: Ciao a tutti.
0: Cerbero era un nome in codice.
4: Ciao, potrebbe essere l'elefante?
0: No.
4: Cinzia da Brescia.
0: Non è quello, Cinzia.
5: La tigre, Maurizio da Torino.
0: Non è nemmeno la tigre, Mauri. 393-444-0444. Voi pensateci, io torno con voi tra meno di 15 secondi.
6: Su Radio Number One, c'è
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it

0: Estate 1996 con le Spice Girls, una grande canzone che ci ha riportato negli anni 90. Grazie come sempre ai nostri programmatori. Il collegamento Italia-Egitto si è riaperto proprio in questo istante. Torniamo dalla Malefica. Sfinge.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Che cos'è che può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa, legato a un mito?
2: Può essere il centauro, metà uomo e metà cavallo. Ciao Barbara dalla Val Cavallina.
3: Bevete di meno la sera.
4: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza. Io non ho sentito l'enigma perché ero impegnato, però mi baso su quello che hanno detto. Io sparo il coccodrillo.
0: Stiamo navigando in un mar rosso. Effettivamente non è il coccodrillo, ma mi hai fatto sorridere. Il coccodrillo come fa?
5: Ciao Ste, è la Fenice, Sabrina da Ornica.
0: Non è la Fenice, non è Phoenix con le ali della Fenice.
6: Ciao Radio Number One, sono Luca da Legnano. L'animale in questione penso sia il corvo. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Non è nemmeno il corvo.
7: E allora potrebbe essere pappagallo. No. Luigi da Tegnata ancora di nuovo. Ciao,
0: dal
7: ciao.
0: Corvo al pappagallo.
8: No, non è nemmeno.
9: È il cormorano. Luciano, no. Da Tirano.
0: Non è il cormorano che fa rima col Tirano. No, no, no.
10: Ciao, sono Paola da Borgosesia. Potrebbe essere il timone.
0: Il timone, no.
11: Lia dal centro Valle Intelvi. Per me è l'aquilone.
0: No, non è quello. Da Lugano Claudio, può essere il polpo? No.
12: La soluzione è la tartaruga. Ciao, veniamo da Brescia.

0: energia grazie al nuovo pezzo di Another from Holland. Era Tell to You. Sono le 14:54. Torniamo in Egitto con la Sfinge Malefica.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Che cos'è?
2: Deve essere il bue che è legato a qualcosa, all'aratro.
0: No, non
2: ciao,
0: è
2: sempre Michele da Parma.
0: Non è il bue e non è nemmeno l'asinello. Andiamo in Toscana.
3: Ciao Stefano, secondo me è il centauro.
0: Centauro.
3: Anche se ero un po' indeciso col piccione.
0: No.
3: Ciao, un abbraccio, Lorenzo da Firenze.
0: Lorenzo da Firenze, tu e il piccione, poi mi fate entrare nel reparto neuro, eh?
4: Stefano, può ecco. essere anche un animale fantastico. Quale animale fantastico può essere più di un piccione? Cucù, cucù, cucù.
0: Io lo sapevo poi che Lorenzo a Firenze avrebbe poi di seguito spinto i nostri programmatori ad aggiungere l'altro piccione.
5: È l'unicorno?
0: No.
5: Angelo da Bergamo.
0: No.

0: Era Mercy, quando mancano 3 minuti alle 15 si torna immediatamente in Egitto, si rigioca con l'enigma della Sfinge.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Con i suoi ragionamenti, con la R minuscola al 100% ci prova l'amore mio di Tavernola.
2: Carissimo! È lo scimpanzé?
0: No, riprova tesoro mio.
2: Il giaguaro?
0: Nemmeno quello, non è né lo scimpanzé né tantomeno il giaguaro. Che cos'è? Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato al mito. Su Radio Number One
3: c'è il PN1. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Pomeriggio di Radio Number One, martedì con il PN1, le 15 e un minuto, tra pochissimo la top 10 con la Sfinge e il suo enigma, ma prima le ultime notizie.
2: Radio Number One notizie.
3: Medio Oriente, le forze statunitensi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture dell'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi americane nel Golfo. Stretto di Hormuz, tensione ai massimi, missili iraniani hanno colpito due petroliere degli Emirati Arabi. Sullo sfondo della nuova escalation, la richiesta di Washington di un pedaggio a Hormuz. Annunciato anche il blocco delle navi iraniane, che scatterà nelle prossime ore. Intanto, prezzi del petrolio in rialzo fino al 4%, sale anche quello del gas, in aumento di 3 punti percentuali. Legge elettorale in aula alla Camera, già stasera potrebbero essere votati i primi emendamenti. Sul nodo delle preferenze la maggioranza ha trovato l'accordo, le opposizioni promettono battaglia, il PD orientato a chiedere il voto segreto sulle preferenze. 'Ndrangheta maxi blitz in Calabria, 79 arresti. Nel mirino dell'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, le cosche dei De Stefano, Tegano e Condello. La lotta alle mafie è priorità assoluta del governo, commenta Meloni. La terza ondata di caldo, oggi 4 città da bollino rosso, Perugia, Firenze, Brescia e Torino. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di pioggia rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Mondiali alle 21 italiane la prima semifinale tra Francia e Spagna. Domani allo stesso orario la seconda tra Inghilterra e Argentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: E questo gioco lo si può fare con la margherita. Mama, non mama, con i suoi petali. Madame, 15:06 su Radio Number One, c'è il secondo PN1 di questa calda settimana di metà mese di luglio. Torniamo in Egitto, dove la temperatura in questo istante è 46 gradi al sole, c'è la Sfinge.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: Diciamo che questo animale fantastico è legato al mito greco di un dio che si immerse nelle acque del Nilo per sfuggire al mostro Tifone, trasformando la sua parte inferiore in pesce. Ma può essere anche un segno di terra governato da Saturno, quindi associato ad un periodo tra, se lo dico lo beccate tutti, tra il 22 dicembre e il 20 gennaio. Quindi cosa potrebbe essere? Qual è questo animale che è governato, antico ma anche fantastico, legato a un mito?
2: Ciao! Allora, secondo me è il fulmine.
0: No!
2: Perché può essere antico, o meglio, un vecchio colpo di fulmine.
3: No. Potrebbe essere l'elefante che deriva dall'antico mammut.
0: No.
4: Ci riprovo, potrebbe essere il bue.
0: No!
5: Ci riprovo, il minotauro.
0: No!
6: È la chimera, Cristiano da Besozzo.
0: No!
7: Il cavallo alato.
0: No!
8: Ciao Stefano, Marco da Bergamo. L'animale è il leone?
0: No.
9: Può essere il falco? Cinzia,
0: no.
9: Da Bergamo.
10: Secondo me è la vacca, animale considerato sacro. Laura da Cantù.
0: No.
11: Ciao, sono Monica da Borgo. No. O il minotauro, no. Oppure il serpente.
0: No. Abbiamo detto che, parlando di astrologia, è anche un segno di terra.
12: Ciao Stefano, è per caso il grifone? Rosanna, no. Diomede e Carmela da Castelgofredo.
0: No, non c'entra il grifone, ragazzi.
13: Ciao da Francesco Brescia, Gambra. È un animale tipico, il pinguino. Ciao.
0: Magari tattico nucleare, no. Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. È un segno di terra, l'ho dato con l'aiuto, dai.

0: quella di SZA con questa canzone intitolata BMF. Sono le 3:11, siamo rigorosamente in diretta, pronti per tornare per l'ultima volta, la penultima, chi lo sa, dopo l'indizio in Egitto, perché c'è l'enigma della Sfinge. Lo dico io, Sfinge, non si disturbi. Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa, a un mito. Ho detto che questo animale fantastico è legato al mito greco di un dio chiamato P di Palermo, A di Ancona, N di Napoli, Pan, che si immerse nelle acque del Nilo per sfuggire al mostro tifone trasformando la sua parte inferiore in pesce. Ma è anche un segno di terra governato da Saturno, associato al periodo tra il 22 dicembre e il 20 gennaio. E allora qual è questo animale?
1: Bacco, il dio del vino, Christian D'Agromo.
0: Quale?
1: Bacco, il dio del vino, ma no. Christian D'Agromo.
0: Ma no!
2: È il cancro, perché ti pizzica il cancro.
0: Ma quale cancro?
2: Rodolfo, il cuccatore dei sette mari.
0: Non è il cancro.
3: L'animale può essere il toro.
0: No, non è il toro.
3: Gigi da Verona.
0: Non è il toro.
4: Ciao, sono Elena da Mastano.
0: Ciao Elena.
4: Provincia di Torino, io dico il toro.
0: No, no.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao tesoro.
5: Ciao Sonia da Genova. È la capra marina.
0: Non è la capra marina, non è il toro, non è il cancro, cosa può essere?
6: Roberto da Blessagno, lo scarabeo.
0: No, non è lo scarabeo.
7: Nato antico, ma anche un animale.
8: Scorpione.
0: No.
8: Sergio del Serimone.
0: È un altro segno, è un altro segno.
9: Buongiorno a tutti, qui è Natola dal lago d'Idro. Per me è il toro.
0: No, non è il
9: tauro, eccetera.
0: No.
10: La parola in questione è il gatto.
0: Ma no.
10: Ciao Antonio di Bussolengo.

0: È il suo nome e cognome e Passenger è il titolo della nuova canzone di Alex, appena sentita qui su Radio Number One per l'ultima volta in Egitto dalla Sfinge per l'enigma del martedì.
1: Può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa. Che cos'è?
0: L'ho detto, è un segno di terra governato da Saturno, associato al periodo tra il 22 dicembre e il 20 gennaio.
2: Ciao, Simonetta da Tirano. Valtellina, per me è lo Scorpione.
0: No!
3: Antonio da Romano Canavese, secondo me è il Sagittario.
0: Non è lo Scorpione, non è il Cancro, non è il Sagittario. Signore e signori, forse per la prima volta in assoluto, la Sciura dalla provincia di Bergamo, da Tavernola, ha azzeccato il tutto. Sentite.
4: Capricorno.
0: Signori!
4: Forse ci sono.
0: Sì, sì!
4: Non lasciarmi l'ultima,
0: Signore e signori, questa era la risposta che aspettavamo e lei per prima ci è arrivata.
4: Capricorno.
0: Grande, grande.
4: Non lasciarmi l'ultima,
0: L'ultima, no, ma gli ultimi saranno i primi. Complimenti a chi come te ha risposto il Capricorno. La Sciura di Tavernola per la prima volta è prima in classifica e ha il titolo di supercampionessa e vince un aperitivo con la Sfinge.
5: Ciao Radio Number One, sono Kevin da Bormio. Secondo me la risposta è il Capricorno.
0: Bravissimo, medaglia d'argento.
6: Lia da Blessagno, è il Capricorno.
0: Medaglia di bronzo.
7: È il Capricorno.
8: Lorena e Tony.
0: Grandi, medaglia di legno.
9: Ciao Stefano, buongiorno, sono Riab da Belgioioso.
0: Ciao tesoro.
9: Ma guarda, secondo noi potrebbe essere il Capricorno.
0: Medaglia di plastica, complimenti anche a Riab che è arrivata nei primi 10.
10: Roberta da Mantova, il Capricorno.
0: Brava,
10: ciao.
0: Brava, brava.
11: Ciao, ciao Stefano, ciao da Gianji.
0: Ciao Gianji.
11: Il Capricorno, ciao, ciao.
0: Bravo.
11: Ciao Gianni da Torino.
0: Bravo, bravo, salutiamo te caro Gianni o Gianji e tutti gli amici di Torino.
12: Ciao Stefano, un po' in ritardo oggi, però potrebbe essere il Capricorno.
0: È
12: Monica
0: quello.
12: Da Milano.
0: È
12: baci.
0: Quello, è quello, è quello.
13: Ciao, può essere il Delfino?
0: Oh, vabbè. Era il Capricorno, grazie a tutti voi perché anche oggi è stato veramente un enigma difficile, soprattutto nella fase iniziale, ma poi si è trasformato in un qualcosa di meraviglioso grazie a voi, alla vostra energia, ma soprattutto alla vostra simpatia. La risposta corretta è il Capricorno, può essere governato, antico, ma anche un animale fantastico legato a qualcosa, a un mito. Con Prayer in Sea.

0: ha premiato lei, la più veloce da Tavernola, la sciura che ha risposto per prima Capricorno. E allora ha vinto un aperitivo con la Sfinge.
1: Vieni anche te a Tavernola con la Sfinge, che ci troviamo giù al bar al Miralago e brindiamo assieme.
0: Chiedo il permesso alla Sfinge, se me lo concede verrò pure io con te a brindare a questo primo posto che va alla provincia di Bergamo.
2: Pomeriggio number one.
3: Buonasera.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
4: Radio Number One.

Viajando por el mundo, Karol G, Manu Chao, vi porto nella città eterna, viaggiando per il mondo con la nostra automobile. Guardate che bello il Colosseo. E poi Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi. Lanciamo la monetina, siamo nella città eterna a Roma. E un signore come tanti ha parcheggiato la sua auto sulle strisce bianche. La mattina dopo non credeva ai suoi occhi. Le strisce erano blu. E sopra c'era la multa. Cioè, ricapitolando, questo signore ha parcheggiato la sua auto sulle strisce bianche la sera prima. Poi la mattina dopo, la sorpresa, le ha ritrovate tinteggiate di blu con tanto di multa da 29,40 euro. E lui si chiama come me, Stefano. È un odontoiatra di 65 anni. E l'uomo ha detto, ma cioè ragazzi, vicino alle gomme, alle ruote, la striscia era rimasta bianca. Quindi vuol dire che durante la notte qualcuno le ha pitturate di blu e poi al mattino presto sono passati i vigili a dare le multe. Ah, pazzesca sta cosa. Cioè non puoi più nemmeno dormire tranquillo, lasciare la tua auto sulle strisce bianche che alla mattina dopo diventano blu. Cosa ne pensate? È una multa giusta o ingiusta? 393 444 0444. Poi facendo un'analisi, cioè le gomme erano comunque sulle strisce bianche, il resto dell'auto invece su quelle blu.

0: forsaken me.
1: Black Horse and the Cherry Tree. Katie Tunstall alle 15.34 di questo martedì 14 luglio 2026. Stiamo parlando di quello che è successo a Roma. Questo signore, un odontoiatra di 65 anni che la sera ha parcheggiato sulle strisce bianche la sua auto e al mattino, quando è andato a riaprirla per andare a lavorare, si è ritrovato la multa e le strisce blu pitturate. Però le strisce blu non ovunque, perché nelle gomme, cioè sotto le gomme dell'auto, erano bianche. Voi cosa avreste fatto? Avreste pagato questa multa da 29,40 euro, sì o no?
2: Per me la cosa che gli ha fatto più girare le scatole, quello lì, che le strisce erano bianche e blu come il colore della Lazio, lui è romanista. Comunque, se fossi stato lui, andavo là con la, col pennello e la vernice e pitturavo tutta la caserma dei vigili di bianco e di blu.
1: Con la multa annessa, eh. Linea ad un altro esperto.
3: Io gli avrei pitturato il calesse e i cavalli e i visili di bianco blu.
1: Non ci sono i calesse.
4: Ciao Stefano, a mio parere è una multa ingiusta e io al posto del signore non l'avrei pagata, perché comunque mi sarei proprio avvalsa del fatto che le strisce, quando parcheggiai, erano bianche e che la dimostrazione c'era, quindi che non è che me lo invento. Spara
1: no,
4: foto,
1: è vero,
4: e
1: è vero,
4: poi
1: è vero.
4: Si presenta, perché va bene che facciamo sempre i conti in tasca, mettiamo le mani nei portafogli dei poveri contribuenti, ma così anche troppo.
1: Beh, giusto, giusto. Sono pienamente d'accordo con te. Poi lui naturalmente sicuramente la foto l'avrà fatta e sarà andato a protestare dimostrando che effettivamente sotto le gomme la striscia era bianca. Però vedremo cosa succederà nelle prossime ore, se questo odontoiatra di 65 anni romano pagherà oppure no questa multa da 29 euro e 40 centesimi.

businessman. In questo momento ci sono tanti uomini in carriera che hanno mosso il piedino ma anche la valigetta grazie a un vero businessman. Appena sentita qui su Radio Number One, un'altra canzone legata all'estate 2026. Cioè che quest'anno le belle canzoni non mancano.

0: Sentito su Radio Number One, pronti tra l'altro per il secondo appuntamento legato al nostro giochino chiamato Tutti contro Tutte, perché i nostri ascoltatori piemontesi, lombardi, pugliesi, siciliani, veneti, valdostani, si sfidano nel Tutti contro Tutte, questa volta con un cartone animato da indovinare al 393 444 0444. C'è una top 10 da completare, 3 medaglie da beccare, il titolo di supercampione con l'oro o campionessa da beccare adesso. In bocca al cartoon, raccontateci con un vocale qual è il titolo.
1: Attenzione!
0: Ma è troppo facile, ragazzi, ci stanno le sirene!

0: tornati e in molte sono tornati bambini e bambine. Dovete raccontarci qual è il titolo, possibilmente con un vocale, al 393-444-0444. Tra pochissimo la top 10. Su Radio Number
1: One, c'è il PN1. Pomeriggio Number One.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Bulls con Good Thing, la grande canzone delle 15:45, suonata qui su Radio Number One. Grazie come sempre ai nostri programmatori che ogni giorno ci regalano appunto grandi canzoni. Ci sono tanti complimenti per il cartone animato e soprattutto per il ricordo. Prendiamone uno a caso.
1: Ovviamente per giocare troppo tardi, ma volevo dirmelo. Grazie per avermi fatto ritornare indietro nel tempo. Un bacione.
0: Un bacione. Allora torniamo all'indietro nel tempo, torniamo nei mitici anni 90 quando Cristina D'Avena cantava questa sigla che apparteneva a questo cartoon.
2: Attenzione!
0: C'erano le classiche sirene che suonavano. Sentiamo il titolo qual è?
3: Ciao, il titolo è Hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Ma no, come hanno ucciso l'uomo ragno? Hai ucciso me così.
4: Che strana scuola, certo. Per la polizia.
0: Magari è confusa dall'uomo ragno.
4: Quante più che

0: polizia è il titolo corretto, probabilmente non hanno ucciso l'uomo ragno, ma sentiamo chi per primo o per prima ci è arrivata. Tutti questi messaggi sono arrivati alle 15.43.
1: Ciao, scuola di polizia, Chiara da Brescia.
0: Signore e signori, a Brescia, la città della leonessa, la medaglia d'oro, e a lei, la cara Piera, il titolo di supercampionessa. Brava.
2: Ciao Stefano, può essere la scuola di polizia?
0: Veloci,
2: Claudio,
0: veloci.
2: Da Visconti.
0: Bravo Claudio.
3: Ciao, scuola di polizia, Luca da Nembro.
0: Bravo Luca.
4: Scuola di polizia, Stefano Raffaella da Mantova.
0: Anche Mantova c'è come Nembro.
5: Riccardo da Lecco.
0: Vai, vai Ricky, cosa hai detto prima? Diccelo.
6: Scuola di polizia.
0: Bravissimo.
7: Scuola di polizia, Luca da Mezzago.
0: Anche Mezzago c'è.
8: Scuola di polizia, Lorena e Tony.
0: Grandi, grandi Lorena e Tony.
9: Scuola di polizia,
0: brava.
9: Gisella, ciao.
0: Anche Federico ha scritto scuola di polizia.
10: Insieme alla scuola di polizia, Aurora e Letizia da Dubino.
0: Brave ragazze di Dubino.
11: Scuola di polizia, Massimo da Genova.
0: Anche Genova c'è.
12: Scuola di polizia, Luana da Verto.
0: Vertova risponde.
13: Scuola di polizia, ciao da Orso da Legnano.
0: Tutti super veloci, ma quanti siete?
14: Scuola di polizia, Monica da Milano.
0: Monica da Milano c'è.
15: Il cartone, scuola di polizia, Giosuè da Lugano. Buona
0: bravo,
15: serata.
0: Bravo Giosuè da Lugano, salutiamo anche voi amici della Svizzera.
16: Scuola di polizia, Federica da Castiglione.
0: Anche Federica da Castiglione. Praticamente tutti o quasi hanno detto scuola di polizia, tranne la Manu.
17: Ciao, il titolo è hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Con la sirena. Forse c'erano le sirene anche all'inizio del pezzo cantato da Max Pezzali ai tempi con Mauro Repetto. Sono le sirene che mi hanno confuso Manuela. Il titolo era scuola di polizia. Agitiamo un po' di

0: Martina e Giuseppe diretti a Verona ci stanno ascoltando con il DAB e tanti altri che ci raggiungono come ogni giorno a quest'ora al 393 444 0444. Piccolo break e tra pochissimo torneremo in Egitto con Abdul, la Sfinge e la parola nascosta nel sarcofago.
1: Pomeriggio number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
7: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
8: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
7: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
9: Buon martedì, mancano pochi secondi all'ora della merenda. Tra poco giocheremo con la Sfinge, con Abdul, con la parola nascosta nel sarcofago. Ma visto che sono le 4 e i grilli li sentite, arrivano le news.
10: Radio Number One Notizie.
11: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Oggi alla Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Alcuni nodi ancora da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. La maggioranza nei giorni scorsi è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega sarebbero propensi per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Per le opposizioni annulla la parità di genere. Line è una legge irricevibile nel metodo e nel merito, ha detto appunto la leader del PD. Guerra in Medio Oriente, per la terza notte consecutiva ci sono stati bombardamenti statunitensi sullo stretto di Hormuz. La tensione resta alta, Trump annuncia di voler imporre un pedaggio del 20% e minaccia di colpire il sito nucleare di Pikaxe Mountain. Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non chiedo perdono, perché non perdono me stesso di questa brutta cosa. Così, con una dichiarazione spontanea, è iniziata l'udienza del processo contro Alessio Tucci, reo confesso dell'uccisione della sua ex fidanzata Martina Carbonaro. 14 anni, è stata uccisa da Fragola il 25 maggio 2025 in un cantiere abbandonato. La madre della vittima, Enza Cosentino, davanti alle foto delle ferite sul capo della figlia, ha pianto e urlato contro Tucci: bastardo. E poi ha aggiunto: Dio può perdonare, io no. Mondiale di calcio, stasera la prima semifinale alle 21, Francia contro Spagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: costa nel sarcofago.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Direi di sì.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo, Sfinge malefica, anche perché dalla nostra c'è Abdullah con il suo taxi pronto per spedirci il primo fax contenente alcune informazioni preziose, ad esempio che questa parola nascosta è composta, lo leggo adesso, da 10 lettere, sono 6 le consonanti e 4 le vocali. Ripeto, 10 lettere compongono la parola nascosta, 6 consonanti e 4 vocali. Segnatevi tutto con molta attenzione. Secondo fax, si è aperto leggermente il sarcofago, ecco il via libera tutti per Abdullah. In molti sbraitano per colpa sua. Ripeto, in molti sbraitano per colpa sua. Non si sa per quale tipo di azione, ma in molti sbraitano per colpa sua. 6 consonanti e 4 vocali. 393-444-0444. In molti sbraitano per colpa sua. A

0: essere.
1: La parola è cattiveria. Antonio da Lugano.
0: Non è cattiveria, piccolo Antonio da Lugano, grazie per esserci.
2: Paolo da Darfo, la risposta all'indovinello è la sveglia.
0: Non è nemmeno quella, Paolo.
3: Ciao number one, Domenico da Como, per me arbitro è la parola.
0: Non è l'arbitro, ha 10 lettere, sono 6 consonanti e 4 vocali.
4: Ciao, per me la parola della Sfinge è precedenza.
0: No.
4: Ciao da Maddi di Tirano.
0: Ciao Maddi, un abbraccione. Sofferenza, Lorena da Limone Piemonte, non è nemmeno quella.
5: Ciao, è il cartellino?
6: Che vediamo tanto in questi mondiali. Ciao, Josué Cleofe da Lugano, ancora noi.
0: Non è il cartellino, ragazzi, mi spiace.
7: Ciao Stefano, sono Valentino. Ciao, e molti sbraitano per il vecchietto, per il quello che si mette col cappello a 25 all'ora in mezzo alla strada e blocca il traffico.
0: Non è quella la parola nascosta, però è un bel ragionamento.
8: Stefano, potrebbe essere il navigatore?
0: No.
8: Claudio
0: no.
8: Da Motta Visconti.
0: Però non

relax mentale pazzesco con The Wave, la nuova di Jungle. Siete su Radio Number One in diretta in collegamento con l'Egitto. Abdul dal taxi, la Sfinge dalla sua tana e la parola nascosta nel sarcofago della

0: quello che secondo voi è.
1: Ciao Stefano, la parola nascosta è conducente? Gio da Como, ciao.
0: Non è conducente.
2: Sono Chiara, è per caso il satellitare?
0: No, non è nemmeno quello.
3: Ciao, la parola è la precedenza? Angela da Seregno. Buon pomeriggio a tutti.
0: No, no, no, no.
4: La parola potrebbe essere dizionario? Ilia da Bergamo.
0: Non è dizionario, ci scrive Igor, è confusione. No, no, no.
5: Smartphone, Luciano da Tirano.
0: Non è nemmeno quella.
6: Secondo me è l'orgasmo.
0: No, non è nemmeno quello.
7: Ciao di number one, per me la parola è lavoro. Simone dal Bosaggia.
0: Non è lavoro.
8: Ciao, sono Adela Caravaggio, la parola nascosta è schiamazzi.
0: No. No, no, no, precedenza, ci scrive Laura da Temu, non è nemmeno quella.
9: Il compagno di gioco quando giochi a carte.
0: No, non è il compagno di gioco quando giochi a carte. Abdul, prima te l'hai dimenticato. Dopo averlo fatto, dopo aver sbraitato, lo ricercano. Probabilmente sbraitano perché non l'hanno trovato e allora lo ricercano. Cosa ricercano? Soprattutto quelli in auto. Cosa?

0: detto lo ricercano. Pensavo di aver dato un indizio importantissimo, quindi in molti, dopo aver sbraitato, lo ricercano.
1: Ma Stefano Moreno di Ivrea potrebbe essere l'arbitro. Ciao, buon pomeriggio.
0: Ricercano l'arbitro in automobile. No, non è quello, non è quello, tesoro.
2: Ciao Radio Number One. E magari il traffico? Daniele da Bergamo.
0: Lo
2: ciao.
0: Ricercano, lo ricercano. Il traffico, no.
3: L'indirizzo?
0: No.
3: Maurizio da Torino.
0: In molti sbraitano per colpa sua, per l'indirizzo, e dopo averlo fatto lo ricercano. No, no, no.
3: L'indirizzo?
0: No, no.
4: Indirizzo Cristina da Tirano?
0: No.
5: La parola è indirizzo?
0: No.
6: Ciao Stefano, Michi da Brescia. Per caso nel mazzo di chiavi?
0: No. In molti sbraitano per colpa sua perché non lo trovano. Dopo averlo fatto lo ricercano.
7: Ciao Stefano da Mantova, la parola è itinerario.
0: No. No, no, no, no.
8: Potrebbe essere carburante.
9: È carburante, porca miseria.
0: No, Lorena, porca miseria, porca miseria, Lorena e Tony, no.
10: Potrebbe essere lo specchietto?
0: No.
11: Sorpassare? Monica no. Da Viadana.
0: Allora, signore e signori, diciamo che se in molti sbraitano per colpa sua e dopo averlo fatto lo ricercano, e ho detto soprattutto in auto, potrebbe essere...
12: È il parcheggio quando non lo troviamo.
0: Signore e signori, Guerrino c'è, numero uno.
13: Ciao, sono Silvia di Arona. Potrebbe essere la parola... parcheggio.
0: È quello, Silvia D'Arona, seconda.
14: Sono Anna dalla provincia di Mantova. La parola potrebbe essere parcheggio?
0: Mantova terza, grazie ad Anna.
15: Ciao, sono Nicolas dal lago di Como. Secondo me è il parcheggio.
0: Bravo, Nicolas, porti il tuo lago in quarta posizione.
16: Ciao, parcheggio. Non trovo parcheggio.
0: Bravo.
16: Riccardo da Como.
0: Como c'è?
17: Ciao, la parola oggi è parcheggio.
0: Bravo.
17: Aurora, Lissa, Letizia da Dubino.
0: Dubino presente in top ten.
18: La parola è parcheggio. Stefano da Viadana.
0: Bravo, bravo Stefano. Anche Viadana presente.
19: Ciao, ci riprovo. Posizione.
0: No, dobbiamo completare la top ten.
20: La parola è parcheggio.
0: Brava.
20: Luciana da Gerenzano.
0: Luciana c'è.
21: Ciao ragazzi, io direi l'equilibrio. Bacione Silvia.
0: Non è l'equilibrio, la risposta corretta era quella, parcheggio. Complimenti a tutti quelli che hanno giocato, ci sono giovanotti.

0: Pepin Number One Nights.
1: La selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
0: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: radio ufficiale, radio number one.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
5: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
6: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

Vecchia Valassina, è la strada provinciale 131 Nova Milanese in direzione tangenziale est. Altra criticità sulla tangenziale ovest, la 50 per un veicolo in panne tra Molino Dorino e Viale Certosa in direzione 8. Sulla 10 Genova Ventimiglia, code per un veicolo fermo tra lo svincolo di Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 26 in direzione Ventimiglia. Altra perdita di carico invece tra Varazze e Celle Ligure, stessa direzione. Sulla 1 Milano-Bologna è segnalata una perdita di carico tra Piacenza Nord e l'allacciamento con la 21 in direzione Bologna. Si raccomanda prudenza. Per il momento è tutto, come sempre, buon viaggio con Radio Number One.

0: Criteria. Questa è la nuova di Madonna. Siete su Radio Number One, 16:35. Dopo i tre tutti contro tutte, c'è un altro gioco.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: In questo caso ti regalo natura e divertimento, perché se sei velocissimo ti regalo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania, siamo sul Lago Maggiore, e sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia, e puoi visitarli con i due biglietti che Radio Number One ti regala se sei il più veloce a rispondere a questa domanda. L'espressione "il dado è tratto" è frase latina che viene attribuita a chi? Cleopatra, Enea, Neron o Giulio Cesare? Ripeto, Giulio Cesare, Cleopatra, Enea o Neron? Chi? O meglio, a chi viene attribuita l'espressione "il dado è tratto"? Frase latina? Raccontamelo adesso al 393-444-0444. Tra pochissimo sapremo chi ha vinto questi due biglietti.

0: con i suoi segreti, Secrets, canzone di quasi 10 anni fa, 16:40. Andiamo immediatamente a trovare la 26enne di Sondrio, Federica, la più veloce a rispondere in maniera corretta. Fede, ci sei? Pronto?
1: Pronto, ciao.
0: Preparatissima, complimenti. L'espressione "il dado è tratto" è frase latina che viene attribuita. Devi solo dirci cosa c'hai scritto. Leggi, non ti ricordo.
1: Giulio Cesare.
0: Brava, bravissima, Giulio Cesare, complimenti. Questi
1: grazie.
0: Biglietti ti verranno presto recapitati in quel di Sondrio. Siamo nella splendida Valtellina. E con chi andrai a Villa Taranto?
1: Devo ancora decidere, penso con una mia amica.
0: Con una tua amica, la lista è lunga, devi decidere. Grazie. Hai qualche giorno di tempo per farlo. Senti, come sta andando questa calda estate in quel di Sondrio?
1: Molto calda, per fortuna abbiamo l'aria condizionata in ufficio.
0: Per fortuna. Posso chiederti che lavoro fai, se non è troppo?
1: Lavoro in ospedale.
0: In ospedale, va benissimo. Goditi i giardini di Villa Taranto, perché giustamente sono da visitare. Noi ti ringraziamo per la simpatia e per la velocità. Ciao Fede, un abbraccio a te e agli amici della Valtellina. Alla prossima. Continuate a giocare, perché ci sono altri regali che Radio Number One è pronta a farvi. Ma adesso tappeto rosso, la musica nel

giovanissimo e talentuoso Somber, nato a New York, residente, beato lui, a Los Angeles e dalla città degli angeli, la creatività ha creato questa meravigliosa canzone intitolata Potential, altro pezzo inserito ovviamente all'interno della nostra classifica che trovate qui su Radio Number One, il sabato sera dalle 18 alle 21, la Play One in mia compagnia.

dopo una dura giornata di lavoro, quando mancano 10 minuti e sarà l'arrivo delle donne al volante, forse solo una, mi dicono dalla regia, solo una donna al volante, perché Agnes era di turno questa mattina, quindi ci sarà solo Lilly.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È la delicatezza di Canto d'amore, Angelina Mango con Mengoni. Vanno a chiudere le nostre tre ore letteralmente volate in questa data 14 luglio 2026. Se vi è piaciuto il pomeriggio Number One, torna domani in mia compagnia Stefano Federici qui su Radio Number One a partire dalle 2 del pomeriggio. In arrivo Lilli, a domani.
2: Su Radio Number One, c'è il PN1.
3: Pomeriggio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Buon pomeriggio da Radio Number One, sono le 17.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Oggi alla Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Alcuni nodi ancora da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. La maggioranza nei giorni scorsi è apparsa divisa, soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega sarebbero quindi propensi per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Per le opposizioni annulla la parità di genere. La Line è una legge irricevibile nel metodo e nel merito, ha detto la leader del PD. Guerra in Medio Oriente per la terza notte consecutiva. Ci sono stati bombardamenti statunitensi sullo stretto di Hormuz. La tensione resta alta, Trump annuncia di voler imporre un pedaggio del 20% e minaccia di colpire il sito nucleare di Picaxe Mountain. I Pasdaran rispondono con missili sul Golfo e colpiscono due petroliere. Oggi e domani colloqui Israele-Libano a Roma. Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non chiedo perdono perché non perdono me stesso di questa brutta cosa. Così, con una dichiarazione spontanea, è iniziata l'udienza del processo contro Alessio Tucci, reo confesso dell'uccisione della sua ex fidanzata Martina Carbonaro. 14 anni è stata uccisa da Fragola il 25 maggio 2025 in un cantiere abbandonato. La madre della vittima, Enza Cosentino, davanti alle foto delle ferite sul capo della figlia, ha pianto e urlato bastardo contro Tucci e poi ha aggiunto: Dio può perdonare, io no. Il caso del finestrino disintegrato sul volo Ryanair da Salonicco a Monaco di Baviera parla dopo 4 giorni di silenzio la moglie del serbo 61enne che stava per essere risucchiato all'esterno. Ho pensato che se dobbiamo morire, moriremo insieme. Ho reagito d'istinto afferrando le gambe. L'uomo è ancora ricoverato, in quei frangenti aveva sangue in testa e sveniva di continuo, ancora non riesce a parlare. Passiamo allo sport, mondiali di calcio, stasera la prima semifinale, alle 21 si gioca Francia-Spagna, domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina. E sono giorni decisivi per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia. Roberto Mancini, alla partita del cuore dell'Aquila, ha dribblato la domanda sulla possibilità del suo ritorno in azzurro. Per Guardiola, Malagò ha detto: da verificare se c'è la compatibilità, e resiste la tentazione Andrea Pirlo, oggi allenatore a Dubai. La prossima settimana ci sarà l'annuncio. È stato intanto presentato Massimiliano Allegri al Teatro San Carlo di Napoli come nuovo allenatore dei partenopei. Eredito ancora la panchina da Conte, spero mi vada bene come fu in bianconero, sento orgoglio e responsabilità, ha detto il tecnico livornese ex Milan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
6: Le donne al volante.
3: Poi poi è una donna al volante. Io sono Lilli, il nostro viaggio ci porterà più tardi un grande maestro, un grande artista, Riccardo Cocciante, con cui faremo una chiacchierata in vista anche del concerto di questa sera a Cernobbio, al Lake Sound Park. Ci saranno regali, quindi attenzione, seguiteci con attenzione. Parleremo di gente strana, tanto è pieno così ovunque, e poi di gusti strani, di arte rubata, ma anche di confezioni ridotte. Ma quello che amiamo di più, e voi lo sapete, è un po' il nostro vizio, è la musica. Allora iniziamo.

donna al volante, Agnese, l'avete sentita questa mattina con i combriccoli. E quindi noi siamo pronti per continuare questo pomeriggio. Ora non so se vi siete resi conto che il caldo a volte fa brutti scherzi, però avete notato che in giro si vedono look veramente improbabili, non solo al mare, ma anche in città. Io oggi alle 2 stavo venendo in radio, con 39 gradi in centro ho visto un tizio con la giacca di pelle e i sandali. Ora va bene la coerenza prima di tutto, però caspita, cioè giacca di pelle e sandali, veramente un pugno in un occhio. È capitato anche a voi di vedere in giro gente un po' strana, un po' improbabile, sia che siate in vacanza sia che siate ancora in giro per così le vostre città eccetera? E poi non so se l'avete notato, badavo anche a questo oggi perché sto osservando attentamente quello che mi gira intorno, non so, sarà il caldo probabilmente, però i turisti tedeschi con i sandali e i calzini bianchi non ne vedo più. Mi mancano quest'estate. Non so voi, 393 444 0444, se li avete visti, ditemelo.

sono sempre una certezza. Martin Garrix, Ed Sheeran con Repeat qui a Radio Number One insieme a Lilly. Stavamo parlando di gente un po' strana in giro che si veste in maniera sproporzionata rispetto al caldo che c'è lì fuori. Ad esempio, oggi appunto vedevo questo signore con una giacca di pelle e i sandali, era un po' un controsenso effettivamente. E poi i tedeschi non si vedono più, i turisti tedeschi con il sandalo, vabbè il sandalo ci può anche stare, con il calzino bianco, rigorosamente bianco. Sembra che non ce ne siano più. Claudia scrive: no, no Lili, i tedeschi non lo fanno più. Adesso ci sono molti ragazzi giovani in ciabatte da piscina e calzettoni veramente orribili, inguardabili. Grazie Claudia. C'è Claudio invece che dice: nel deserto sono tutti coperti, ci sarà pure una ragione. Beh, forse hai ragione anche tu. Ciao Lili, sono Lorenzo di Parma. Calzettoni alti fino al ginocchio con i Bermuda sono il vero must della stagione, ma solo per chi ha un'incredibile ironia, perché altrimenti, dice, io non ce la farei mai a vestirmi così. Anna di Genova: ciao Lili, se ti può servire da mettere nel libro nero, io ho incrociato una signora con un cappello di paglia gigante e gli stivali da pioggia in una giornata caldissima. Il coraggio non le manca certo. E poi: ciao Lili, top estivo e piumino leggero al supermercato vale? Ma sai che vale? Perché capisco anche quelli che vorrebbero evitare i blocchi intestinali dovuti alla botta di freddo che trovi quando entri in un supermercato. Ne parlavamo proprio l'altro giorno. Oh, ma che freddo fa nei supermercati? Io capisco che secondo me ci

0: La voce di Sabrina Carpenter, Man Child. Stavamo parlando di gente un po' strana là fuori, per il caldo, per così, per bizzarria, anche per moda, quello che volete. Questi calzettoni messi d'estate fanno effettivamente un po' ridere. Però c'è Sabri che dice: ciao ragazzuole, sono una oggi. Noi anni fa in vacanza a Livigno ad agosto di sera siamo usciti maniche corte, pantaloni, mentre mangiavamo al ristorante vedevamo gente fuori con i piumini e ci siamo messi a ridere, poi siamo usciti, ci siamo resi conto del freddo che faceva e allora abbiamo capito, insomma. Cara Sabri, è anche uno dei motivi per cui tutti vanno a Livigno è che si sta bene d'estate. Adesso non so che temperatura ci sia in questo momento, 17-18 gradi mi dicono. Guarda, stanno scrivendo in tempo reale gli amici di Livigno, che naturalmente salutiamo. Siamo sui 17-18-20 gradi al massimo, insomma, si arriva durante il giorno, almeno oggi. Magari nei giorni scorsi la temperatura era un po' più alta. Vabbè, si sta bene decisamente, insomma, rispetto a tanti altri posti. State lì perché tra poco arriva il traffico e ce n'è.
1: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One,
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One,
2: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

4 sulla Brescia-Padova ci sono 3 km di coda per traffico intenso tra Peschiera e Desenzano in direzione di Milano per un incidente adesso risolto. Sulla Milano-Brescia anche qui incidente tra Capriate e Trezzo in direzione di Milano. Chiusa l'entrata a Grisignano in direzione di Venezia per un veicolo in panne sulla Brescia-Padova. Altra chiusura all'ingresso di Vicenza Est sempre verso Venezia per il medesimo motivo. Code anche per 8 km tra Valdastico e Padova Ovest per un mezzo pesante in avaria. Sulla 7 la Milano-Genova code tra Busale e Ronco Scrivia in direzione di Milano per lavori in corso. Sulla 10 il traffico è congestionato tra l'allacciamento con la 7 e la A26 in direzione di Ventimiglia. C'è un veicolo fermo tra Genova Peglia e Genova Voltri nella stessa direzione. Code a tratti segnalato anche al casello di Ventimiglia in entrata. Sulla 5 la Torino-Courmayeur c'è un veicolo in avaria alla barriera di Aosta-Montebianco in direzione di Courmayeur. Si raccomanda quindi prudenza in zona. Sulla 8 Milano-Varese incendio tra Solbiate Arno e Castronno e quindi attenzione. Sulla 1 la Milano-Bologna c'è un incendio tra Piacenza Nord e l'allacciamento con la A21 in direzione di Bologna. Anche sulla 26 la Genova-Gravellona-Toce c'è fumo per un veicolo in fiamme tra Romagnano-Sesia, Ghemme e Borgo Manero, quindi anche qui vi invitiamo alla massima prudenza e buon viaggio.

con Bossa Nostra nel pomeriggio di Radio Number One. Benvenuti a bordo con Lili, una donna al volante. E ce ne andiamo in Spagna perché stanno discutendo molto, almeno sui social, ma anche quotidiani spagnoli, insomma, hanno riportato questa notizia. E io vorrei sentire che cosa ne pensate voi, perché insomma le polemiche sono state molte, però andiamo con ordine, vi racconto che cosa è successo. Parliamo di questa signora che era partita per trascorrere qualche giorno di vacanza con la famiglia e al suo ritorno, questa signora spagnola, ha trovato la casa in cui aveva vissuto per oltre 50 anni occupata. È successo in un piccolo comune vicino a Barcellona. La scorsa estate lei aveva deciso di andare per qualche giorno in Costa Brava insieme al figlio e ai nipoti, però quando è tornata davanti alla porta ha trovato le serrature cambiate. Abbiamo già sentito qualcosa di questo genere anche da noi, eh? All'interno c'erano persone che si erano stabilite nella casa senza il suo permesso. Da quel momento è iniziata per lei veramente una battaglia difficile, anche emotiva. In Spagna, tra l'altro, in alcuni casi ottenere il rilascio di una casa occupata può richiedere tempo, controlli e procedure legali, insomma, piuttosto complesse, ne sappiamo qualcosa. Per chi vive una situazione simile, l'attesa poi, insomma, è frustrante, no? Questo ti crea rabbia. E la signora avrebbe allora scelto un gesto molto discusso, appunto, come vi dicevo, avrebbe lanciato un nido di vespe attraverso una finestra aperta dell'abitazione, provocando il panico tra le persone che gliel'hanno occupata praticamente. E qui veramente, cioè, non un gesto da non imitare. Che sia un gesto da non imitare ci sta, perché un nido di vespe, insomma, buttato nell'abitazione non è il massimo. Però voi al suo posto, cioè tu torni da una vacanza, ti trovi la casa occupata, ma voi che cosa avreste fatto?

0: parlando qui a Radio Number One, perché questa signora in Spagna, vicino a Barcellona, lei è andata in vacanza, è tornata, si è trovata la casa occupata. Abbiamo letto, tra l'altro, e leggiamo spesso anche di situazioni di questo tipo in Italia. Ha fatto fatica perché poi l'iter anche in Spagna è molto lungo quando ci sono questo genere di cose. E allora lei, esasperata, che cosa ha fatto? Ha preso un nido di vespe, l'ha buttato dentro la finestra e questi terrorizzati sono usciti di corsa, naturalmente, per evitare di essere punti. Altro che api e vespe, io avrei buttato dei calabroni sotto l'effetto di estrogeni. Devo dire che siete stati tutti più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, cioè bazooka è la cosa più simpatica che avete detto che avreste usato, però sentite, Vale, è veramente arrabbiata.
1: Quello che avrei fatto io non si può dire perché mi bannano a vita da

0: quindi non dico quello che avrei fatto io. Sinceramente la signora ha fatto benissimo. Vale dalla provincia di Sondrio.
1: Brava.
0: Ciao.
1: Vale, sai che ti appoggiamo. Beh, insomma, l'iter è abbastanza complicato anche da noi, anche se adesso le cose stanno un po' cambiando, però se qualcuno occupa casa tua è ancora un po' difficile anche da noi. Non è immediato, ecco. La tanica di benzina, ecco, magari no, che poi ti bruci la casa, perché?

0: Dua Lipa, tra l'altro credo che sia ancora in giro per l'Italia, insomma in viaggio di nozze o per divertimento. E a proposito di case occupate in Spagna, questa signora poverina dopo una vacanza si è vista altra gente in casa sua dopo 50 anni che l'abitava e insomma a un certo punto ha deciso di buttare un nido di api all'interno della finestra ed è stata anche molto criticata. Però in Spagna, ci scrivete, ci sono delle agenzie che ti mandano delle persone in tenuta antisommossa che sfondano la porta e menano tutti e li buttano fuori. Ci sono anche dei video online, io cercherei una soluzione simile e devo dire che è una soluzione che cerchereste in molti. Beh, ma come fai? Insomma, ti occupano casa e ti viene anche il nervoso perché questi ti denunciano, quelli che ti occupano casa. Ci sono stati dei casi in Italia dove questi che ti occupano casa ti denunciano perché tu vuoi entrare in casa tua. Cioè, è una roba pazzesca, chiamano i carabinieri. No, siamo veramente. Questo è un po' il paese dell'incontrario. È così. Vabbè, rimanete lì, tra poco parliamo, anzi, ascoltiamo una grande canzone.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford

0: li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

degli Everfilm, il duo inglese degli Everfilm Bad Girl, composto da Tracy Thorn e Ben Watt nel 94, incisero Missing, qui remixato in una versione un po' più house da Todd Terry. Questa è Radio Number One, solo grandi canzoni anche la sera, e vi ricordo dalle 22 c'è Number One Classics con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Io vi aspetto sempre tutte le sere. E allora, vogliamo ricordare che domani, il 15 luglio, sarà una giornata di sciopero per i rider. Sapete che se ne è parlato molto del fatto che si debbano fermare nelle ore più calde, però domani dalle 18 i fattorini di Glovo, Deliveroo e Just Eat smetteranno di lavorare a Milano ma anche a Bologna per chiedere maggiori tutele a partire dal blocco delle attività nelle ore più calde. Una richiesta sicuramente in linea con l'ordinanza appunto in vigore fino a settembre, in cui i rider chiedono il rispetto senza che questo si trasformi in una diminuzione del salario, perché il punto è proprio questo. Loro dicono: ok, non lavori nelle ore più calde, però non ti paghiamo. E invece loro giustamente anche vorrebbero essere comunque pagati e non subire questa diminuzione di stipendio.

0: Sunset Boulevard, Selena Gomez con Benny Blanco qui a Radio Number One insieme a Lily. Rimanete qui perché nella prossima ora ci sono un sacco di cose interessanti. Potremo giocare, potrebbe esserci qualche regalo per voi, ma avremo anche il grande maestro, il grande musicista Riccardo Cocciante.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brico Cay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brico Cay, se c'è l'ok, è tutto un altro Brico.
5: Brico Cay, più vicino a te.
6: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, sabato 18, Essere Armani. Omaggio a Giorgio Armani con Anna Valle. Domenica 19, in Piazza del Querch, serata d'onore tra musica, cinema e poesia con Giancarlo Giannini. Al Museo Civico di Bormio continua fino al 30 agosto la mostra di Marcello Carrà, La Sindrome del Pallone e altri desideri. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Benvenuti a bordo, questa è Radio Number One e sono le 18.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
13: Radio Number One Notizie.
14: Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
15: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'ho fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla, e sicuramente sarà a me, al mio staff e alle persone che ci circonderanno, che sono qua. C'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo. E dopo le altre problematiche, sinceramente, in questo momento io non ci posso fare nulla.
14: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.

0: Radio Number One insieme a Lilli, una donna al volante, ed è, devo dire, veramente un grandissimo piacere per me, ma per noi di Radio Number One, ospitare uno dei cantanti e compositori più famosi, e non solo nel nostro paese, il grande Riccardo Cocciante, in questo periodo in tour. Ciao Riccardo!
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: E allora, questa sera sarai ospite a Cernobbio, a Lake Sound Park, non vediamo l'ora di sentirti. Però dobbiamo dire, Riccardo, sì, che il 2026 è un anno davvero speciale per te, perché c'è questo album di inediti, c'è un docufilm disponibile su Rai Play, a teatro è tornato in scena Notre Dame de Paris, e poi c'è questo tour Io Riccardo Cocciante nel 2026. Senti, ma tu sei un giovane signore di 80 anni con uno spirito davvero incredibile. Come fai a trovare ancora così tanta energia?
1: Guarda, me lo chiedo anch'io, forse, non so, forse la passione, forse il fatto di musica, da sempre cerco di alimentarmi sempre con quello che mi dà queste emozioni che io ho internamente, ma poi cerco di dare anche agli altri nei concerti, ovviamente.
0: Tu ti sei esibito in tanti posti, in Italia, nel mondo, ti abbiamo visto, sentito, applaudito. Credi che sia diverso il modo in cui le tue canzoni vengono percepite dal pubblico?
1: Ma prima bisogna pensare che è un repertorio abbastanza tipico, perché in Italia sono conosciuto per alcuni titoli, invece in Francia alcuni sono comuni, ma c'è un'altra discografia, e poi quando vado in Sud America ancora un'altra volta, quindi ogni volta devo cambiare tutto, cioè per me è un trasferirmi totalmente, però devo dire che il pubblico è pubblico, e chi fa il pubblico è quello che sta sul palcoscenico, e tocca a lui creare la comunicazione, creare il contatto, e ogni sala, qualsiasi essa sia, diventa proprio una cosa che dobbiamo certamente dominare, e dobbiamo soprattutto far diventare specialmente nostra, ecco.
0: Senti, rispetto ai tuoi inizi, dopo tutta l'esperienza che hai accumulato in questi anni, è cambiato il tuo modo di scrivere, di interpretare, insomma, quello che vuoi comunicare al tuo pubblico?
1: Non direi che è cambiato, forse variato nel tempo, ma comunque l'ultima canzone, O Vent'anni con te, descrive bene questo mio essere oggi, quello di riscoprirmi come ero all'origine.
0: Adesso, Riccardo, ci ascoltiamo una tua canzone, ci ascoltiamo Io canto, e poi torneremo qui a Radio Number One sempre con Riccardo Cocciante.

0: appunto di Riccardo Cocciante qui a Radio Number One ci ha riportati a questa chiacchierata appunto questa sera. Tra l'altro ricordiamolo, sarà a Cernobbio sul lago di Como al Lake Sound Park. Possiamo svelare qualcosa sul concerto di questa sera, Riccardo?
1: Ma prima devo dire una cosa, le canzoni mie sono molto contento quando sono prese da altri e fatte in un modo forse diverso dal mio. Il caso di Laura Pausini, il caso di Rino Gaetano, che è bellissimo perché le canzoni devono viaggiare. Allora, cosa posso dire dello spettacolo? Forse come sempre è un racconto di me stesso. Posso parlare della mia infanzia, posso parlare delle mie impressioni del mio ultimo disco, perché l'ho scritto. Tutto questo lo faccio sul palcoscenico, cerco di essere il più autentico possibile. Noi suoniamo sul palco completamente live, sai che oggi è una quasi una rarità essere completamente live, però
0: sì,
1: lo facciamo. E lo facciamo perché secondo me il live è insostituibile, è un momento che vivi in quel momento e non ci sarà mai più.
0: Il pubblico è fondamentale per te, ma come per ogni grande artista. C'è qualcosa che un tuo fan ha detto oppure ha chiesto di curioso?
1: Non
0: ti ho
1: so,
0: preso un po' alla sprovvista.
1: Alla sprovvista, perché normalmente i fan quando li vedi sono tutti commossi.
0: E beh, questa è già una bella testimonianza, vuol dire che insomma l'emozione è arrivata forte.
1: È arrivata completamente. Poi c'è quello che arriva: ma perché non ho fatto quel pezzo? Perché non ho fatto quest'altro pezzo? Ovviamente io ho un repertorio così, così grande che scegliere i pezzi è difficile. Certe volte ci metto veramente mesi per cercare di capire cosa levo e cosa metto.
0: Certo. Riccardo, tu sei un artista molto riservato, perché al di là insomma di tutto quello che tu fai non conosciamo molto di te, della tua vita privata, un motivo ci sarà naturalmente, però possiamo chiederti cosa ti piace fare nel tuo tempo libero? Possiamo immaginarti su un materassino a prendere il sole con un cocktail in mano? Insomma, fai queste cose nella vita di tutti i giorni?
1: No, a me piace stare nella mia stanza, io la chiamo la mia grotta, no? Dove mi metto dentro con il mio strumento. Però devo dire, se voi vorrete conoscere di più di me, c'è un docufilm che è uscito ultimamente e svela un po' di cose di me, anche se non troppo, perché io sono riservato, come hai detto.
0: È vero.
1: Secondo me, ma non per essere riservato, perché io penso che quello che il mio messaggio in fondo passa attraverso la musica e la mia voce non dovrebbe passare attraverso altre cose, altre forme di informazioni. Ecco.
0: E allora il tour di Riccardo Cocciante dopo Cernobbio continuerà fino alla fine di settembre, ricordiamo anche questo.
1: Sì.
0: Il 19 settembre sarai a Milano, il 27 all'Arena di Verona. Noi ci vediamo però questa sera a Cernobbio al Lake Sound Park. Radio Number One è la radio ufficiale e ci saranno anche gli ascoltatori che insomma verranno in massa, naturalmente ci hanno già avvisato, c'è già chi sta arrivando da quelle parti, insomma, quindi davvero grande serata questa sera con Riccardo Cocciante, che ringraziamo
1: e speriamo di condividere tanti momenti importanti e belli e emozionanti insieme.
2: Radio Number One.

0: stato davvero bello averlo qui. Radio Number One, lo sapete, è la radio ufficiale del Lake Sound Park, il grande festival fino al prossimo 26 luglio animerà Villa Erba a Cernobbio con un calendario veramente tanto ricco di concerti, spettacoli. Quindi continuate a seguirci perché anche per voi c'è sempre qualcosa di interessante dietro l'angolo, ma io non vi ho detto nulla. Adesso vi dico soltanto che tra poco qui c'è il traffico.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%. Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
2: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: È l'ora di punta, là fuori c'è un po' di traffico. Allora iniziamo con le tangenziali. Sulla tangenziale nord di Milano, traffico rallentato tra la Est e lo svincolo statale 36 per traffico intenso. Anche sulla tangenziale nord di Torino, traffico rallentato tra Valli di Lanzo e Pianezza. Sulla 1, la Firenze-Roma, ci sono code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Traffico intenso tra lo svincolo di San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Bologna. Attenzione, code anche per un incendio tra Casal Pusterlengo e l'allacciamento con la A21 in direzione di Bologna. Sulla 4, 7 km di coda sulla Brescia-Padova per un mezzo pesante in avaria tra Porto Gruaro e lo svincolo per Padova Ovest in direzione di Venezia. Sulla Milano-Brescia, code per un veicolo fermo in avaria tra Bergamo e Capriate in direzione di Milano. Sulla 8 ci sono code per un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano, e in direzione di Varese il traffico è rallentato tra il Terminal 1 aeroporto di Malpensa e Busto Arsizio in direzione di Varese. Sulla 7 la Milano-Genova, code per un veicolo fermo tra Busalle e l'allacciamento con la 12 in direzione di Genova. E chiudiamo con la A26, la Genova Gravellona-Toce, con code per un veicolo in fiamme tra Borgomanero e Romagnano-Sesia a Ghemme in direzione di Genova-Voltri. Ma il fondo stradale è dissestato, ci sono anche dei rallentamenti tra Ovada e la diramazione Predosa-Bettole in direzione di Gravellona-Toce. Naturalmente, buon viaggio!

a stare fermo. Dito nella piaga con Businessman qui a Radio Number One con Lily, una donna al volante. Attenzione, perché ci siete anche voi con i vostri messaggi al 393-444-0444. Mi fa piacere che Luciano e Cristina da Tirano abbiano sentito l'intervista a Riccardo Cocciante, ma stasera saranno anche loro al suo concerto a Cernobbio. Grazie a voi per i biglietti. Bene, allora attenzione, perché potrebbe esserci qualcosa per voi tra poco. Io ve la butto lì, poi vedete voi come regolarvi, però tenete sempre il telefono vicino, che non si sa mai. Intanto, a proposito di business, parliamo di quello che succede da un po' di tempo a questa parte, cioè prezzi alti, meno prodotto in confezione, e scattano le nuove regole. Praticamente dal pacco di biscotti al tubetto di dentifricio, anche i gelati tra l'altro non sono esenti, non so se l'avete notato, ma la stessa confezione, prezzo più o meno invariato ma meno prodotto all'interno. Insomma, questa è una cosa di cui parliamo tra l'altro da parecchio tempo. È questo fenomeno per cui i prodotti vengono venduti agli stessi prezzi, se non superiori, però in quantità inferiore. Però adesso, da domani, dovrebbe cambiare qualcosa. Allora, diciamo subito che l'Italia era già intervenuta con una legge annuale per il mercato e anche per la concorrenza del 2023, approvata poi nel 2024. La norma riguardava i prodotti che vengono che conservano il confezionamento, quello vecchio per intenderci, però subivano una riduzione della quantità, cioè stesso sacchetto però meno biscotti, per dire, e quindi il conseguente aumento anche del prezzo, magari per unità di misura. In questo caso il produttore, nella vecchia legge, avrebbe dovuto segnalare sulla confezione, anche con una semplice etichetta adesiva, la dicitura: questa confezione contiene un prodotto inferiore di puntini puntini rispetto alla precedente quantità. Adesso, da domani, che cosa cambierà? Secondo me cambia in peggio. Però sono i commercianti, attenzione, sono i commercianti che dovranno rendere queste informazioni accessibili ai consumatori nel punto vendita. Quindi nei supermercati, nei negozi, noi dovremo trovare questi cartelli con scritto: attenzione, questa confezione a parità di prezzo ha meno prodotto. E quindi voglio vedere quelli che lo faranno. E infatti non è che piaccia proprio moltissimo. Tra l'altro, se prima questa dicitura doveva rimanere sulla confezione per 6 mesi, adesso soltanto per 3. E qualcuno comincia a storcere il naso. I've never seen-

ragazzi, non ne sbagliano una i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. E allora sentitemi, perché là fuori c'è veramente tanto traffico in questo momento. C'è un aggiornamento che riguarda la tangenziale nord di Milano. Attenzione, ci sono 4 chilometri di coda per il recupero di mezzi tra la barriera di Sesto San Giovanni e Nova Milanese in direzione della 8. E allora, visto che siete lì in coda, preparate il telefono, perché potremmo giocare, potrebbe esserci qualcosa di davvero bello per voi. Basta rispondere a una domanda, ma prima si arraspairo.

0: Dopo aver ascoltato una delle voci più belle del mondo, Sienna Spyro, non possiamo che giocare.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: E ci siamo infatti adesso, Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per i giardini botanici di Villa Taranto, che sono a Verbania sul Lago Maggiore. Già lì un posto è meraviglioso, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Visitati tra l'altro per un giro del mondo davvero botanico. E allora cosa devi fare per vincere questi due biglietti? Molto semplice, mandi un messaggio WhatsApp al 393 444 0444 con la risposta esatta alla mia domanda e il tuo nome. Qual è la domanda? Semplice. Allora, attenzione, la catena montuosa dei Pirenei attraversa tre paesi europei: la Francia, la Spagna e Lussemburgo, Slovenia, Andorra o Gibilterra?
2: Le donne al volante.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 1976, disco Inferno, dalla febbre del sabato sera. Insomma, io eravamo qui in studio che stavamo ballando tutti, ci stavamo quasi dimenticando di Tommaso. Ciao Tommaso.
1: Ciao.
0: Ciao, no, in realtà no, assolutamente, anche perché sei stato veramente velocissimo e per te ci sono questi due biglietti per andare ai Giardini Botanici di Villa Taranto, che sono a Verbania sul Lago Maggiore. Ci sei mai stato, Tommaso?
1: No, non sono mai stato. Mai stato. La prima volta.
0: Ah, vedi, c'è sempre una prima volta. Tutto l'altro sei nella zona di Vimercate, mi hai detto?
1: Sì, vicino
0: Monza. Ah, ok, ok. Quindi, insomma, non è lontanissimo.
1: No, no.
0: Non è lontanissimo.
1: Cosa una gita fai? Fuori porta in
0: esatto.
1: giornata.
0: Vedi, ci sta, ci sta. Cosa fai di bello, Tommaso, durante la giornata?
1: Lavoro in un ufficio tecnico dove progettiamo lampade, diciamo, sostanzialmente.
0: Ah, bello, sì. Le lampade, me ne servono due per la casa nuova.
1: Allora vediamo cosa possiamo fare.
0: Va bene, allora ti chiamo e mi dai qualche dritta. Senti Tommaso, c'era una domanda a cui bisognava rispondere per avere questi due biglietti. La catena montuosa dei Pirenei attraversa tre paesi europei, la Francia, la Spagna e Lussemburgo, Slovenia, Andorra o Gibilterra?
1: Andorra,
0: hai risposto veramente velocissimamente. Bravo, quindi questi due biglietti sono per te. Chi ci porti?
1: Bah, vedrò, qualche amico o familiare, se vuoi decidere ancora.
0: Va bene. Divertiti comunque e tagga Radio Number One, mi raccomando, ok?
1: Certamente.
0: È stato un piacere parlare con te, Tommaso. Grazie.
1: Anche per me, grazie.
0: Ciao.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao. Radio Number One.

0: essere là fuori in macchina anch'io, viaggiando con la musica di Sam Fender e Olivia Dean, Rain Me In, una delle voci più belle, due delle voci più belle del panorama inglese in questo momento, davvero due voci straordinarie che sentiremo e sentiremo anche nei prossimi anni. Restate lì perché tra poco parliamo di follie culinarie, restiamo appunto nel mondo inglese perché in Inghilterra si sono inventati delle cose che io trovo abbastanza imbarazzanti dal punto di vista proprio culinario, però c'è chi li apprezza e noi tra poco ne parliamo.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
2: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Ascoltando Radio Number One, benvenuti a bordo, sono le 19 e c'è l'informazione.
6: Radio Number One notizie.
7: Sale a 6 il bilancio dei morti a Bruxelles dopo un incendio è scoppiato nel complesso residenziale della Torre Oxy. 250 lavoratori evacuati, tra questi 2 sono stati ricoverati in ospedale, cause ancora da indagare. Medio Oriente contro ordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente americano prospetta ora accordi commerciali al posto della tassa al 20% del valore delle merci in transito. Proprio a Hormuz, missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una petroliera norvegese ha annunciato di essere stata attaccata al largo dell'Oman. Paura nelle Dolomiti, 2 frane hanno interessato la zona di Sesto. Dalle ricerche effettuate non risulterebbero dispersi, una persona risulta leggermente ferita. Terza ondata di caldo, Perugia, Firenze, Brescia e Torino, le città oggi da bollino rosso. In Sardegna picchi di 45 gradi. Mondiali alle 21, Francia e Spagna aprono le semifinali. In palio la finale del 19 luglio contro una tra Inghilterra e Argentina in campo domani. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

Quanta bella musica, Radio La Meruana. Olivia Rodrigo con Drop Dead, questa è la sua nuova canzone, e con Lilly, donna al volante, Agnese rientra domani naturalmente. Noi parliamo di follie culinarie a Londra, follie devo dire dal mondo, perché questa non è l'unica, però partiamo appunto da Londra, dove nasce il gelato al dentifricio. A Chelsea, esclusivo quartiere di Londra, hanno deciso di lanciare questa nuova moda, si chiama The Ice Cream Project ed è il pop-up estivo ideato da una stilista inglese. L'idea è molto semplice: prendere i marchi da cucina più amati dalle famiglie inglesi e trasformarli in gelati. Il risultato è una lista di gusti a metà tra la nostalgia e, secondo me, il terrorismo gastronomico, perché questo è terrorismo gastronomico, non può essere altrimenti. Tra questi ci sono i gusti non solo al dentifricio, ma perché? Vabbè, però in ogni caso c'è il gelato al dado di manzo con cipolle. Cioè, io devo mangiare un gelato al dado di manzo con cipolle. C'è anche la salsa di soia fermentata, volendo. C'è il biscotto e zenzero. C'è anche il burro salato, attenzione, hanno inventato anche quello da mettere al posto della panna montata. Cioè, se tu vuoi il gelato e poi ci metti sopra anche la panna montata, ti mettono il burro salato. Costa 5 euro a pallina ed è il prezzo del coraggio, io direi, perché ci vuole del coraggio per mangiare sta roba. Vabbè. Però d'altronde, cosa vuoi pretendere? Sono inglese.

Nicola qui a Radio Number One, la sua prima estate da marito, tra l'altro, quindi abbiamo già fatto i saluti, gli auguri a Tommaso proprio per questa cosa, per il suo matrimonio. Vogliamo parlare, a proposito di stranezze, dopo le follie culinarie a Londra, si sono inventati un gelato con questi gusti veramente orripilanti dal nostro punto di vista, ma anche dal vostro, dai messaggi che sono arrivati qui a Radio Number One. Io vorrei sottoporre alla vostra attenzione l'inutilità probabilmente di un'altra festa, la festa di San Firmin, che si tiene a Pamplona in Spagna ogni anno dal 6 al 14 luglio. Anche questa mattina, è famosa tra l'altro in tutto il mondo, c'è stata l'encierro, cioè la corsa, quella di tori per le vie del centro storico, con quell'abbigliamento tipico proprio tradizionale, dove sono vestiti tutti completamente di bianco con il fulalino rosso. E anche oggi, questa mattina, c'è stata proprio questa corsa. È una corsa di poco più di 800 metri. Ci sono questi manzi, questi tori che corrono a una velocità folle, tra l'altro. E non sempre i turisti, le persone che vanno ad assistere a questa corsa e che vogliono partecipare attivamente alla corsa, sono preparati a questa velocità. E quindi due sono stati incornati e altri 18 sono rimasti feriti. Ma io mi chiedo, ma perché? Con tutte le cose che uno potrebbe fare nella vita, anche, voglio dire, anche meno pericolose, perché? Perché io devo correre il rischio di farmi incornare da un toro? Ma allora è vero che l'umanità fa schifo, come dice qualcuno? Boh.

0: che in questo momento è sulla 1, la Milano-Bologna. Ci sono dei rallentamenti tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna, e lui appunto, come me ma come tanti di voi, dice assolutamente d'accordo sulla corsa dei tori alla festa di San Firmin a Pamplona, appunto in Spagna. È una cosa che non si può vedere, insomma. Ma perché farsi incornare così inutilmente? Come le corride sarebbero da abolire. In molti posti della Spagna non le fanno più, però insomma esiste ancora, ci sono ancora in molte altre zone della Spagna. Va bene, rimanete con noi, moriremo di caldo anche domani, lo scopriremo tra poco.
1: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One,
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One!
2: Ascoltaci!
1: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città, in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18, o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Per la tua pubblicità 800-239-182.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Letteratura, musica, cinema, scienza, arte, teatro. In una sola parola, cultura. E in due, la Milanesiana. Dal 16 al 19 luglio torna a Bormio la Milanesiana, festival ideato da Elisabetta Sgarbi. Al Cinema Teatro Plinius, giovedì 16, L'attrice, con Cristiana Capotondi di Giacomo Battiato. Venerdì 17, Il desiderio di ridere, con i Terconauti, Paolo Rossi e Caterina Gabanella. Venerdì 17, inaugurazione della mostra di Marcello Carrà, La sindrome del pallone e altri desideri, al Museo Civico di Bormio. Eventi gratuiti con prenotazione su eventbrite.it.
10: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
11: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
11: Ah, e allora scialla.
13: Scialla, scialla.
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
15: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Abbatti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
1: Radio Number One Meteo.
0: che questa sera ci colleghiamo con Trebi Meteo e con Nico Schiodetto per sapere cosa succederà domani, se moriremo ancora di caldo oppure no. Ciao Nikos.
3: Ciao, ciao, buonasera a tutti voi, ben ritrovati.
0: E sì, allora, cosa ci dobbiamo aspettare?
3: Giornate sempre molto calde, anche domani anticiclone con caldo intenso, 35-36 gradi, elevati tassi di umidità. Già questa notte a fatica scenderemo sotto i 25-26 gradi, poi domani una nuova giornata molto molto calda, addirittura anche 37-38 gradi verso l'Emilia Romagna, 38 gradi in Toscana. Però domani sera ci saranno dei temporali, pochi temporali su Alpi Prealpi, qualcosa scende anche in pianura padana e c'è rischio anche di locali grandinanti, colpi di vento. Quindi attenzione, domani al nord, sia al nord-ovest ma anche sul nord-est, c'è rischio di temporali anche forti.
0: Vabbè, insomma, speriamo che non facciano danni più che altro, però
3: c'è il rischio.
0: Però un temporalino, insomma, ci sta anche bene.
3: Sì, sicuramente blocca un po' l'aria, così. Però un cambiamento dovrebbe esserci più in avvio della prossima settimana. Dovrebbe farsi, diciamo, un'estate un po' più respirabile da lunedì.
0: Un po' più umana, ecco.
3: Umana, esatto.
0: Va bene, grazie a Nico Schiodetto di Trebi Meteo e per essere sempre aggiornati scaricate l'app. Ciao Nikos.
3: Ciao, buona serata.

0: questa sera al Lazzaretto di Bergamo, e insomma grande concerto per lei. Mamma non mamma, e questa è una bella domanda davvero. Questa è Radio Number One, però noi questa sera abbiamo deciso di parlare anche di arte, di quadri, di arte, però di arte rubata. Infatti ne parla Elisa Venco nel suo articolo sul mensile Focus, Ruba l'arte e mettila, puntini puntini. Cosa c'è dietro i furti di quadri, opere d'arte dai musei oppure dalle fondazioni? Lo chiediamo direttamente ad Elisa. Ciao, benvenuta, bentornata.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Ci sono numeri impressionanti dietro questi furti, Elisa, che capitano non soltanto in Italia ma un po' ovunque.
1: Sì, i numeri sono in effetti molto sostenuti. Basta pensare che in Italia, parliamo del 2024, anno per il quale abbiamo già i dati, si sono registrati 274 furti, che vuol dire che ogni 36 ore sparisce qualcosa, che possa essere una tela, un oggetto, comunque sono tanti, e tanti di questi vengono ritrovati a distanza di anni, ma tanti spariscono perché, come dicevi tu, il mercato è talmente ampio che è il terzo mercato più remunerativo, più lucrativo al mondo dopo il traffico di droga e armi, quindi bisogna pensare a un giro d'affari enorme.
0: Le tempistiche anche dei furti sono impressionanti, perché ad esempio tu fai il caso della Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo, siamo in provincia di Parma, per rubare un Renoir, un Cézanne e un Matisse ci hanno messo 3 minuti, ci impiego più io a bere un caffè.
1: Sicuramente ci hanno messo anche 4 minuti a rubare al Louvre, se vi ricordate, quella con la finta impalcatura, a rubare dei gioielli inestimabili, quindi devo dire che i colpi sono molto ben preparati, però i colpi, pur essendo fatti da grandi professionisti, sono solo l'inizio di un iter che è molto complicato per i ladri stessi, è che i ladri alla fine sono l'anello debole di questa catena che prevede collezionisti, rivenditori e spesso anche criminali.
0: Beh, quindi sono furti su commissione, anche piazzarli non sarebbe così facile, insomma, se non ci fossero questi intermediari, diciamo così.
1: Sì, spesso sono furti su commissione nel caso di, appunto, di collezionisti senza scrupoli, però spesso sono proprio le opere più note a prescindere, perché come dicevamo prima, ad esempio per le organizzazioni criminali, parlo di mafia, parlo di organizzazioni transnazionali che smerciano droga, sono più facili da spostare, quindi sono delle garanzie che tu puoi dare al tuo compratore o venditore, dando meno nell'occhio che se spostassi dei soldi, e per di più se ti beccano le pene sono inferiori per il traffico di oggetti d'arte rispetto a altre cose.
0: L'ultima cosa, Elisa, è vero che se sono assicurate sono anche più rubate, per chiedere addirittura un riscatto all'assicurazione?
1: Sì, è vero, è una cosa controintuitiva, ma i ladri sanno che se non troveranno un compratore, quindi un collezionista, in seconda battuta possono chiedere all'assicurazione un riscatto, perché l'assicurazione ha interesse a comprare un'opera, specie se il valore richiesto dall'altro è inferiore a quello cui loro l'hanno assicurato, quindi invece che pagare direttamente il museo, mettiamo, per 10 milioni, con uno se la cavano. Quindi certo, effettivamente è così.
0: Va bene, grazie allora ad Elisa Venco, autrice di Ruba l'arte e mettila, puntini puntini, che trovate sul mensile Focus. Grazie Elisa, buona serata.
1: Grazie, buona serata.

ovviamente sia per Alfa. Alfa che sarà giovedì 23 luglio al Lake Sound Park di Cernobbio. Radio Number One è la radio ufficiale e seguiteci sempre, costantemente, perché potrebbe esserci qualcosa anche per voi.

0: di due persone che correvano appunto dietro, anzi davanti ai tori, e c'è Marco di Roma che ci scrive: la colpa è anche di Billy Crystal, che nel 1991, è vero, me lo ricordo, fece un film dove, preso dalla crisi di mezza età, andò alla festa di San Fermín e da allora gli americani hanno incominciato ad andarci. Adesso poi con i social, insomma, c'è questo tantam, che te lo dico a fa, e hai ragione, però io trovo che sia comunque, rimane comunque una cosa folle. Rimanete lì, tra poco una grande canzone.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One. Le donne al volante.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

anni fa, pubblicato il 14 luglio del 1986, usciva proprio Commoners, l'album di debutto di questo duo inglese. 30 anni, caspiterina. Questo lavoro rappresenta un punto di riferimento della musica dance e pop degli anni 80, capace di unire questi ritmi davvero travolgenti all'impegno politico e sociale di cui loro si sono sempre fatti promotori. E Don't Leave Me This Way in realtà è stata pubblicata nel 75 da Harold Melvin and the Blue Notes, e Don't Leave Me This Way fu reinterpretata anche da Thelma Houston nel 1976. Poi sono arrivati loro, i Commoners, nell'86 hanno cantato con Sarah Jane Morris, e questa è veramente diventata una canzone non di successo, di più, tanto che nel 2015 il brano è stato votato dal pubblico britannico come la 16ª canzone preferita degli anni 80 in un sondaggio per l'emittente britannica ITV. Tanta roba. Questa sera alle 22, appuntamento con Number One Classics. Io vi aspetto con il meglio.

la grande sfida ai mondiali alle 21, Francia-Spagna, sfida tra star, tra l'altro Mbappé contro Yamal, e chi vince tra loro vola in finale. Vai, staremo a vedere. Sentivo The Journalist questa mattina, Fabiana, che dice: io faccio il tifo per la Francia. Io no. Io vado dall'altra parte. Vabbè, insomma, i favoriti ovviamente sono i francesi. La Francia ha dei giocatori straordinari. La Spagna forse è un pezzetto sotto. Staremo un po' a vedere chi avrà voglia di vedere naturalmente questa partita questa sera. C'è Lola Young.

0: partita tra Spagna e Francia e stasera gli spagnoli prendono le incornate dai tori francesi. Così scrivete, staremo a vedere. Intanto, beh, lasciamo la linea naturalmente ai ragazzi dell'Happy Hour. Io torno più tardi alle 22 per il Number One Classics con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Domani ci ritroviamo invece con Agnese alle 17. Ciao!
1: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buonasera a tutti, state ascoltando Radio Number One, sono le 20 in punto.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buonasera ad Alessio Galea. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera. Con il sì di Lega e Forza Italia, la maggioranza si compatta sulle preferenze. L'accordo, presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, prevede collegi plurinominali con capolista bloccato e fino a 3 preferenze in una rosa di 6 indicate sulla scheda. Bocciate le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni, ora i tempi sono contingentati con un calendario di 22 ore di dibattito da oggi fino a giovedì. E nonostante l'appello della Premier Meloni alle opposizioni per il voto palese, la Presidenza della Camera ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti, compreso quello finale. Le opposizioni annunciano battaglia contro il provvedimento, permetterà di votare chi e cosa si vuole, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. Per la segretaria Demschlein, la legge elettorale è l'unica priorità del governo. Sentiamo.
4: Noi abbiamo presentato una proposta di legge completa che prevede che gli italiani possono scegliere la maggioranza che li governa e che li può governare. All'interno di questa maggioranza abbiamo stabilito anche che si possa essere indicato il candidato presidente del Consiglio. Quindi noi facciamo una legge elettorale in cui l'italiano sa già quando va a votare cosa vota.
5: È incredibile che in un paese con la crescita zero, gli stipendi tra i più bassi e le bollette tra le più care d'Europa, la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi. E la novità del giorno è che cancellano la parità di genere. Noi con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
3: Vasto incendio nel centro di Bruxelles, il rogo divampato in un edificio in ristrutturazione, diversi morti e feriti, si indaga sulle cause. Lorenzo Villanetti.
6: Sale a 6 morti il bilancio del vasto incendio scoppiato questa mattina nel centro di Bruxelles. Il rogo ha interessato il complesso residenziale della Torre Oxy in Place de Brucaire. Nell'edificio erano in corso lavori di ristrutturazione. 250 lavoratori sono stati evacuati, mentre 2 sono ricoverati in ospedale. Un vigile del fuoco inoltre è stato soccorso per un colpo di calore. Il sindaco di Bruxelles, Philippe Close, parla di una profonda tragedia. Il mio pensiero, aggiunge, va alle vittime, ai feriti e ai dipendenti che si trovavano nella struttura. Uno di questi, Didier, afferma: ho sentito improvvisamente un odore strano mentre stavo lavorando e ho urlato a tutti di uscire. In 36 anni di lavoro continua, non ho mai visto niente del genere. L'edificio, disabitato, avrebbe dovuto ospitare in futuro diversi uffici, appartamenti e un hotel a 4 stelle. Le cause del rogo, divampato tra il primo e il secondo piano, sono ancora da chiarire.
3: Medio Oriente, contro ordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti prospetta ora accordi commerciali al posto di una tassa al 20% del valore delle merci in transito. Intanto continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico. Nuovi attacchi americani hanno colpito le zone di confine dell'Iran tra Iraq e Kuwait. I Pasdaran tornano a bersagliare le basi americane nei paesi del Golfo. Nello stretto di Hormuz missili iraniani hanno colpito 3 petroliere. Emergenza caldo, la terza ondata entra nella fase più acuta, oggi bollino rosso in 4 città, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, domani saliranno a 7. Intanto è crisi idrica in Piemonte, dove l'incessante assenza di piogge rischia di mettere in ginocchio la filiera agricola. Il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Ed è tutto, buona serata.
7: Radio Number One, Happy Hour.
8: Devo dirlo che poi effettivamente quelli che hanno pochi capelli devono uscire nelle ore più calde, perché questo ormai da tempo lo stiamo ripetendo, vero signor?
1: Abbiamo iniziato alla grande. Buonasera a lei. Buonasera, signor Luchino.
8: Devo dire che c'è quel freschino che proprio è...
9: Non lo voglio sapere.
8: Neanche noi, guardi. È una giornatina di quelle proprio leggerine. Oggi diceva buongiorno, sudavi. Cioè, per qualsiasi cosa tu facessi, oggi sudavi, però va bene uguale. Va bene, salutiamo tutti coloro che sono nelle city, e non solo nelle city, perché fa caldo comunque ovunque sulla nostra penisola, poi non solo sulla nostra penisola, ma in tutta Europa. Vero, signor
1: specialmente Gatto, però qui a Milano, nelle grandi città.
8: Cioè, certo, ma nelle grandi città in generale, perché c'è l'asfalto e l'asfalto butta fuori quella roba lì che...
1: Ma non possiamo toglierlo.
8: Sì, adesso parlo con due o tre persone. Dopo facciamo un progetto nuovo. Va bene, buonasera. Dove, niente, adesso cerchiamo di non fare quelli seri, sennò dopo ci viene la tristezza. Dopo
9: donne.
8: Madonna, cosa, siamo appena arrivati. Va bene, buonasera, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Due ore qui da consumare, che qui alziamo il livello, qui si alza il qui e andate sull'altra parte.
1: Solo qui
8: si alza il qui. E attenzione, allora informo il signor Maurizio che il prezzo del gas è aumentato grazie alla tensione dello stretto di Hormuz, però tanto ormai non ci spaventiamo più dei prezzi, non è quello il nostro problema, ma il nostro problema è uno, come ogni sera accade. Noi prendiamo il giornale e leggiamo
1: il santo del giorno, del martedì 14 di luglio.
8: E allora attenzione, oggi Santa Sdrubali, giusto?
1: Bello questo, sì.
8: Sdrubali, quindi sarà maschio, no? E quindi se avete un amico che si chiama Sdrubali o Sdrubala, ma femminile, no? Cioè, prima chiamate noi come al solito, poi ti facciamo una seduta spiritica probabilmente. E dopo li telefonate voi per farci gli auguri dell'onomastico. Ma attenzione, perché oggi è la giornata mondiale dello scimpanzé, che certe volte, anzi non certe volte, è molto più intelligente dell'uomo, sì.

0: Style, Radio Number One.
1: Ciao poi, ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
0: Bene, Berdin, buonasera.
2: Ben arrivato.
0: Stasera ha anche salutato, ha chiesto come stavamo.
2: Beh, ma perché deve aspettare un attimo, poi lo sa che va a parare sempre lì. Magari stasera sbaglio, non voglio accusare nessuno.
0: No, però, adesso non sto, si sta guardando in giro, non ho capito cosa stia facendo, però facciamo finta di niente, ma va bene uguale. Va bene, buona serata, questo è l'Happy Hour. A proposito, volevo dire che c'è ovviamente il signor Gabbro che c'è, e poi ci sono io che sono Luchino, sempre io quello con la capa, non un altro, e poi ci siete voi che siete tantissimi dall'altra parte anche per selezionare le vostre canzoni
2: al 393 444 0444. Prenotate il vostro spazio del dedicato perché poi finiscono, quindi avete 5 tentativi, 5 più veloci potranno regalare un brano a chi vogliono.
0: Esattamente, poi se volete dedicarlo anche a voi stessi, quale problema? Nessuno, no? Come noi vorremmo mangiare qualcosa, ma come al solito Gandalf, mangiamo?
3: È impossibile, mio sire.
0: Niente, non avevamo dubbi. Va bene, ma attenzione perché qui alziamo ancora di più il qui, perché solo qui si alza qui. E allora un'altra cosa che facciamo, e la facciamo solo noi, perché ci abbiamo gli oroscopari che la mattina scrivono delle cose e allora la sera leggiamo l'oroscopo, ma
2: l'appuntamento più invidiato d'Italia, perché noi leggiamo l'oroscopo della giornata di oggi, non quello di domani, il futuro, no.
0: Che sempre le stesse cose. No, noi leggiamo di oggi, così almeno in caso gli oroscopari ci abbiano azzeccato, ce lo dite, così festeggiamo con gli oroscopari, facciamo una festa, mai successo nella vita. In caso contrario ci tiriamo le orecchie agli oroscopari, è vero?
2: Come succede quasi sempre.
0: Direi decisamente tutti i giorni. Nel frattempo Federico dice: io ho uno scimpanzé che si chiama Asdrubale, una mica un doppio regalo, non lo so. Federico, adesso no, però gli scimpanzé sono più intelligenti, siccome ogni regalo consuma della CO2, allora effettivamente ne vorrà uno solo. Probabile, no? Potrebbe essere un'idea. Va bene, cosa estraiamo dal cilindro, perché lo decidiamo noi il segno adesso?
2: Only one.
0: Ariete, per gli amici. Allora, attenzione, le scelte che fai in questo periodo sono importanti, perché degli altri periodi no. Vabbè. Per gli incontri sarebbe opportuno verificare le prossime giornate. Che cosa?
2: Soggetto, cosa, la temperatura, verbale, che cosa?
0: Niente, ma ho detto che scrivo delle cose dalla mattina, sono già ubriachi.
2: Noi ci proviamo.
0: Però va bene uguale. Va bene, fateci sapere se vi ci ritrovate all'interno dell'altura del segno zodiacale dell'Ariete, se poi vi ci ritrovate perché siete di un altro segno, vorrà dire che gli oroscopari in uno stato di ebbrezza particolare la mattina hanno scambiato dei segni, almeno quelli e solo.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Grace Kelly. Non era mica, non
1: era
0: mica,
1: non era, era mica, lui,
0: era,
1: sì.
0: Non era mica. Va bene, buonasera, da benvenuti. Questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, o almeno così dovrebbe essere, visto se vi trovate da queste parti la sera a farci compagnia, perché fondamentalmente siete voi che fate compagnia a noi, diciamo, signor.
1: Noi siamo qui da lunedì a venerdì, dalle 20 fino alle 22, ma senza di voi non sarebbe la stessa cosa, anche perché è una gabbia di matti, quindi diciamo, aiutateci, dai.
0: Diciamo.
2: A righe o a quadretti?
0: A righe, né quadre di matti e basta, no? Cioè, nel senso che gente che ha quella, niente, no?
2: Scusi, non ha capito. Non ho capito.
0: Ma va bene uguale. Va bene, allora attenzione, perché prima parlavamo di caldo.
1: Attenzione.
0: Parlavamo di caldo, parlavamo di situazioni estreme, perché sta facendo calducchio un po' dappertutto.
1: Non l'avrei mai detto.
0: Non l'avrebbe mai detto, non l'avresti mai detto. E però la realtà dei fatti è che comunque le grandi città, visto che poi c'è questa emergenza relativa alle grandi città dove ci sono queste temperature abbastanza impossibili, oserei dire, è una realtà dovuta al fatto che quando sono state progettate le grandi città dai grandi architetti, dai grandi, quelli che fanno le strutture, che pianificano, gente che insomma c'ha il suo perché, no, per farlo, sono state fatte con una realtà per contenere e strutturare il calore all'interno degli spazi che poi dovevano essere vivibili, no? Perché effettivamente, cercando di evitare il taglio delle situazioni termiche dove comunque c'erano degli sbalzi di temperatura relativamente evidenti, e quindi problematiche che ovviamente ad oggi diventano un altro tipo di problematica, perché quando hai il sole a picco che picchia e ti scalda l'asfalto in modo esagerato, può creare altre problematiche che poi sono il fatto che nessuno riesce a respirare.
1: Beh, non è che possiamo metterci la crema solare per andare a lavoro, dai.
0: No, anche perché secondo me non funzionerebbe molto, detto tra me e lei, però questo poi è un altro discorso. Va bene, e allora attenzione, perché giusto appunto qualche settimana fa, no, anzi qualche giorno fa, perdonate, una nota influencer, che non è una che prende l'aspirina che non sta bene, ma è una di quelle che scrivono e fanno quelle cose lì su internet, ha praticamente tirato le orecchie al sindaco di Roma, dicendo che forse sarebbe il caso di cercare di piantare un pochettino di alberi in giro per la grande città. Ma questo non è un problema che vive solo la città di Roma, secondo me è un problema, è una realtà che vivono tutte le grandi città italiane, e non solo italiane ma anche europee, visto che quello che è successo negli scorsi giorni per esempio in Francia, e la problematica del caldo relativa a questi estremismi che arrivano data questa situazione meteorologica, che sicuramente non è delle più favorevoli per quelli che magari soffrono il caldo. Per quelli che soffrono freddo, no,
1: non bisogna piantarli ovviamente per decorazione gli alberi, ma perché fanno ombra e quindi in un certo senso, esatto, ci proteggono, c'è un po' più di fresco.
0: Esatto, c'è quel fresco lì che comunque torna un po' utile. Quindi c'è stata questa esplosione da parte di questa influencer, e pare che ci sia un colpo di coda da parte di diversi influencer in giro per l'Italia, ma non solo, per il mondo, che stiano rispondendo a questa situazione e magari stanno tirando le orecchie ognuna al proprio sindaco di riferimento, però non lo vogliamo sapere.
3: Stare con

0: più. Noemi, tu cosa fai questa sera? Lei cosa fa questa sera, Gabbro?
1: Sono qui fino alle 22 e poi mistero.
0: No, mistero. E lei cosa fa stasera?
2: Posso avere un aumento?
0: No, niente, niente. Happy,
3: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per

0: Vento di Bergamo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il 22 luglio all'Arena Teatro Il Maggiore di Verbania, dalle 19.30 alle 2, una serata evento targata Beats for Babies, Summer Night, Live 90, dalla Golden Hour, l'aperitivo al tramonto sul Lago Maggiore con food truck, cocktail, birra e musica con DJ Vaero, fino all'after party di DJ Panico. E poi, omaggio dance anni 90 con DJ Angelo e DJ Tato, live show di Kim Lucas, Natalie dei Sound Lovers e Regina, info web e social Beats for Babies e biglietti su ticketgate.it.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
3: Brico Ok, più vicino a te.
4: Radio Number One Meteo.
5: E noi che qui al locale siamo gente precisa, anche a quest'ora, come puntualmente ogni sera accade, diamo un'occhiata alla situazione meteorologica grazie agli amici di Trevi Meteo che ci informano. Allora attenzione, perché domani al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci e temporali nel pomeriggio su Alpi e Prealpi. Attenzione al centro, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, mentre al sud tempo stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso. Se volete restare sul pezzo informati, come usiamo dire noi, scaricate l'app, ovviamente quella di Trevi Meteo.

0: gonna bear.
1: The capital town, come dicono in Inghilterra. Va bene, buona serata, benvenuti. Questa è Radio Number One. Metti il caso che
2: no. Sono la nuova barista artificiale.
1: Certo, è nuova, eh.
0: Piacere.
1: E appena arriva, buonasera, è molto che qua, no? Perché non mi sembra di averla già vista da qualche parte, no?
2: Lei è un cretino.
1: Ma no! Niente, no? Qui non riesci mai a fare niente di serio.
3: Dai, che beviamo qualcosa.
1: Appunto, dicevamo quello. Va bene, c'è il signor Gabbro. Ovviamente c'è un sacco di gente. C'è anche Gandalf in cucina, che non abbiamo capito se stasera, tanto non preparerà niente come al solito, no?
4: Perché non mi meraviglia, mio figlio.
1: No, non meraviglia noi, perché tanto non prepara mai nulla.
0: Poi stasera con la semifinale dei mondiali sarà carichissimo. Ha già il telecomando in mano.
1: Ah, guardi, stasera non lo voglio neanche sapere neanch'io come la barista. Va bene, però abbiamo un numero che voi dovreste conoscere:
0: il 393-444-0444, per raccontarci come va questa serata e anche per inviarci le vostre richieste del dedicato.
1: Giusto appunto, perché abbiamo degli spazi liberi tutti per voi. E allora adesso arriva la prima canzone che voleva ascoltare Asia.

È bello questo. Da Beguzzo mi. Va bene. Questa canzone del 1990, particolarissima, tra le altre cose, produzione di Norman Cook, H. Fatboy Slim. Metti il caso che uno sfugge chi è Norman Cook, e quindi quella roba lì, che erano gli inizi di quel mondo musicale, la riscoperta e la così, alla ricerca di anche di sample e di campioni musicali, che tra le altre cose poi furono ritrovati anche da Soul to Soul in un secondo step, anche perché poi tra le altre cose questa canzone fu anche ritoccata, rivista, rivisitata anche e campionata da Soul to Soul per altre canzoni. Però sicuramente una di quelle canzoni che è sempre un piacere ritrovare, dico io. Madonna! Talk about, talk about, talk about, talk about, talk about.

0: Fernando, va bene, ok, non ti preoccupare, domani andrà sicuramente meglio. Praticamente come inserisci il gettone poi non ce ne azzecchi neanche una, va bene.
1: Fatto un po' di tentativi.
0: Sì, sì, ti vogliamo bene lo stesso, Fernando. Buona serata, questa è Radio Number One, c'è anche Mengoni.

0: Musica, pazza musica.
1: Adesso le devi fare facciamo fare così.
2: Con la voce troppo profonda.
1: Faccio quella roba lì anche lei.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta.

fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: capito perché tutte le volte
1: non lo voglio sapere.
0: Ma come non lo vuoi sapere? Va dietro il bancone. Chi è che segue il bancone? Scusi, signor Gabbro, chi è che segue il bancone?
2: Sicuramente non la barista e nemmeno il Berti,
0: no,
2: direi.
0: No, ho capito che devo seguirlo io il bancone. Ho mica capito, dietro il bancone. Vabbè, io non ce la faccio più.
1: Cosa le prepara?
0: Ma non mi devi preparare niente, non vedi che macello che c'è qui dietro. Io non ce la faccio più, guardi. Signor Gabbro, guardi, veda lei cosa dobbiamo fare da queste parti, perché cioè secondo me.
3: Però si poteva far meglio.
0: Ma meglio cosa, Berti?
2: Oh, ne è sempre una per tutti.
0: Niente, non ce la facciamo più. Va bene, ricordiamo un numero, secondo
2: il
0: me.
2: Il nostro, dai. Il 393-444-0444.
0: Che metti il caso che vogliate ascoltare una canzone, magari che vi ricorda qualcosa, volete autodedicarvi una cosa, no, volete dedicarla a qualcuno? Qual è il problema? Ce lo fate sapere e noi puntualmente andiamo a spolverare la canzone che voi andate a richiedere.

0: Aretha Franklin, George Michael. Tra le altre cose c'è una curiosità, che questo giretino, questo girettino di basso se l'era inventato George Michael su questa canzone, appunto questa trovata di questo duetto spettacolare che fece la storia della musica. Grazie per la richiesta, grazie a tutti gli amici che stanno messaggiando il nostro numero di WhatsApp.
1: C'è ancora qualche spazio, quindi fate veloci perché poi finiscono subito.
0: Diciamo le cose come stanno, signor Gabriel. Sembra che poi siamo così cattivi, ma è il Berti che è cattivo, mica noi. C'è Irama!

0: Sorriso, Juice, Radio Number One.
1: Donne
0: sì,
1: al barlucchino.
0: Sì, ma è un po' che siamo qua. C'è anche il signor Gabro, c'è Ganda, c'è Alberti,
2: ci siamo tutti.
0: Pensi un po' a lei che abbiamo finito la prima ora e tra un attimo
2: un altro spazio del dedicato.
0: Pensi un po' a lei.
3: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
5: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
6: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Sono le 21 in punto, state ascoltando Radio Number One.
9: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
10: Radio Number One presenta...
11: Ci sono milioni di persone che scrivono, dico, come dice l'ora il signor Gabbro,
12: ha visto?
11: Dice l'ora, lei, poteva fare l'orarista lei.
12: Tra i miei tanti talenti c'è anche questo.
11: Dopo le imitazioni che...
13: Però si poteva far meglio.
11: Ma meglio che cosa? No, ma lei lo sa che il signor Gabbro fa tutte le fa tutte uguali le imitazioni. Qui evitiamo di farle adesso, magari.
12: Non le darei la soddisfazione perché no, sono veramente bravo.
11: Ma, no, sì, ma io non. Va bene, niente. Seconda ora, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Se volete richiedere le canzoni non potete farlo perché non ci abbiamo più spazi. Quindi effettivamente è un dato di fatto che non avendo più spazi
13: non ci abbiamo
11: sì,
13: più Betty, spazi.
11: Lo sto dicendo io. Quindi però potete dirci cosa state combinando in questa serata, no? Giusto?
12: Anche perché martedì è una serata un po' particolare, inizio settimana ma non troppo, quasi
11: esatto,
12: a metà. Cosa fate?
11: Esatto. Tra altre cose adesso sono le 21, quindi in teoria indicativamente ci saranno anche delle partite. Anche
12: c'è la semifinale, una. Francia contro Spagna.
11: Mamma mia, io tengo l'Olanda allora. Va bene, allora a questo punto tappiamo una canzone per Enrico.

0: Bellissima questa richiesta, grazie per la richiesta Enrico. Tra l'altro canzone dedicata al grande Duke Ellington, protagonista del mondo del jazz, nella storia della musica e icona e punto di riferimento per i grandi artisti come in questo caso Stevie Wonder. Tra le altre cose, all'interno di questa canzone c'erano altri artisti citati come Steve Miller, come Glenn Miller, scusate, come Louis Armstrong, come Ella Fitzgerald, quindi protagonisti del mondo della musica jazz che fece il suo tempo al tempo, visto che questa canzone venne pubblicata nel 77. Qui stiamo parlando degli anni 30, degli anni 40, quindi dove il jazz aveva una situazione protagonistica all'interno del sistema musicale, quando andavi nei locali, quando c'era il proibizionismo, quella musica lì era il jazz, non era un'altra cosa. Va bene, buona serata, benvenuti a Radio Number One. Se volete dirci cosa state combinando, ci abbiamo un numero, signor Gabbro.
1: Non potete più utilizzarlo per il dedicato perché non ci abbiamo più spazi, diciamo, ma resta lo stesso, il 393-444-0444.
0: Tra le altre cose, visto che si parla di tendenze, nuove tendenze, cose che tu dici non è vero, invece è vero, sapete che in questi ultimi anni si sta parlando di questa situazione del calo dei matrimoni, dove la gente evita di sposare, cioè evita, diciamo che c'era un po' questo culto del matrimonio fino a qualche annetto fa, mettiamola così. Sono cambiate un po' le tendenze, sono cambiati i trend, poi sono cambiate anche le regolamentazioni, tra le altre cose, in funzione di queste cose sono cambiate poi anche le regolamentazioni relative alle convivenze casualmente.
1: Cambiata anche un po' la disponibilità, esatto, economica, perché bisogna avere un bel gruzzoletto per sposarsi.
0: Lei è sempre negativo su questa cosa.
2: No, non ci abbiamo più spazio.
0: Ma cosa c'entra Berti questa cosa?
1: Io non ce li ho i soldi per sposarmi, se no lo farei.
0: Ma pensi che se va a convivere è uguale, anzi forse è peggio, non lo so. Però a prescindere da questo, pare che questo calo relativo ai matrimoni sia dato per le giovani coppie, no? Quindi le situazioni dove comunque sia c'è una situazione giovanile dove ti innamori, fai quella roba di ti sposi perché è bellissimo, tu ti innamorati. E invece pare che ci sia questo nuovo trend dove c'è stato questo boom di matrimoni over 65. E voi direte, mamma mia, ci si innamora a 65? Secondo me no. Nel senso che da questa analisi che è stata fatta risulta che effettivamente uno dice, io ho pagato una vita un sacco di contributi relativi alla pensione, no? Se io muoio e non ho nessuno a cui lasciare quella roba lì, almeno c'è qualcuno si gode quei soldi della pensione, no? E quindi forse un modo per far capire a chi gestisce tutta la baracca che forse evidentemente questa cosa non funziona più tanto, no? Anche perché poi se facciamo due conticini i soldi che vengono versati e quelli che poi effettivamente tornano a casa, ce ne sono ben pochi. Poi uno deve fare delle scommesse anche sul periodo di vita, no? Perché magari uno finisce a lavorare ieri e domani che devi fare? Non è mica colpa di nessuno, può succedere.
1: L'amore non ha età.
0: L'amore è senza età, giusto, giusto, signor Gabro. Adesso c'è

0: Maschio Radio Number One. Nel frattempo Pierluigi dice: testimonianza diretta, mia cugina ha fatto esattamente così, si è sposata a 70 anni per la reversibilità della pensione.
1: Auguri
0: a mille di questi giorni, che dire. Jungle the Wave.

0: sono due, quella di Elisa e quella di Blanco, e questi sono i ricordi in questa canzone, in questa serata, no?
1: Posso fare una pausa?
0: Perché dovrebbe fare una pausa? Che adesso tra un attimo dica col signor Gabro cosa succede.
2: Dai che c'è un altro spazio del dedicato, oh, che pausa!
0: Che pausa, dai! Happy
3: Hour! Su Radio Number One, Happy Hour!
4: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
4: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
4: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: La musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi tu.

26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: amici che li abbiamo trascurati stasera, signor Gabriel, lo sapeva che abbiamo trascurato, per esempio,
1: siete tantissimi.
0: Anna, i laghi, la Brianza, l'abbiamo trascurato. Salutiamo anche Max Lasami, che trascuriamo. Salutiamo anche Luigi detto Gigi. Salutiamo anche il signor Maurizio e salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp, che è sempre quello, no?
1: Vero,
0: che...
1: sì, è il 393-444-0444. Siete tanti, esatto, anche stasera, ma ci avevano da fare.
0: Esatto,
1: quindi...
0: poi diciamo che comunque non ci abbiamo più spazi.
2: Non ci abbiamo più spazi, eh?
0: Berti, cosa ho detto io in questo momento? Cosa ho detto?
2: Non ci abbiamo più spazi,
0: appunto,
2: eh?
0: Quindi non è che dobbiamo continuare a ripetere le stesse cose, giusto, signor?
1: Ma lei gliela serve sul piatto d'argento,
0: ho capito,
1: però, eh?
0: Però io non è che posso fare sempre quello che dice, cioè, non so, a quest'ora poi...
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Vabbè, senta Berti, facciamo che stasera offriamo noi, Gabro.
1: Va bene, dai.
0: Dai, facciamo che stasera, va bene, contento?
3: Ciao raga, sì, ci vediamo domani.
0: Niente, non dice neanche grazie, arrivederci, niente, va bene. Va bene, salutiamo Mauro che voleva una canzone.

is back, Backstreet Boys 1997, una delle band più in auge negli anni 90, sicuramente una grande produzione. Poi c'era questo video simpaticissimo che era un po' una gag dedicata a Thriller di Michael Jackson, con quel balletto che ci assomigliava molto, e poi il video sicuramente molti lo ricorderanno. Ricordiamo anche che Max Martin è il produttore di questo disco, tra l'altro le cose, Max Martin è uno di quelli che sta dietro i dischi bene o male di tutti in questo ultimo periodo, anche dietro i dischi di Coldplay, quindi devo dire che c'ha il suo perché, no? In un modo e o nell'altro e ovunque, come il prezzemolo, non ho mai fatto, vabbè. Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Ambassadors, cosa ci fa le donne lei, signor capo? Cosa fa?
1: Lo chiedo
0: le donne,
1: anch'io, guarda, lo sa, cosa non fa, trovo mai una risposta.
0: Signor, cosa fa le donne? Cosa fa le donne, signor capo? Lei non lo so io.
1: Non sono bello, ma piaccio, anzi, no, sono bellissimo.
0: No.
2: Donne, è arrivato.
0: No, non è arrivato nessuno. Anzi, tra un po' andiamo anche via. Guarda, che forse è anche il caso. Imagine Dragons, nice to meet you.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Radio Number One presenta
2: Dedicato. Ultimo spazio del dedicato per quanto riguarda questa serata, questo martedì sera, questo 14 luglio. Siamo a metà del mese, signore.
3: Metà del mese, metà dell'anno, ma gli spazi si finiscono anche stasera. Ma this is the last.
2: Ancora questo detersivo. Tra le altre cose, no, stasera sono finiti presto gli spazi. No? Devo dire che il Berti, poi vabbè, adesso è andato, però sono arrivate tante richieste anche stasera. E quindi è bello avervi protagonisti all'interno di questo appuntamento e sentire che ci fate compagnia ogni sera a partire dalle 20, questo paio d'ore. Poi ovviamente la serata non finisce qui su Radio Number One, perché arriva la nostra Lilia ad accompagnarvi con l'appuntamento di Number One Classic, dove
3: tantissimi grandi successi anni 70, 80, 90, un'oretta di grandi canzoni.
2: Di grandi canzoni, tutte originali in vinile rispolverato in così, in modo,
3: sempre da me, sì.
2: Esatto, no? Con attenzione dal signor Gabro, che puntualmente tutti i giorni spolvera e poi la sera si ascolta la buona musica in compagnia di Lilli, che poi così spolvera anche quelle che sono le curiosità relative ai successi che puntualmente andiamo a suonare ogni sera grazie alla nostra programmazione musicale qui su Radio Number One. E allora, che dire, questo è l'ultimo spazio. Poi lo stesso signor Gabro, che alterniamo, passiamo da palo in frasca, come dico io, perché effettivamente ci sta, e questa decisamente è una di quelle canzoni lì che ci piace tanto anche noi. Io direi di fare una ballatina, già che siamo
3: va bene, dai, balliamo, va bene,
2: facciamo così.

0: Music Factory, Gonna Make You Sweat Everybody Dance, è una canzone anni 90, tra le altre cose, che poi si sposava bene con gli Snap. Era quel momento lì che c'erano queste produzioni danzerecce che poi facevano ballare mezzo mondo, no?
1: Scusi, non ho capito.
0: No, però ho capito Massimo, che ha ringraziato Andrea per la richiesta. Vedete che certe volte
2: la qualità è sempre alta.
0: Diciamolo, era l'ultimo spazio del dedicato di questa giornata.

0: Chips in, e questo è Good Time, e questa è Radio Number One, e questo oserei dire, vero signor Gabro, che era
1: è l'ultimo disco quasi dell'Happy Hour.
0: Quasi, quasi, perché l'ultimo è questo qua.
1: It's coming.
0: Mamma mia, come parla lente adesso.

0: Maledetto me con Fulminacci, chiudiamo.
1: Mi trova ingrassata.
0: Ma, no, ma cosa ne possiamo parlare domani? Con questo brano che mi hai detto domani, con questo brano chiudiamo l'appuntamento di questa serata dell'Happy Hour, signor Gabbro.
2: Adesso vero? Arriva il number one classics con Lilli. Noi torniamo domani a partire dalle 20.
0: Puntuali, mi raccomando, non mancate domani sera all'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Come sempre, mi raccomando, fate una buona serata, ma almeno voi fate i bravi, mi raccomando.
3: Radio Number One, Happy Hour.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Stai ascoltando Radio Number One, sono le 22. Buona serata.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
1: Benvenuti nell'estate dei ricordi, benvenuti nel Number One Classics. Io sono Liliana Russo, Lilli, una donna al volante. Siete tutti invitati a seguire questo viaggio tra i successi degli anni 70, 80, 90. Iniziamo con gli anni 70.
2: Number One Classics.

State ascoltando Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e se avete amato il sole degli anni 70 e la Philadelphia International, allora Aaron Melvin and the Blue Notes sono una delle band di riferimento. Grande successo per Bad Luck del 74, con un record. Pensate che rimasero al numero uno delle classifiche per 11 settimane consecutive, un primato superato soltanto anni dopo da Thriller di Michael Jackson. Da un decennio all'altro con gli Eurythmics e Sweet Dreams. Era il 1983.

0: Nel Number One Classics questa sera c'è spazio anche per l'amore non corrisposto, è il tema del brano di R.E.M. scritta da Michael Stipe. Losing My Religion è uno dei grandi successi della band americana. Dagli anni 90 al 1972 con Lucio Battisti in accoppiata con Mogol che firmarono E Penso a Te, un brano che vanta cover di Mina, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni e perfino Tanita Tikaram.
1: Io lavoro e penso a te.

0: Everywhere è una canzone fantastica dei Fleetwood Mac, scritta da Christine McVie nel 1987. Solo grandi canzoni nel nostro number one classics. Noi torniamo tra poco.
1: Number one classics.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Radio Number One Classics 1965.

Tappeto rosso alla musica nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e questa sera abbiamo anche i Village People, non solo YMCA, non solo Macho Man, ma anche San Francisco tra i loro grandi successi. Ed è proprio di qualche giorno fa la notizia della scomparsa a 74 anni di Victor Willis, il cofondatore e voce principale dei Village People. Da un gruppo all'altro, la selezione ci regala anche U2 con Angel of Harlem. Era il 1988.

Buona serata anche a voi che ci seguite sempre, occasionalmente oppure fedelmente. Noi siamo comunque felici. La Number One Classics, il Luna Pop con Un Giorno Migliore. Ma ricordiamo che Cesare Cremonini ha appena concluso il suo tour, che ha registrato oltre 950.000 biglietti venduti. Il gran finale si è tenuto con oltre 75.000 spettatori all'autodromo di Imola e sarà proprio questo show che verrà trasmesso in prima serata su Rai 1 il prossimo 2 settembre. Da Bologna agli America con Team Man, era il 1974.

0: Quando fai il cielo manca, cielo manca, cielo manca, e sai che qui il disco tu ce l'hai. L'album Holiday degli America, con un grande successo come Tin Man del 1974. Abbiamo trovato anche questo nel nostro Number One Classics, ma non è finita. State lì, noi torniamo tra poco.
1: Number One Classics.

mondo della musica non può dimenticare un'icona straordinaria come Tina Turner con We Don't Need Another Hero. La grande Tina, scomparsa nel 2023, continua ad essere ricordata con le sue canzoni. E a proposito di grandi canzoni, i Police nel 1978 cantavano Roxanne. Curioso tra l'altro come Sting sia venuta l'idea di questa canzone. Era a Parigi, una sera camminava per il quartiere a luci rosse e si chiedeva quante di quelle donne avessero un rapporto stabile, che so, un marito, un fidanzato. E mentre camminava vide anche la locandina dello spettacolo Cyrano de Bergerac, un'opera che lui conosceva molto bene. E Cyrano, come sappiamo, si innamora della bella Rossana. E da qui Roxanne.

musica più bella nel Number One Classics, che si accende ogni sera dalle 22 per 60 minuti con la musica che ha fatto la storia negli anni 70, 80, 90, e noi vi aspettiamo.

0: È arrivato il momento di salutarci. Io come sempre ringrazio chi ogni sera decide di rimanere con noi. Domani ci ritroveremo alle 22. Io sono Lilli, vi aspetto. A domani. Number One Classics.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, un minuto alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa.
2: Charlie Puth.
0: Serena Brancale.
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. È mezzanotte.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.